0: i malviventi in fuga. È quindi possibile che i ladri sapessero di poter contare su questo tempo in più. Qualcuno dall'interno potrebbe averli informati dei controlli poco scrupolosi, legati magari ai frequenti falsi allarmi. Per questo i magistrati hanno interrogato ancora una volta i quattro dipendenti in qualità di persone informate sui fatti. E se è chiaro quanto successo all'interno del museo, perché tutto ripreso dalla videosorveglianza, la fuga resta al centro delle indagini. La polizia è infatti impegnata a ricostruire attraverso immagini e testimonianze con che mezzo siano andati via i ladri, in che direzione e se abbiano già lasciato la Sicilia, ma anche se c'è qualcuno che li ha visti, spingendoli quindi ad abbandonare parte del bottino.
1: La crisi climatica ci sta mettendo di fronte a eventi estremi, forti temporali e lunghi momenti di siccità. A soffrire in questi giorni anche il maggiore fiume italiano. A vedere qual è lo stato di salute del Po è andata Giulia Delle Piane. Vediamo.
2: Gli isolotti di sassi emergono, le alghe soffocano le sponde, l'odore di acqua ristagnante permea l'aria. Siamo a San Sebastiano da Po, provincia di Torino, a 110 km dalle sorgenti del più lungo fiume d'Italia che è diventato irriconoscibile. Qui c'è uno degli idrometri dell'ARPA, l'Agenzia Regionale per l'Ambiente. Lo strumento oggi segna una profondità minima del Po di 0,86 metri. Due anni fa era 1,10 metri. È l'effetto della lunga siccità e non saranno le piogge di questi giorni a spegnere la sete del fiume. Secondo la stima di Rai Meteo, in Piemonte tra metà aprile e metà agosto di quest'anno il deficit di pioggia rispetto alla media del periodo è meno 75%. Toccherà alla regione valutare quando porre fine allo stato di emergenza idrica dichiarato a inizio luglio. Emergenza che è sempre più frequente a causa del cambiamento climatico e che pone nuove sfide alla pubblica amministrazione tra AIPO, l'autorità di bacino del Po, enti locali e i circa 20 consorzi di irrigazione del Piemonte. Ad esempio c'è la questione dei prelievi di acqua per l'agricoltura e altro. L'AIPO fa sapere che si occupa solo delle piene del fiume e non delle secche. La città metropolitana di Torino, in accordo con i consorzi, sta tentando una prima risposta. A inizio luglio ha istituito una nuova figura tecnica, quella del regolatore dei prelievi, per ora solo per il torrente Orco. Se la sperimentazione avrà successo, potrà essere estesa anche ad altri corsi d'acqua.
1: È il momento dei nostri approfondimenti con 24 mm. Vi portiamo nei villaggi per crescere spazi gratuiti che offrono un supporto alle neofamiglie e possono essere una risposta alla crisi di natalità. Poi una breve pausa e una nuova edizione del nostro TG.

0: piccolina ha 9 mesi, ne fa 10 il 4 giugno, quindi proprio nuova, insomma la gioia della casa.
1: Ludovica Folcolini ha 42 anni e è diventata mamma da pochi mesi. Quando è nata sua figlia Chloe, insieme alla gioia si è trovata a affrontare dubbi, paure e nuove responsabilità, perché quando nasce un bambino, nasce anche un neogenitore.
0: Quando uno diventa genitore non è che ti danno un manuale di istruzioni per niente, quindi arrivi lì e dici: oddio, mamma mia, e boh, come facciamo con questa piccoletta? E piano piano abbiamo iniziato ad interpretare quello che è il pianto, capire quali erano i bisogni, però non è stato per niente facile.
1: Sentirsi impreparati è un'esperienza comune a molti neogenitori e è anche una delle ragioni che oggi spingono molte coppie italiane a rimandare la nascita del primo figlio.
0: Prima dei 40 anni gli obiettivi erano una sistemazione dal punto di vista lavorativo, poi anche una sistemazione dal punto di vista emotivo, relazionale, sentimentale, una casa. E quindi ecco, anche trovare quello che in primis sicuramente era trovare un posto nel mondo, il mio posto nel mondo.
1: In Italia si fanno sempre meno figli e sempre più tardi. Secondo l'ultima ricerca dell'Eurostat, siamo il paese con la fecondità più bassa d'Europa e le nostre grandi città segnano il record di culle vuote. Su queste scelte pesano

0: lavoro precario, costo della vita e difficoltà abitative. Ma c'è anche un altro fattore, meno visibile.
1: C'è meno voglia di mettere al mondo dei figli perché non si sa dove li metteremo, dove li faremo crescere, no? In che mondo li faremo crescere.
2: C'è un grande senso di incertezza.
1: Incertezza che poi si combina a un'altra incertezza che è quella di dire ce la farò, perché oggi un genitore ha 5 volte meno probabilità di conoscere altri genitori che fanno parte o della sua famiglia o della comunità allargata.
0: Meno figli si fanno e più diventa difficile condividere l'esperienza genitoriale con parenti, amici o anche altre famiglie. Secondo

0: questa parte non solo si è arrestato il declino della natalità, ma addirittura ci sono alcuni indizi di un'inversione del trend.
1: Il paradosso è che chiediamo alle famiglie di fare figli, ma poi le lasciamo sole, soprattutto nei primi anni di vita, che sono quelli più decisivi. Come mi spiega il pediatra di famiglia Federico Marolla, le neuroscienze ci dicono infatti che, nei primi 1000 giorni di vita, il cervello di un neonato si sviluppa a una velocità straordinaria.
2: Noi dobbiamo considerare che alla nascita un bambino ha circa 100 miliardi di neuroni, una vera e propria galassia. E questi neuroni devono entrare tutti in connessione. Ma la cosa estremamente interessante è che questo sviluppo poi dopo si ferma. Quindi è il cervello che decide questo sì, questo no, questo sì, questo no.
3: C'è una selezione.
2: Esattamente, che si chiama pruning. Questo pruning avviene proprio in base all'esperienza, cioè tutto quello che è stato arricchito, che è stato nutrito all'inizio, nei primi 2 anni, poi dopo viene o mantenuto dal cervello oppure tagliato.
1: Sono le esperienze, le relazioni coi genitori a fare la differenza. Per questo creare in famiglia attività e routine positive non è un dettaglio educativo, ma un investimento sul futuro.
2: Per esempio, nell'area del linguaggio, il massimo di sinapsi e quindi di connessioni neuronali, pensate che avviene intorno agli 8-9 mesi. Quando un bambino appena fa la lallazione, ba ba da da ma ma, stare con i bambini, parlare con loro, interagire verbalmente, ma non solo, parlando, chiacchierando, cantando, o cantando ninna nanna, leggendo dei libri. Noi andiamo ad attivare proprio sinapsi in quest'area del linguaggio.
1: Per Federico Marolla, i genitori devono essere accompagnati a fare tutto questo, perché per crescere un bambino non basta un adulto, serve un vero e proprio villaggio.
2: Agire sui genitori, agire sulle loro competenze, renderli consapevoli di questo periodo, che è un periodo meraviglioso, un periodo spettacolare, ma molto difficile. Dobbiamo dire ai genitori che questa fatica vale la pena di viverla. Ma non siete da soli, siete insieme a noi, siete insieme ad una comunità, siete insieme ad una società che accetta i bambini, che li sa capire, che li sa rispettare e sa rispettare anche quello che dicono i genitori.
1: Quello che hanno capito al Villaggio per Crescere di Roma, uno spazio gratuito dove genitori e bambini possono incontrarsi 3 volte a settimana nel pomeriggio con educatori specializzati.
4: Il Villaggio per Crescere è un servizio gratuito di compresenza per genitori, bambini e bambini da 0 a 6 anni, ma è soprattutto un luogo in cui stare, dove vengono proposte delle esperienze molto semplici, dove i genitori con i loro bambini e le loro bambine possono trascorrere un tempo di qualità.
1: Per prima cosa ci si siede in cerchio e si canta insieme. Poi si passa alla lettura e infine al gioco. Attività che si ispirano al metodo Touch Points del pediatra americano Brazelton, che valorizza la relazione.
5: Il Villaggio per Crescere è un'esperienza per sentirsi parte integrante di una comunità che cresce sana, cresce bene. Cresce unita. Siamo felicissimi di aver trovato questo posto e che ci siano queste attività.
6: Che cosa avete imparato qua?
7: Di avere più pazienza, di ascoltarlo molto di più, di non mettergli fretta, perché noi genitori andiamo sempre troppo di fretta, guardiamo sempre troppo in avanti, invece loro ogni volta mi dicono aspetta.
1: Una volta al mese poi si organizzano incontri con specialisti dell'infanzia, come psicologi, pediatri e ostetriche.
8: Cercare di dare delle informazioni, di dare degli strumenti, delle strategie che possano supportarli appunto nel promuovere quello che è un corretto sviluppo del neonato e del bambino. Anche se poi appunto il messaggio che cerchiamo di passare è non aspirate alla perfezione, perché la perfezione non esiste, ma aspirate semplicemente a quello che pensate vada bene per voi, per il vostro bambino e per la vostra famiglia.
1: fare rete è la vera forza del villaggio per crescere, una rete che coinvolge i servizi del territorio, ma soprattutto le famiglie, che qui possono confrontarsi senza giudizio.

0: esercizio, condividere ansie e paure, scoprire di non essere sole nella crescita dei loro figli.
1: Vengo qui perché ho trovato proprio un villaggio accogliente dove siamo sempre state, dico al plurale perché appunto l'ho avverto come un gruppo, libere di poterci esprimere senza giudizi, senza nessun parere inopportuno, e importante per noi mamme. Soprattutto di prime bambine.
2: E come si diceva una volta, il villaggio che aiuta, no, le mamme a crescere i bambini, anche solo incontrarsi, confrontarsi, secondo noi è fondamentale, perché la maternità è da sola è difficile.
0: In questi anni il Villaggio per Crescere di Roma ha raggiunto 380 famiglie. Come mi spiega il responsabile, Luca Migliaccio, non si tratta di un servizio riservato a chi è già in difficoltà, ma un luogo di sostegno e relazione aperto a tutti i genitori.
3: Non è un servizio di intervento clinico, è come un nido, è un servizio educativo, una scuola dell'infanzia, è aperta a tutti. L'idea è stare insieme, passare del tempo di qualità, con le esigenze poi individuali di tutti, esattamente come per tutti i servizi educativi.
0: Il Villaggio per Crescere di Roma fa parte di una rete nazionale con 16 sedi in tutta Italia. È coordinata dal Centro per la Salute delle Bambine e dei Bambini e finanziata da una fondazione del Gruppo Generali e dell'impresa sociale Con i Bambini.
3: Adesso sta iniziando una parte nuova di questa avventura, perché il Ministero delle Politiche Sociali e del Lavoro ha recepito questo modello e ha deciso di portarlo sul 20% del territorio italiano.
0: L'idea alla base del programma Primi Passi del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali è investire nella prevenzione, e le valutazioni scientifiche realizzate in questi anni sui villaggi per crescere confermano che questa strada funziona.
4: C'è un significativo aumento di quella che viene chiamata autoefficacia, cioè il senso del genitore di essere capace in quanto genitore, che è esattamente quello di cui i genitori hanno bisogno, perché hanno paura di non essere adeguati al bisogno, no? Come diceva la psicoterapeuta francese Françoise Dolto, questi spazi sono informalmente terapeutici, nel senso che fanno stare il genitore meglio con se stesso, e li calano l'ansia se è ansioso, e li riducono la depressione se è depresso. Quindi il fatto che si possa avere questi spazi di condivisione costituisce appunto quel villaggio che noi vogliamo costruire sempre più attorno alle famiglie.

Aperto, si sposta.

Dichiarazione di Italia, Francia, Germania, Regno Unito contro il progetto israeliano di ulteriore espansione in Cisgiordania. Pietra tombale per la soluzione a due stati. Si uniscono Canada, Norvegia e Olanda. Anche Svezia e Finlandia dopo Germania, Austria e Svizzera annuncio che rimanderanno in Italia i migranti sbarcati nel nostro paese. Schlein, il blocco di Schengen è stato un boomerang. Taranto, stasera l'inaugurazione dei giochi del Mediterraneo. Nel suo messaggio il capo del

Offerte di scambio separate su Banco BPM, Banca Generali e dividendo da 4 miliardi per costruire il terzo polo bancario. Palermo morta a 4 anni quasi certamente di difterite, proposta l'autopsia della Procura di Palermo, i genitori non l'avevano vaccinata, in Sicilia i tassi più bassi di copertura da malattie infettive. Compie 70 anni Laura Morante, signora del cinema italiana, regista e scrittrice, moltissimi grandi film in cui ha incarnato grandi personaggi, da Alda Merini a Grazia Deledda.

Buongiorno, benvenuti all'edicola di Renews 24. 5. Dopo Austria, Germania, Svizzera, anche Finlandia e Svezia annunciano l'intenzione di rimandare nel nostro paese i migranti cosiddetti dublinanti, e cioè coloro i quali hanno raggiunto l'Europa e hanno trovato nel nostro paese il primo terreno europeo di approdo e poi da lì sono andati nel resto del vecchio continente. Allora, questo tema apre i quotidiani. Allora, noi come il Manifesto, citando James Joyce, partiamo così, con gente di Dublino. Era quasi inevitabile, prima o poi sarebbe arrivato questo titolo, i Dubliners. Migranti come pacchi da rispedire al mittente. Con Finlandia e Svezia sono 5 i paesi europei che ora pretendono da Roma il rispetto delle nuove regole di Dublino. Il nuovo patto immigrazione e asilo, accettato con entusiasmo dal governo italiano, di più potremmo aggiungere, rilanciato come un grande successo da parte del governo italiano, le ha rese stringenti. La guerra dei confini scatenata da Meloni dopo Ceuta è un autogol, e questo è il titolo del Manifesto. Su questo tema apre anche, eccolo qua, il Messaggero: migranti in Italia dal nord Europa. Dopo Germania, Austria e Svizzera, anche gli scandinavi applicano l'accordo europeo di giugno. Palazzo Chigi dice saranno soltanto pochi casi, opposizione all'attacco è un autogol della Premier. Ciò detto, va aggiunto che Ceuta effettivamente, poi lo vedremo nel dettaglio, nello sfoglio dei quotidiani, ci azzecca nulla con questa vicenda, che è tutta legata al regolamento di Dublino, al nuovo patto di immigrazione e asilo. La Stampa in apertura: migranti in Italia, Europa divisa. Perché? Perché ci sono Svezia e Finlandia che si aggiungono a Austria, Germania e Svizzera, come dicevamo, ma Francia e Spagna a sorpresa dicono no ai dublinanti nel vostro paese. Sono gli stessi due paesi che avevano contestato la posizione ultra rigorosa di Italia e Danimarca, tanto per citare due paesi, sulla gestione dei flussi migratori e sugli hub nei paesi terzi. Ecco, quegli stessi due paesi che vedevamo in una sponda diversa dalla nostra, dal governo italiano, sulla gestione, sulle politiche di gestione dei flussi migratori, in questa circostanza fanno sentire la loro voce in modo difforme da quelli che invece hanno appoggiato quelle scelte. Finlandia e Svezia dicono noi li rimandiamo, il governo Meloni nella sostanza non cambia nulla, sono numeri esigui e non ci sono automatismi, cioè andrà valutato caso per caso, e questo è il titolo del quotidiano La Stampa. Aggiungiamo a questa carrellata di prime pagine anche La Repubblica: dall'Europa verso l'Italia, ecco l'altra remigrazione, insomma usa un termine caro alla destra radicale italiana e non solo, quella di Roberto Vannacci, Repubblica per titolare quest'oggi. Salgono a 5 i paesi pronti a rimandare indietro i richiedenti asilo sbarcati qui. Schlein parla di un boomerang dello stop a Schengen, ma come dicevamo non c'entra con Schengen questa vicenda. Aggiungiamo a questa carrellata di prime pagine anche quella di Libero, che la vede evidentemente in un modo diverso, e titola tutte le balle della sinistra sui migranti. Conte e Schlein mentono, la questione dei profughi che l'Europa vuole rifilarci non c'entra nulla con Ceuta, quando governavano loro accadeva lo stesso o peggio, dice ancora Libero. Come sottolineavamo, è vero, c'entra nulla con Ceuta la vicenda che vede questi 5 paesi pronti a rimandarci i dublinanti, e però c'entra, come si sottolineava, col nuovo patto di migrazione e asilo. Pagine interne dei quotidiani e Avvenire per iniziare la lettura. Migranti, pure Svezia e Finlandia annunciano spostamenti in Italia. Il vaso di Pandora sembra essersi rotto e ora anche Finlandia e Svezia preparano i trasferimenti dei richiedenti asilo in Italia, tutto in base agli accordi del patto europeo entrato in vigore il 12 giugno è fortemente voluto dal governo Meloni. Chi si dovrebbe sfilare dalla catena degli alleati pronti a rispedire i dublinanti, proprio in nome della ritrovata collaborazione e del riavvicinamento

tra governi sarebbe la Francia, ecco la Francia, come dicevamo anche la Spagna. Ma se la concomitanza con la sospensione di Schengen con la Spagna continua a far parlare le opposizioni di effetto boomerang della politica della destra italiana, è proprio Madrid ad assicurare l'intenzione da parte spagnola di voler gestire la questione dei dublinanti in base ai meccanismi europei di solidarietà, e dunque nemmeno la Spagna ricorrerà alle espulsioni nei confronti del nostro paese. Di certo Finlandia e Svezia, tra gli stati meno ospitali con i migranti, non hanno atteso troppo ad accodarsi a Svezia, Germania e Austria. La Svezia ha effettuato trasferimenti di migranti verso l'Italia, intendiamo continuare a farlo in conformità con le disposizioni del patto sulle migrazioni e l'asilo, ha detto ieri Victoria Holquist, portavoce del ministro svedese per le migrazioni. È importante che la nostra collaborazione funzioni bene affinché le migrazioni verso l'Europa siano ben gestite e controllate. Dopo giorni di silenzio, come si diceva, i leader delle opposizioni tornano a farsi sentire. È clamoroso il boomerang della trovata propagandistica di Meloni di sospendere Schengen contro la Spagna, e così appena dopo la Germania, l'Austria, la Svizzera, anche la Finlandia e la Svezia dichiarano che ricominciano a rimandare in Italia i migranti entrati in Europa dal nostro paese. Questa è la posizione della segretaria del Partito Democratico. Dal quotidiano Avvenire a Repubblica, anche Svezia e Finlandia rimandano i migranti, Schlein flop del governo. Ufficialmente la propaganda meloniana, scrive Tommaso Ciriaco, continua a mostrarsi inflessibile. Le richieste di prendere in carico i dublinanti avanzate dopo il 12 giugno del 26 saranno gestite da Roma con spirito costruttivo, valutando i singoli casi, utilizzando tutti gli strumenti messi a disposizione dal nuovo patto europeo, a partire dai meccanismi di compensazione. Perché vanno valutati i singoli casi? Perché bisogna vedere se effettivamente quel richiedente asilo è arrivato in Europa attraverso l'Italia. Per tutto ciò che riguarda invece il periodo precedente, nulla si precisa, è il nodo che imbarazza Palazzo Chigi. In realtà fonti dell'esecutivo raccontano un'altra cosa: la moratoria, che esclude chi è arrivato prima del 12 giugno, si applica solo a Francia e Germania, grazie agli accordi bilaterali con Parigi e Berlino. Tutti gli altri paesi intenzionati a trasferire migranti verso la penisola, ad oggi sono, eccezione fatta per Berlino, 4, non terranno conto di questa restrizione e l'esecutivo non potrà fare altro che accoglierli. Certo, proverà a rallentare l'iter, prevedendo tra l'altro che molti di quelli spostati in Italia tenteranno di tornare indietro negli altri stati continentali. Oltre però, Roma non potrà andare, pena la sconfessione del nuovo patto fortemente voluto da Meloni, di più rivendicato e rilanciato come un successo proprio dalla Presidente del Consiglio. E questo tema ovviamente diventa centrale nel racconto. Vi facciamo vedere altri quotidiani su questo. Lo scarica migranti, così il Giornale. Siamo nelle pagine interne del quotidiano diretto da Tommaso Cerno. Finlandia e Svezia allargano il fronte, l'Italia non replica perché i numeri sarebbero modesti. Questa la posizione fatta filtrare e da Palazzo Chigi e dal Viminale. E 5, scrive Alberto Signore. Dopo Germania, Svizzera, Austria, anche Finlandia e Svezia fanno sapere di essere pronte ad avviare le pratiche che per rimandare in Italia i cosiddetti dublinanti. Si tratta di richiedenti asilo che, dopo essere stati identificati e aver presentato domanda di protezione in un paese dell'Unione, si spostano, quello di primo approdo l'Italia, in un secondo Stato membro dove fanno una nuova richiesta. Dopo l'entrata in vigore il 12 giugno scorso del nuovo patto europeo su migrazione e asilo, sottoscritto da Roma anche perché apriva agli hub nei paesi terzi, no? Il grande successo, o almeno così era stato raccontato dal governo Meloni, la questione infatti è diventata terreno di confronto e scontro tra diversi governi europei. Il nuovo accordo mantiene infatti invariato il principio che l'esame dell'asilo resta a carico del paese di primo approdo e accelera la procedura per il trasferimento dei dublinanti, ampliando però le eccezioni che possono spostare la responsabilità verso un altro Stato. E allora, se è vero, come leggevamo ieri proprio dal Giornale, nel fondo di Tommaso Cerno, che sta il regolamento di Dublino alla realtà di oggi, un po' come Andy Warhol e la pop art stanno all'arte classica o al sarcofago di Tutankhamon, e però è anche vero, e lo scrive ad Alberto Signore sullo stesso quotidiano diretto da Cerno, cioè il Giornale, che il nuovo patto di migrazione asilo ribadisce, conferma, anzi accelera quel processo. Daniele Dell'Orco: rimandarci migranti? Parigi e Madrid

dicono no, quindi sceglie Libero nel suo racconto a pagina 2 di puntare sulle due capitali che si sono smarcate rispetto agli altri paesi che abbiamo citato, no? Finlandia e Svezia pronte a spedirci dublinanti, ma sottolineano il dialogo con Roma e Schlein se la prende con il governo. Ciò che la sinistra, questo è interessante il passaggio da leggere dal punto di vista di Libero, finge di non comprendere per mero calcolo politico è che la fermezza dimostrata da Roma con il blocco temporaneo di Schengen nei confronti della Spagna non è stato un dispetto ideologico, ma un atto di responsabilità a tutela della sicurezza europea. Di più, aggiunge Libero, la narrazione dell'isolamento italiano, questo viene sottolineato, crolla impietosamente di fronte ai fatti. Parigi ha dichiarato che non ci sarà alcun annuncio sul tipo di quelli giunti da Finlandia e Svezia, e la stessa Madrid ha dichiarato che ieri non procederà alle espulsioni, ha dichiarato ieri che non procederà alle espulsioni bilaterali. Sono quei due paesi che però sono contrari alla posizione italiana sulle migrazioni. Inoltre, aggiunge Libero, i governi finlandesi e svedesi guidati da premier conservatori non stanno muovendo guerra all'Italia, ma condividono al millimetro la linea strategica di Palazzo Chigi. Non è un caso che sia Helsinki sia Stoccolma abbiano sottoscritto il manifesto d'azione coordinato da Meloni contro i factors of attraction e le sanatorie indiscriminate. La stessa ministro dell'interno svedese finlandese aveva difeso a spada tratta la decisione Roma. Insomma, quello che la sinistra spaccia per un fallimento è dunque il faticoso ma necessario ripristino della legalità internazionale. Però, condividendo la linea italiana, potremmo aggiungere, si muovono in una direzione che non fa piacere al nostro paese, perché se è linea dura e chiusura nei confronti dei migranti, allora i paesi di primo approdo rischiano di restare isolati. Su questo si concentra Francesca Paci, La Stampa, dunque, per un commento sul tema. La buona notizia, partiamo dalla buona notizia per il governo Meloni, è l'interruzione della sequenza di paesi che da giorni a cadenza quotidiana annunciano di prepararsi a rispedire i cosiddetti dublinanti in Italia. Quella, se non cattiva, quantomeno problematica, è che a dire no siano Parigi e Madrid. Tanto la Spagna quanto la Francia hanno, al pari della Germania del cancelliere Merz, un'estrema destra rampante che punta a espugnare le elezioni nazionali, cavalcando la paura dell'immigrazione di massa, lo spettro che si aggira per l'Europa e che produce alleanze OGM come quella tra Meloni e la premier socialista danese. Tanto la Spagna quanto la Francia si sono opposte agli hub nei paesi terzi proposti dall'Italia attraverso il modello albanese, eppure stavolta con un approccio più razionale, le cui ragioni appartenenti sono, nel caso di Madrid, la condivisione della medesima sorte di sponda nord del Mediterraneo, mettono nero su bianco quanto necessario sia affrontare i problemi che comuni sono in modo comune. Il patto europeo sulle migrazioni e l'asilo non funziona nella forma e neppure nella sostanza. Il governo di Roma ha sbandierato a lungo l'aver imposto il tema a Bruxelles, l'aver incassato, oltre all'ammissione di una paura condivisa a destra come a sinistra, la fantomatica redistribuzione di chi, affamato di futuro, bussa in primis ai confini più esterni. Il braccio di ferro, durato anni, è parso infine premiare il governo Meloni. Gli ultimi giorni suggeriscono che non è così. Tanto per cominciare, il limbo che precede la ridistribuzione durava un anno prima e dura 20 mesi adesso, e poi ci sono i dublinanti, quelli che i paesi del nord, frugali o più lontani dagli sbarchi che dir si voglia, quegli stessi paesi che avevano sottoscritto l'alert di Meloni per l'esodo di Ceuta, si sono affrettati a censire per rispedirli alla casella del via l'Italia, come la Spagna di Sanchez, rivali sul piano ideologico ma alleati loro malgrado su quello geografico, perché la geografia per certi versi non conosce politica. La postura del governo italiano nel retroscena di Lombardo, rientri esigui, no ad automatismi e aiuti da paesi in Nord Africa. Questa è la sottolineatura che fa La Stampa, questa è la sottolineatura rispetto al tema che fa Il Messaggero, che sottolinea anche l'aspetto politico delle opposizioni, PD e 5 Stelle, autogol della Premier, Chigi assicura solo pochi casi, rimpatria al contrario, punge Conte, Schlein dice un boomerang clamoroso. Su questo vi mostriamo anche il Corriere della Sera, nelle pagine interne, la linea di Meloni, Ceuta non c'entra, e come abbiamo detto non c'entra tecnicamente Ceuta con tutta questa vicenda, sui dublinanti si valuta caso per caso, perché bisognerà valutare caso per caso i richiedenti asilo, se realmente hanno toccato l'Italia come paese di primo approdo e se realmente hanno poi le caratteristiche per richiedere un asilo. Certo è che c'è un aspetto mediatico.

con tema che diventa di racconto politico, di scontro politico, inevitabilmente si intreccia con le tensioni di una campagna elettorale lunghissima che ci porterà al voto l'anno prossimo, di una competizione a destra, dove c'è Roberto Vannacci che parla per l'appunto di emigrazione, no? La sottolineatura nel titolo che faceva Repubblica e che torniamo a vedere diventa significativa da questo punto di vista, oltre altrettanto evidentemente alla questione delle opposizioni che vanno all'attacco. Eccolo, no? Il termine remigrazione che Repubblica pone in primo piano quest'oggi, già nella sua prima pagina. E questo inevitabilmente si lega con quello che accade dentro i partiti della maggioranza, uno su tutti. Siamo su Repubblica, ci restiamo. Beh, se parliamo dei partiti della maggioranza dobbiamo partire inevitabilmente dalla Lega, perché è quello che sta, mettiamola così, meno bene. Ieri hanno parlato insieme alla Versiliana e Attilio Fontana e Massimiliano Romeo, e dunque il presidente della Regione Lombardia e il capogruppo al Senato del partito guidato da Matteo Salvini. Ancora contro Salvini, Zaia piace di più. Adesso la missione è salvare e rilanciare la Lega. Non abbiamo fatto altro che dare voce alle difficoltà che arrivano dal territorio, giura il presidente Fontana, seduto accanto a Massimiliano Romeo, capogruppo leghista al Senato, segretario della Lega Lombarda, e alla Versiliana c'è una sala piena ad ascoltarli. I leghisti del nord contestati dai militanti del Carroccio di Firenze e Napoli, in platea c'è anche Verdini Junior, cioè il fratello della compagna di Matteo Salvini. La crisi del Carroccio è in chiaro: dopo 13 anni di guida senza contendenti o quasi di Matteo Salvini, per la prima volta la sua leadership è realmente in discussione. In giro mi dicono: guarda che così la Lega non va, così non vi votiamo più. Io cerco di rappresentare il problema al segretario, ma se si vuole fare politica si danno soluzioni. La proposta è: Matteo, lavoriamo affinché ci sia la squadra a guidare il movimento, dice Romeo. Insomma, nessuna volontà di far fuori il segretario, anche se in un'intervista al Corriere della Sera, quotidiano sul quale torniamo, proprio Attilio Fontana aveva detto che non si poteva escludere nulla, nemmeno un passo indietro di Matteo Salvini, che risponde come? Attraverso questo retroscena, firma Marco Cremonesi, coinvolgere i governatori? Intendo farlo da mesi, l'insofferenza del leader che però apre a un incontro. Il tema è come coinvolgerli e per fare cosa. Soltanto un posto nel direttivo, nella segreteria nazionale, non pare sufficiente. Serve un cambio di linea forte, tornare a essere anche e soprattutto il sindacato del nord, si sarebbe detto una volta e forse si dice ancora, e anche strutturalmente organizzare quasi due leghe, una orientata al nord sul modello CDU-CSU bavarese, una che è capace di guardare invece all'intero territorio nazionale. La sfida nordista di Romeo e Fontana, questo è il giornale. Così non va, serve una nuova squadra. Il capogruppo, il presidente della Lombardia, chiedono una soluzione prima di Pontida. Bisogna coinvolgere Zaia e i governatori del nord. La leadership va condivisa e Matteo deve farne parte. C'è malumore, dicono, nella nostra gente. Finiamo così ai minimi termini. Ad oggi ai sondaggi la Lega è a cavallo del 6%, appena sotto Futuro Nazionale di Roberto Vannacci, che citavamo in precedenza, lontanissima da quel 32% delle elezioni europee alle quali Matteo Salvini l'aveva portata, e però ancora sopra la soglia della percentuale che aveva il partito quando 13 anni fa Matteo Salvini diventava segretario, perché è vero che è quello che dal 32 l'ha portata al 6, ma è anche vero che Matteo Salvini che è quello che dal 4 l'ha portata al 32%. I fedelissimi di Salvini al lavoro per unire i militanti sono con lui e la conta sarà a Pontida. Ancora sul giornale, l'entourage del segretario, mai messo in discussione il coinvolgimento dei governatori, l'attacco di Claudio Borghi, lo fanno soltanto per i posti in lista, eh sì, perché se cali nei sondaggi avrai meno posti sicuri in Parlamento e dunque tutti provano a sgomitare, dice Claudio Borghi. C'è anche un altro dettaglio che ovviamente si intreccia con il racconto soprattutto delle prossime giornate che dovremmo fare nelle prossime giornate politiche, quando riprenderà l'attività del Parlamento, come questo peserà, questa tensione dentro la Lega peserà all'interno della discussione e delle votazioni sulla nuova legge elettorale, perché pare,
diversi, è qualcosa di più di una sensazione che i leghisti del nord, quelli nordisti, mettiamola in questo senso, il Melonellum piaccia decisamente poco. Salvini apre ai governatori, Fabio Rubini, siamo sul Libero, avranno un posto in squadra, Fontana e Romeo, serve una svolta prima di Pontida, questa è la sottolineatura che viene fatta per l'appunto dai quotidiani, così la Lega non va, i fedelissimi di Matteo li contestano e il segretario assicura è big dei territori, un ruolo nel partito, io lavoro per l'unità. Tutto qua, c'è solo questo tema dentro il centrodestra, solo la Lega? Beh, non proprio. Lega, spiragli nel caos, Fontana e Romeo dicono cosa vogliono e Salvini diceranno spazi. Poi però c'è un altro argomento delicato che è Forza Italia, Alessandro Darold. Forza Italia ribolle di protagonisti, lite sulle candidature, guarda un po', sempre lì si finisce, le prime senza Silvio e non è un dettaglio. A circa un anno dalle elezioni politiche in vista della preparazione delle liste con i candidati, dentro Forza Italia non si è mai sentita come ora e come questa estate la mancanza di Berlusconi, perché tra gli azzurri ci si ricorda bene come un tempo ad Arcore quelle liste non erano mai veramente chiuse, dai territori arrivavano nomi, passavano attraverso i coordinatori regionali, il vertice nazionale, poi finivano davanti al cavaliere e fino all'ultimo momento poteva arrivare un suo ritocchino. Una cosa di sicuro non cambiava mai, alla fine decideva lui, è quello che manca oggi a Forza Italia e che in tanti fuori dai microfoni raccontano con un pizzico di nostalgia. Del resto la macchina è rimasta per molti versi la stessa, molti segretari regionali sono i dirigenti di prima e Antonio Tajani ha voluto fortemente il nuovo statuto e la stagione dei congressi, ma senza Berlusconi tutti pensano di poter contare qualcosa in più ed è qui che i giudizi sul segretario si dividono. Per alcuni Tajani, vice premier e ministro degli esteri, è probabilmente il miglior segretario che gli azzurri potessero avere, moderato e mediatore, per altri sono proprio queste caratteristiche a mostrarne il limite, sa conciliare, molto meno comandare, non riuscendo nemmeno a controllare gli stessi coordinatori regionali. Aggiungiamo a questa lettura dei quotidiani, alla nostra lettura dei quotidiani, anche il Corriere della Sera su questo tema, le critiche di Zangrillo a Tajani, l'irritazione del segretario, la tensione sui ruoli e la legge elettorale che resta sullo sfondo ma tornerà assolutamente in primo piano e lo vedremo a breve decisamente rispetto alle tensioni dentro i partiti, che effetti potranno provocare su quelle votazioni, le mosse del ministro Zangrillo, la leader e la spinta per un'intesa sulle preferenze. Abbiamo detto di Forza Italia, abbiamo detto della Lega e Fratelli d'Italia, beh, sicuramente lì c'è una guida che non ha rivali all'interno del partito, la leadership di Giorgia Meloni, i segreti di Meloni nel bipolarismo de no altri, mentre tutti i partiti hanno le loro gatte da pelare, la Premier è una squadra coesa, senza correnti né fazioni. Allora partiamo proprio dalla fine del pezzo, eccolo, i segreti di Meloni, che sono come quelli di Pulcinella. Per cominciare, è una leader carismatica che ha cominciato dalla gavetta a un partito coeso, del centrodestra è un leader riconosciuto da tutte le sue componenti. Ora il nostro bipolarismo sarà pure brutto, sporco e cattivo come certi personaggi del western di Sergio Leone, ma viva Dio ci permette di scegliere tra centrodestra e centrosinistra senza deleghe in bianco a partiti che dopo il voto se la giocherebbero a loro piacimento. Orbene, se il bipolarismo è ancora in piedi lo si deve per l'appunto a Meloni. Difatti il centrodestra, per parafrasare Benedetto Croce, non può più non dirsi meloniano per ragioni di sopravvivenza e di governo. Una sinistra senza un programma e senza un leader indiscusso sta assieme per il suo antimelonismo. E poi dice meno male, scrive Paolo Armaroli, che Giorgia c'è. Poi parla di Forza Italia, della Lega ovviamente, ma ne abbiamo già parlato, e poi i partiti dell'opposizione. Si può dire senza tema di smentite che Conte è un leader senza partito per il semplice motivo che, come Luigi XIV, il Re Sole, potrebbe dire le parti c'est moi. Difatti, senza di lui la formazione politica che guida sarebbe morta e sepolta da un pezzo, visto e considerato che non è popolata di Cavour. Ora Conte sarà quello che sarà, un canguro gigante, un demagogo all'ennesima potenza, pirandellianamente uno, nessuno e centomila. La sua forza è proprio questa, non avere un'identità precisa. Al confronto la segretaria del PD sta molto peggio, un partito diviso, tanto per cambiare, tra riformisti e scelleriani di stretta osservanza, gli uni sono una corrente dalle cartesiane idee chiare e distinte, gli altri una fazione che
dice Armaroli, guarda solo al potere. Rispetto a quello che accade nel campo delle opposizioni, allora aggiungiamo, attenzione, questo tema che riguarda il mondo centrista riformista, il piano di Silvia Salis, viene così raccontato da Elisa Calessi, scendere in campo dopo i gazebo dem, anche per mantenere quanto aveva detto, cioè non ho intenzione di fare le primarie. La sindaca di Genova potrebbe proporsi come federatrice del centro dopo le primarie, così potrebbe evitare di contarsi, ma rimanere sulla scena nazionale a cui

Poi lei realisticamente ambisce, questo è il pezzo di Libero. Diceva il Tempo, Conte, uno, nessuno e 100.000, no? Scomodava Pirandello, d'altra parte siamo partiti scomodando James Joyce, ci sta di come dire, concludere o avviarci alla conclusione toccando un altro grande della letteratura europea. Conte che consegna a Repubblica una lunga lettera, una lettera molto interessante su un tema che è nel mondo progressista, non diciamo di sinistra, Conte tende a non definirsi di sinistra, sta riscuotendo tanto successo. Il WOC, va continuato quel tipo di percorso, tutto puntato sui diritti individuali, o bisogna tornare un po' a un'idea, negli Stati Uniti oggi dicono socialista, e cioè più attenta alle diseguaglianze sociali. Alla sinistra non serve il WOC, dice Giuseppe Conte, il nemico da combattere è questa società di diseguali. Un approccio, quello WOC, diffuso soprattutto dai ceti urbani, più istruiti, più solerti a interiorizzare la grammatica dell'inclusione. I cittadini appartenenti al ceto medio, sempre meno protetti dal piano sociale, per non parlare di quelli appartenenti ai ceti più vulnerabili, hanno assistito attoniti a certe discussioni. Ora, ovviamente la cultura woke non è stata solo questo, solo distruzione, ha promesso una più vigile attenzione sui dispositivi culturali che marginalizzano specifiche identità, ha contribuito a contrastare le varie forme di razzismo, sessismo e discriminazione, e però una forza progressista deve avere altri argomenti, e cioè non può costruire il WOC, l'ossatura ideologica di una forza progressista, che invece deve essere necessariamente capace di intervenire sulle radici materiali delle diseguaglianze, deve offrire risposte specifiche alle diffuse inquietudini dei sottopagati, degli operai e dei piccoli imprenditori. E poi continua con altri passaggi significativi Giuseppe Conte in questo intervento su Repubblica, che è anche l'ultima segnalazione della nostra rassegna stampa. È tutto, linea alla regia.

Giornata che inizierà all'insegna del mattempo con piogge e temporali localmente intensi, soprattutto sulla Lombardia, sul Triveneto e ancora sull'Alta Toscana e la Liguria. Anche sulle regioni centrali ritroveremo piogge che arriveranno nella tarda mattinata praticamente su tutte le regioni. Arriverà nel pomeriggio qualche pioggia anche sulla Campania, il Molise e la parte alta della Puglia, una nuvolosità invece di velature sul resto del meridione. Cielo sereno, poco nuvoloso sulle due isole maggiori, velature di passaggio sulla Sicilia, qualche nube in più con pioggia sulla Sardegna settentrionale. Le temperature in questa giornata diminuiranno di 5-6 gradi sulle regioni centrali e settentrionali, aumenteranno di pochi gradi al sud.

complètement suspendu.

0: Ben ritrovati, ripartiamo con le principali notizie della giornata. Dopo la Germania, la Svizzera e l'Austria, anche i governi finlandesi e svedesi si preparano a rimandare in Italia i richiedenti asilo abbordati prima del nostro paese. Francia e Spagna per ora non si uniscono al fronte pro trasferimenti. Saranno pochi i migranti, assicurano dalla maggioranza, le opposizioni attaccano un flop del governo. Dichiarazione congiunta di Italia, Francia, Germania e Regno Unito contro il nuovo progetto per altre 1200 abitazioni israeliane in Cisgiordania. Il piano E1 spezzerebbe definitivamente la nascita di uno Stato palestinese. Alla dichiarazione si sono poi uniti Canada, Norvegia e Olanda. Il CDA di MPS approva il piano dell'amministratore delegato Luigi Lovaglio di promuovere due offerte di scambio separate su Banco BPM e Banca Generali nel tentativo di costituire un'alternativa industriale all'offerta di Intesa San Paolo per il Monte. Spaccato il CDA, servirà il via libera dell'assemblea dei soci a maggioranza qualificata. Il Mediterraneo torni il luogo di dialogo e cooperazione per un futuro di pace. Lo scrive il presidente Mattarella in occasione dei giochi del Mediterraneo che si aprono oggi a Taranto. Dal capo dello Stato vicinanza agli abitanti della città pugliese che hanno dovuto fronteggiare con la crisi dell'ex Ilva drammatici aspetti di occupazione e salute. Impegno nazionale ribadito anche dal presidente del Consiglio Meloni. Una condanna unanime, l'abbiamo appena sentito, che arriva da Italia, Francia, Germania e Regno Unito, primi paesi firmatari di una dichiarazione congiunta per esortare Israele a ritirare E1, il piano di insediamenti in Cisgiordania. Alla dichiarazione si sono uniti anche Canada, Norvegia e Paesi Bassi. Ci dice di più Camilla Nata.
1: La richiesta di bloccare l'espansione dei coloni in Cisgiordania è arrivata da Francia, Germania, Italia e Regno Unito. I quattro paesi hanno dichiarato che la decisione del governo israeliano di pubblicare bandi di gara per la costruzione del progetto di insediamento E1 è inaccettabile e creerebbe una vera e propria frattura in terra palestinese, pregiudicando la nascita di uno Stato autonomo. Alla dichiarazione congiunta si sono poi uniti anche Canada, Norvegia e Paesi Bassi. I firmatari della dichiarazione sottolineano il grave momento di instabilità in Cisgiordania, caratterizzato da livelli senza precedenti di violenza da parte dei coloni contro i civili e da pesanti restrizioni per tutta l'economia palestinese. Un progetto di 1200 nuove abitazioni che, si legge nella dichiarazione, danneggerà ulteriormente la reputazione internazionale di Israele. Nei giorni scorsi il ministro degli esteri britannico Miliband aveva definito inaccettabile il progetto, distruttivo e pericoloso per la soluzione a due stati. I media israeliani riportano anche la notizia di un possibile pacchetto di sanzioni in preparazione contro Tel Aviv.
0: Il dossier migranti, dopo Germania e Svizzera, anche Austria, Finlandia e Svezia annunciano la ripresa dei trasferimenti verso l'Italia dei cosiddetti dublinanti. La Francia non intende rinviare i migranti nel nostro paese, mentre Madrid ritiene sbagliato porre la questione sul patto di Dublino. Da Berlino la corrispondente Barbara Gruden.
2: Sarebbero già arrivati in Italia in treno o in pullman i quattro migranti espulsi dall'Austria. Secondo le nuove regole europee, una persona soggetta all'obbligo di espatrio può essere rimandata ora anche con questi mezzi nello stato competente per la procedura di asilo. Vienna si accoda così a Germania e Svizzera, che si appellano alla riforma europea per rispedire i dublinanti nel paese di primo ingresso. Disinnescato almeno in parte il caso tedesco, alla cittadina somala che doveva venire espulsa ieri è stato garantito l'asilo ecclesiastico da una chiesa evangelica in Baviera. Roma e Berlino sono in costante contatto per risolvere il contenzioso. Il ministro degli esteri italiani fa sapere di aver parlato con l'omologo tedesco Vatefull nel consueto spirito di amicizia. Condividiamo la necessità, sostiene, di garantire massima protezione alle frontiere esterne europee e il contrasto coordinato ai trafficanti. La Svizzera, che non fa parte dell'Unione Europea ma che aderisce a Schengen, ha invece già programmato per fine agosto il trasferimento di alcuni migranti. Avverranno in modo graduale, fa sapere Berna. In totale sarebbero 600 le persone che non hanno ancora presentato domanda d'asilo nella Confederazione. Sono tutti numeri molto incerti, anche quelli di Eurostat, secondo cui l'Italia potrebbe dover riaccogliere complessivamente oltre 24.000 migranti che dopo il loro arrivo in Italia hanno proseguito il viaggio verso altri paesi europei.
0: La questione dei migranti continua ad accendere il dibattito politico. Governo e maggioranza sono impegnati su Schengen e nuove regole europee, mentre le opposizioni parlano di flop e attaccano sul caro carburanti. Eva Giovannini.
3: Resta caldo il tema migranti con le decisioni sui trasferimenti da parte di Finlandia e Austria dopo quelle di Germania e Svizzera per le nuove regole europee. E in attesa della riapertura di Schengen, che però non sembra imminente, il governo starebbe pensando infatti a una proroga della chiusura, il centrodestra si compatta sulla linea della fermezza a partire da Fratelli d'Italia. La difesa nazionale è la nostra priorità.
4: La linea dura del governo Meloni contro l'immigrazione clandestina fa scuola in Europa.

0: Europa, difesa dei confini, accordi con i paesi terzi e lotta ai trafficanti. Come Fratelli d'Italia siamo orgogliosi e andremo avanti su questa strada.
1: Mentre in vista della prossima legge di bilancio, Forza Italia torna a parlare di economia e annuncia per noi priorità assoluta il taglio dell'IRPEF. Opposizioni sull'immigrazione parlano di flop, da Italia Viva ad AVS dicono sospendere Schengen un vero autogol. Per Elly Schlein la linea del governo è un boomerang, Meloni ha creato un precedente pericoloso.
2: Meloni prometteva di tagliare le accise, ora che il prezzo dei carburanti torna a salire, il costo della vita diventa insostenibile, resta immobile a guardare.
1: Così anche il Movimento 5 Stelle con Conte che torna a parlare di caro vita e chiede un consiglio dei ministri straordinario, ma anche di rivedere gli impegni per il riarmo.
3: Monte dei Paschi di Siena proporrà ai suoi azionisti un dividendo straordinario da 4 miliardi. È quanto emerge da fonti finanziarie dopo il consiglio di amministrazione della banca che ha approvato il piano della D. Lovaglio e che si prepara a rispondere al tentativo di scalata d'Intesa creando un terzo polo bancario. Riccardo Cavaliere.
4: È durato ore il consiglio di amministrazione di Monte dei Paschi di Siena, ma alla fine ha approvato la strategia messa a punto dall'amministratore delegato Luigi Lovaglio, un piano con l'obiettivo di ostacolare l'offerta di Intesa San Paolo per acquisire la banca senese. Due le operazioni fondamentali: la prima, un'offerta pubblica di scambio sulla banca milanese Banco BPM, un'operazione non concordata, dunque ostile. Perché vada in porto, però, serve l'assenso dei francesi di Crédit Agricole, azionisti di maggioranza di BPM, e non è scontato che arrivi. La seconda offerta pubblica di scambio sarebbe invece con Banca Generali, controllata da Assicurazioni Generali. Intanto l'Istituto di Credito del Leone ha convocato a stretto giro un consiglio di amministrazione straordinario. Anche facendo leva su questa operazione, MPS dovrebbe proporre agli azionisti un dividendo straordinario da 4 miliardi, in parte in contanti, secondo fonti finanziarie. Ad approvare questa supercedola e le altre operazioni sarà l'Assemblea degli azionisti del 29 ottobre, un piano complesso su cui 4 membri del CDA della Banca Senese si sono astenuti. Se andasse in porto, il valore di Monte dei Paschi di Siena crescerebbe fino a 70 miliardi di euro, una vera sfida a Banca Intesa e alla sua offerta e, di fatto, la nascita di un terzo grande polo bancario italiano.
3: A Palermo ora, dove la procura ha aperto un'inchiesta sulla morte della bambina di 4 anni per difterite. Il caso è stato segnalato dall'ospedale civico di Palermo, dove la piccola è deceduta. Ci dice di più Gianluca Mavaro.
5: La bimba di 4 anni era arrivata all'ospedale Cervello di Palermo giovedì scorso con febbre, vomito e inappetenza. Dopo gli esami era stata dimessa con una diagnosi di tonsillite, ma nonostante la terapia le sue condizioni non miglioravano. È stata quindi nuovamente ricoverata sabato sera e condotta all'ospedale dei bambini, dove è arrivata intubata e portata subito in terapia intensiva.
6: Sono state messe in opera tutte le possibili terapie e abbiamo cercato in tutti i modi di salvarla. Ma purtroppo questa notte la bambina non ce l'ha fatta. No? Attendiamo la conferma dell'Istituto Superiore di Sanità, a cui abbiamo inviato i campioni, ma la diagnosi culturale ha confermato un caso di difterite dopo tantissimi anni che non succedeva in Italia.
5: Adesso l'attenzione è soprattutto sul rischio di altri contagi. A lanciare l'allarme era stata anche la pediatra di base della piccola, insospettita dai sintomi. Aveva sollecitato i genitori a portarla in ospedale e avvertito le famiglie dei pazienti. Sempre per una sospetta difterite ora è ricoverato anche un cuginetto della bimba. Il piccolo di 4 anni non sarebbe in gravi condizioni. A differenza della piccola deceduta, avrebbe ricevuto le prime 3 dosi di vaccino antidifterico.
6: Questa malattia è una malattia molto grave che si osservava fino agli anni 60-70, poi con la appropriata copertura vaccinale era praticamente scomparsa nel mondo occidentale. Questa bambina non era stata vaccinata per convinzioni dei genitori evidentemente, è arrivata quindi, avendo incontrato questo batterio così nefasto, è arrivata in condizioni molto gravi.
5: Sul caso indaga la procura di Palermo, che ha disposto l'autopsia e il sequestro delle cartelle cliniche.
3: Lo dicevamo, il capo dello Stato esprime vicinanza a Taranto per la crisi dell'ex Ilva. La città intanto si prepara ad ospitare i giochi del Mediterraneo. Alla cerimonia di apertura saranno presenti appunto il Presidente della Repubblica e la Premier Meloni. Sentiamo la nostra inviata Novella Caligaris.
7: Taranto si prepara ad accendere i riflettori sul Mediterraneo con la 20ª edizione dei Giochi del Mare Nostrum. Dal

0: 21 agosto al 3 settembre, tutta la Puglia diventa il cuore pulsante dello sport. Una vigilia non facile, ma poi una scommessa vinta con una costruzione e ristrutturazione di impianti a tempi di record.
1: 41 opere in 21 comuni, soprattutto le opere più grandi a Taranto, dallo stadio alle piscine, al Pala Ricciardi, centro nautico, centro Magna Grecia per il tennis, tante opere da 20, 30, anche 60 milioni di euro.
0: La grande novità è il villaggio degli atleti, collocato su due grandi navi da crociera, posizionate al presidio della Marina Militare sul Mar Grande. Sono 26 paesi partecipanti, più una piccola delegazione di atletica vaticana, 33 le discipline, con in gara 3.854 atleti. L'Italia, pronta a giocare in casa, 497 gli azzurri, con 4 campioni olimpici, Gianmarco Tamberi, Filippo Tortu, Diana Biancosi e Gabriele Rossetti. Portabandiera saranno Irma Testa e Filippo Tortu. Ma Taranto non sarà solo una grande festa dello sport, sarà un incontro tra culture, lingue, storie diverse, unite dalla stessa passione. Quella è per la competizione, per il rispetto dell'avversario, un evento che lascerà poi un'eredità importante, non solo materiale, a questo territorio.
1: I giochi non sono quelli che si realizzano soltanto per 15 giorni, poi inizia il vero gioco, quello del mantenimento di queste opere. Taranto è una città che merita tanto.
2: È il momento delle nostre rubriche A tutti i frutti. Antonio Banderas, nel film dedicato allo chef Anthony Bourdain, il balletto Romeo e Giulietta al Circo Massimo di Roma, un viaggio dietro le quinte del teatro nella Scala. Poi una piccola pausa e torniamo con una nostra nuova edizione del TG.

0: Ben ritrovati all'appuntamento settimanale con Tutti i Frutti. Siamo a Villa Caffarelli, nella mostra dedicata all'artista messicano Diego Rivera, organizzata da Metamorfosi Eventi in collaborazione con la Sovrintendenza Capitolina. E in apertura di questa puntata Antonio Banderas, protagonista del film Tony, diario di un giovane cuoco. La storia di un ragazzo ribelle e irrequieto che è diventato il famoso chef Anthony Bourdain, nelle sale dal 27 agosto.
1: Ti insegno una cosa, è così che si apre un'ostrica.
2: Queste le ho mangiate in Francia da ragazzino. Dissi che sapevano di futuro.
3: Mi partecipazione a un cocinero.
4: Sono andato in un ristorante e ho lavorato con veri chef, in cucina, pulendo il petto di pollo, aprendo le ostriche per imparare il mestiere.
3: Tutto questo.
2: Mi serve un lavoro.
1: Hai già lavorato in cucina?
0: Antonio Banderas si è immerso completamente nel mondo della ristorazione per prepararsi al ruolo. Nel film di Matt Johnson, Tony, diario di un giovane cuoco, interpreta lo chef di un piccolo ristorante di Provincetown, un uomo severo e rigoroso che non tollera ritardi né errori. Un giorno però alla sua porta si presenta un ragazzo ribelle e impulsivo. Sognava di diventare scrittore, ma per necessità accetta un posto nella sua cucina. Quel giovane è Anthony Bourdain, destinato a diventare uno degli chef più celebri e influenti del mondo. E Banderas nel film è il suo mentore.
3: Un personaggio quasi misterioso.
4: Il mio personaggio è una figura piuttosto misteriosa. Volevo che rimanesse tale, senza rivelare troppo del suo passato. Forse ha perso un figlio, ma non lo sappiamo. E va bene così, è giusto non saperlo. Ha un grande amore per la cucina e per gli esseri umani. E pensa che sia nobile aiutare questo ragazzo, accompagnarlo nel suo percorso, aiutarlo a comprendere la propria vita. È difficile perché Tony è chiuso in se stesso. È complicato, ma questa è in un certo senso la sua storia, quella di un ragazzo che non riesce a trovare se stesso.
5: È da pazzi!
1: Lo so!
0: A dare il volto ad Anthony Bourdain, 19enne, nell'estate che gli cambierà la vita, è il talentuoso Dominic Sessa. Nato nel 2002, l'attore racconta di essersi sentito molto vicino al personaggio, perché anche lui è ancora alla ricerca del proprio posto nel mondo.
6: That moment of my life where I'm
7: Sono ancora in quella fase della mia vita in cui ogni giorno cerco di far finta di essere un adulto. Dunque sul set era come vivere proprio quel momento, che sempre

0: fatto di stare attraversando anche adesso. E penso che tante persone si trovino nella stessa situazione, quindi mi è sembrata una storia importante da raccontare.
1: Scusa, ho bisogno di parlarti.
2: Sei quello che ha preso a pugni la porta del presidente.
3: Anthony Bourdain non è stato soltanto uno chef straordinario e un volto amatissimo della televisione, ma anche un autentico antropologo del gusto. Con il bestseller Kitchen Confidential, da cui è tratto il film, ha svelato il lato oscuro delle cucine professionali, raccontando senza filtri un mondo tanto duro quanto affascinante. Ha fatto del cibo una chiave per comprendere culture, tradizioni e popoli, trasformandosi in un'icona capace di andare ben oltre la cucina. Scomparso tragicamente nel 2018, Banderas lo ricorda così.
4: Mangiare è cultura.
5: Mangiare è cultura. E credo che Anthony Bourdain avesse imparato questa lezione. È per questo che il suo programma televisivo era fantastico. Viaggiava in tutto il mondo. Parlava di cucina, ma in realtà raccontava la cultura di tutti quei paesi. La sua morte mi ha molto colpito. Era una persona che, come me, amava la vita e il suo lavoro. E dunque è stato un modo anche per interrogarmi sul perché abbia deciso di andarsene.
4: Decide di marciarsi.
1: Scusi, qual è il suo nome?
6: Anthony Bourdain.
3: Al Circo Massimo, il corpo di ballo del Teatro dell'Opera ha le prese con una grande sfida. Romeo e Giulietta con la storica coreografia di John Cranco. Fabio Cappelli e Alessandro Stefanoni.

0: dopo tanti anni, rivedere con grande emozione, soprattutto in un luogo magico come il Circo Massimo, inaspettato, perché l'anno scorso eravamo con Bausch a Caracalla, quest'anno con Romeo e Giulietta di Cranco, un titolo dove ho anche dei grandi ricordi di Carla Fracci, quindi questo è anche un omaggio che dedico a lei, perché è un ricordo dopo tantissimi anni che l'opera magari ha nel cassetto, e con tanta fatica sono riuscita a riportare anche questo in repertorio, soprattutto per la crescita degli artisti.
1: Nel grande teatro all'aperto, allestito al Circo Massimo, la capienza è di circa 6.000 persone. Il balletto Romeo e Giulietta per due serate ha un'ottima risposta da parte del pubblico. Per tanti aspetti è un evento, la coreografia del sudafricano John Cranco è uno dei grandi classici del balletto e non ha perso nulla in eleganza, ironia, forza drammatica. La prima versione nel 1958 a Venezia, con il corpo di ballo del Teatro alla Scala e una giovanissima Carla Fracci nel ruolo di Giulietta. Una trasposizione coinvolgente del capolavoro di Shakespeare, complice la straordinaria musica composta da Prokofiev negli anni 30 del Novecento, una partitura molto originale in cui vengono usati anche un sassofono e dei mandolini. Cranco unisce ai movimenti tradizionali del grande balletto le acrobazie e le danze popolari e una gestualità a tratti commovente, come quando Romeo solleva con tenerezza i capelli di Giulietta, che crede morta. Un'altra sfida vinta per il corpo di ballo del Teatro dell'Opera di Roma, Michele Satriano e Susanna Salvi sono dei convincenti protagonisti.
2: È un'emozione indescrivibile interpretare questo ruolo, è uno dei miei sogni tra l'altro, e in più in questa versione che tanto ho sognato di interpretare è ancora più emozionante. La cosa che mi piace più del personaggio di Romeo è la sua spensieratezza e di prendere un po' tutto come un gioco, quindi la leggerezza nel fare le cose.
3: Ti ci ritrovi come carattere?
2: Mi ci ritrovo, sì, anche nella sensibilità, soprattutto nel personaggio.
4: Giulietta, secondo me, o perlomeno quello che mi ispira, è una controcorrente, un'eroina che va contro le regole della sua società o comunque quelle che le vengono imposte, per seguire piuttosto quello che sente e che la sorprende poi alla fine, perché non è che ha pianificato nulla, viene sorpresa e accoglie questa sorpresa. E un pochino mi ci ritrovo in questo, perché io sono un po' così, da una parte appunto degli obiettivi, dall'altra però mi piace lasciarmi anche trascinare da quello che mi capita nella vita.
1: Ido Arad dirige l'orchestra del Teatro dell'Opera. Tanti applausi per tutti.

0: andiamo al Teatro alla Scala di Milano per mostrarvi uno spettacolo speciale che va in scena quasi tutti i giorni, a sipario chiuso, nel Dietro le Quinte. Laura Longo.
1: Gli ultimi passi del Don Chisciotte lasciano spazio alle prime note della Lucia di Lammermoor. Tra la chiusura e l'apertura del sipario, sul palco va in scena un altro spettacolo.
2: Tutti i giorni c'è il cambio di scena. Però generalmente si fa in 3 ore, insomma, quindi è una cosa abbastanza veloce, rapida, deve essere fatta in maniera sincronizzata, sapendo, ognuno deve sapere quello che deve fare.
1: Si smonta un allestimento, se ne monta un altro all'opera, gli artisti del Dietro le Quinte.
2: Per fare il cambio generalmente sono 2 turni di macchinisti, circa 45 persone. Poi ci sono gli attrezzisti, che sono 20 e 20 di elettricisti, perché ognuno naturalmente deve rimettere a posto, prima smontare e poi rimettere a posto tutte quelle che sono le componenti del proprio reparto. E queste persone si formano o in qualche altro teatro, magari lavorando periodicamente in qualche altro teatro, generalmente si formano anche all'Accademia della Scala, perché l'Accademia della Scala consente a queste persone, oltre a fare lezioni teoriche, vivono nel palcoscenico del teatro e vivono in laboratorio, quindi fanno un'esperienza diretta e si misurano direttamente appunto con un tipo di lavoro specifico.
1: Un lavoro di perfetta sincronia, poche parole, solo il gioco di sguardi muove mani e piedi.
3: Che è successo?
2: È tutto programmato, ma il programma vive se c'è elasticità, se no si intoppa. Basta un granello, siccome sono tante componenti che stanno insieme, ogni componente deve sapere quello che deve fare e deve avere una sua professionalità, però deve essere tanto elastico anche di guardare quello vicino, guardare l'attrezzista, guardare l'elettricista, guardare la sartoria, cioè guardare anche tutte le altre componenti, perché è un lavoro di equipa.
1: Come una danza, donne e uomini tolgono e mettono, spostano e ricompongono. Trapani, abitatori e martelli sono gli strumenti di un'orchestra perfetta.
2: La scenografia del balletto non è così impegnativa come potrebbe essere quella dell'opera, anche perché il ballo ha bisogno di avere quasi tutto il palcoscenico libero, per cui la scenografia è molto ai bordi del palcoscenico, molto laterale spesso. La cosa difficile del balletto è smontare il pavimento, come avete visto, perché tu, oltre al linoleum, c'ha tutti i pannelli in legno del pavimento morbido, elastico, che sono tutti i pannelli da 1 x 2 m, tutti incastrati una volta, quindi vanno tolti una volta, per cui è un po' più difficile e complicato sia nel montare che lo smontare.
1: La buca cambia aspetto, le pedane si muovono, si spostano le sedie. Quello che non serve allo spettacolo della sera viene stivato nelle segrete del teatro. Dal basso all'alto, sulle passerelle, si avvicendano le scenografie, metri di stoffe da avvolgere e riavvolgere. Un'operazione paragonabile a un acuto al primo atto.
2: Tra un taglio e l'altro ci sono 18 cm di spazio. Quindi la scena più piccola deve essere larga 18 cm, quella più grande occupa più tagli. Se una scena è più grande di 18 cm e l'altra è a

0: filo. Naturalmente questa più grande deve essere spostata al limite della graticcia per far sì che l'altra possa muoversi nei 18 cm senza sfiorare quella che è più larga o più grande. Ma questo avviene generalmente nel cambio di uno spettacolo all'altro, perché per la stessa scenografia invece gli elementi debbono scorrere su e giù all'interno di quegli spazi.
1: La scena vecchia, ora in un angolo, in attesa della nuova replica. Quella nuova è pronta ad andare in scena. Il sipario si chiude dopo 3 ore di lavoro.
0: Scala è la scala, per cui c'è tutta una storia dietro, una poesia, una qualità del lavoro che è eccezionale.
1: Nessun applauso per lo spettacolo nascosto che crea, sera dopo sera, la magia per chi viene alla Scala.
2: Tutti i frutti finisce qui, ma vi ricordo che siamo anche su rainews.it. Oh,

Una buona giornata a tutti voi. Una situazione meteorologica in questo inizio di weekend abbastanza diversa rispetto al recente passato, con i primi temporali anche intensi, anche diffusi, che sono già arrivati nel pomeriggio, nella sera di ieri, e con una perturbazione, la vediamo qui a occidente del nostro territorio, che si sta appunto avvicinando alle nostre regioni. Per la verità anche la parte iniziale di questa perturbazione ha già iniziato a dare dei temporali anche intensi, specie sulla Riviera Ligure, sull'Alta Toscana. Se passiamo dalla osservazione delle immagini da satellite alla simulazione del comportamento delle nubi e delle piogge, vediamo proprio l'incedere del sistema nuvoloso. La parte colorata di blu e di rosso è la perturbazione, la parte centrale, quella con la piovosità più diffusa, che scorrerà poi verso est, verso i Balcani. Andiamo quindi a tradurre in una previsione con il quadro normale della nostra grafica, che ci mostra appunto la piovosità diffusa anche nella forma di temporale intenso attesa per questa giornata, in una giornata in cui abbiamo anche un'allerta di protezione civile che va sulle regioni settentrionali, quasi tutte, su gran parte del centro, allerta ordinaria con l'eccezione della Liguria, della Toscana, dell'Alta Lombardia, del Friuli Venezia Giulia, che sono invece in allerta arancione. Non arrivano al sud le nubi, non arrivano al sud le piogge, dove continua quindi a far caldo. Solo la Sardegna vedrà l'ingresso di aria più fresca e anche di temporali. Il tutto appunto in un contesto di temperature che però per le regioni del settentrione e del centro sono attese in diminuzione. Andiamo soprattutto sulle zone dove arriveranno i temporali, in una diminuzione abbastanza marcata per le regioni settentrionali e quelle centrali. Rileviamo però ancora i valori piuttosto elevati attesi per il nostro meridione. Mi fermo qui, grazie per l'attenzione, vi lascio alla programmazione di Rai News. Arrivederci.

0: Buongiorno e bentornati ad Agora Estate, buongiorno Marco.
1: Buongiorno Giulia, venerdì 21 agosto, pronti?
0: Europa sempre più spaccata sui migranti, anche Svezia e Finlandia ora annunciano nuovi rimpatri verso l'Italia. E poi torneremo a parlare del caro carburanti perché la benzina ha superato il tetto dei 2 euro. L'associazione di consumatori chiedono misure urgenti perché lunedì prossimo scadrà il sconto sulle accise e per un pieno di 50 litri ormai si spendono più di 100 euro.
1: E poi Giulia, dopo avervi raccontato un'Italia nella morsa del caldo record, infernale, terribile, vi racconteremo la nuova Italia attraversata in questo caso da nubi fragili, da violenti acquazzoni e maltempo e anche una sfida, borghi contro città, montagna contro città, chi vince, vantaggi e svantaggi, tra poco lo scoprirete all'Agora Estate. Ci siamo Giulia?
0: Ci siamo pronti.
1: A fra poco.

699 euro. Via Rovere a 799 euro. Amola a 999 euro. Braglie a 799 euro. Tornarezza a 869 euro. Casellette a 999 euro. Romitaggio a 1100 euro.

0: gusto unico che ti piace in ogni fresco morso. Kinder Bueno Gelato, è irresistibile.
1: Oggi in Africa partorire è ancora la prima causa di morte per donne e neonati. Lei è Mia, ha 25 anni. È scappata dalla guerra in Sud Sudan. Durante un attacco ha perso suo marito e due dei suoi bambini. Con il cuore in gola ha camminato per giorni, senza speranza. Mia è al quinto mese di gravidanza, ma le manca tutto. Non ha nemmeno il cibo per sfamarsi. Senza ciò che serve per partorire, dall'ospedale ti mandano via. Milioni di donne come Nia in Africa partoriscono completamente sole, rischiando emorragie, infezioni e la morte, anche dei loro bambini. Abbiamo urgentemente bisogno del tuo aiuto. Chiama ora l'800-818-494 o vai online e dona 5 euro al mese. Perché AMREF interviene garantendo cure, farmaci, vaccinazioni, assistenza materna e neonatale. La vita di tante donne e dei loro bambini è a rischio. Dona ora e salva la vita di una mamma e del suo bambino.
2: Da Lidl scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come gelati ricoperti a 3,69€, noci sgusciate a 4,99€ e con le mega offerte caciotta a 1,99€ e asciugapiatti 10 pezzi a 8,99€. Lidl, vale davvero!
3: Da oggi la protezione è cambiata. Con il nuovo allarme Verisure con scudo perimetrale, la protezione della tua casa va da così a così. I nuovi sensori rilevano l'intruso già a distanza e la centrale operativa interviene rapidamente.
4: Abbandoni ora l'immobile,
3: mettendolo in fuga ancora prima che si avvicini. Vai su verisure.it per un preventivo gratuito.
5: Hachette presenta X-Men, la collezione mutante. Scopri le avventure dei mutanti più famosi della Marvel in una collezione con contenuti esclusivi. Prima uscita solo 1,99€. E in più, la leggenda del motorsport. Costruisci l'Alfa 155 campione DTM in tutti i suoi dettagli racing.
6: Spettacolare, come la mia Alfa Romeo.
5: Prima uscita solo 1€. In edicole su Hachette.it.
7: Hai più di 70 anni e devi richiedere o rinnovare la tua carta d'identità? Dal 30 luglio 2026 ti verrà rilasciata una carta d'identità elettronica senza scadenza e valida anche per l'espatrio. Niente più file e spostamenti difficoltosi. E per tutti gli altri cittadini, minori tempi di attesa per il rilascio del documento. Con la carta d'identità elettronica per gli ultra settantenni, la pubblica amministrazione semplifica la vita dei più anziani e di tutta la comunità.
8: Amo essere eccellente anche nelle cose semplici.
9: Amo essere attenta a chi deve stare attento.
10: Amo essere naturale, soprattutto nei miei piatti.
11: Amo essere quella che sceglie il cuore e lo fa in modo intelligente.
12: Amo essere i prodotti che portano a tavola eccellenza, naturalità e benessere, senza rinunciare alla convenienza. Amo essere in esclusiva da Eurospin.
13: Boum, quand notre cœur fait boum, tout avec lui dit boum.
14: La settimana enigmistica, il piacere di arrivarci.
15: Dall'originale gusto Baci Perugina nasce il cono Baci Gelato. Tutto per il tempo di un bacio.
16: Questo programma è presentato da Formaggio Piemontino, da Valgrana, sapori di Piemonte. Mil Mil, detergenti per la famiglia.

0: annuncia un D-Day economico contro Teheran. Terribili conseguenze per chi fa affari con gli ayatollah.
1: È quello della benzina che per la prima volta in 3 anni va oltre 2 euro al litro in media, persino al self-service in città, quota ormai stabilmente superata dal diesel che si attesta oggi oltre 2,11 euro.
2: Pronto, aiutateci! Aiutateci, è terremoto!
3: Polizia?
4: C'è stato un terremoto! Corri!
5: Una ragazza di 3.

0: Prima la tempesta di fulmini che ha attraversato la Liguria circa 40.000 volte. Poi la pioggia torrenziale che ha allagato il Tiguglio. Da Porto fino a Chiavari le strade sono diventate fiumi. Le perturbazioni di fine estate si trasformano in eventi pericolosi.
1: Buongiorno e bentornati ad Agora Estate. Tanti temi di questo venerdì di fine agosto, lo abbiamo visto dalla nostra copertina: il maltempo, il caro benzina, la crisi internazionale e poi quella dei migranti che continua a spaccare l'Europa. Partiamo proprio da qui. Intanto vi presento i nostri ospiti. Qui in studio con me Fabio Fortuna, rettore dell'Università Niccolò Cusano, buongiorno e benvenuto. E in collegamento abbiamo Luigi De Magistris, buongiorno e benvenuto, e Fabio Dragoni,
2: buongiorno.
1: Di Libero.
2: Grazie.
1: Allora Marco, sulla buongiorno. Questione dei cosiddetti dublinanti, l'ultimo annuncio è stato quello di Svezia e Finlandia, che hanno detto anche noi cominceremo ad effettuare rimpatri verso l'Italia. Vogliamo vedere le ultime su questo?
3: Lo vediamo, Giulia, buongiorno. Partiamo dalla clip 3. La lista dei paesi è la seguente: dopo Svizzera, Germania, Austria, anche Finlandia e Svezia riprenderanno il trasferimento dei migranti verso l'Italia. E ascoltiamo non solo appunto le ultimissime, facciamo un punto su questo tema, ma vediamo anche la politica come sta reagendo, tra la maggioranza che dice che l'Italia è un modello in Europa, le opposizioni all'attacco. Vediamo tutto in questo filmato.
4: E migliaia di rientri, dovrà essere considerato ogni singolo caso. La maggioranza non appare preoccupata per l'ennesimo paese europeo che annuncia di voler rimandare in Italia i cosiddetti dublinanti. I respingimenti degli altri paesi europei rappresentano numeri esigui, garantiscono i meloniani.
5: La linea dura del governo Meloni contro l'immigrazione clandestina fa scuola in Europa. Difesa dei confini, accordi con i paesi terzi e lotta ai trafficanti. Come Fratelli d'Italia siamo orgogliosi e andremo avanti su questa strada.
4: L'Unione Europea deve essere unita, prevarrà lo spirito di collaborazione, la linea auspicata da forzisti e moderati che confermano il dialogo aperto con Berlino. Ma le opposizioni parlano di flop colossale delle politiche migratorie della Premier, tornando ad attaccare la sospensione di Schengen. È stato un boomerang clamoroso e l'affondo della leader Dem Schlein. Meloni, per la sua cieca ideologia, non ha mai portato avanti l'unica battaglia da fare in Europa, quella per la solidarietà. Capolavoro di Meloni, i rimpatri funzionano ma contro di noi, attacca Conte. Critico anche Calenda.
6: Pure il governo si è messo a fare una gara con gli altri paesi europei su chi è più duro, che può portare solamente a quello che sta portando, cioè più migranti in Italia rimpatriati dai paesi europei.
1: Tante le polemiche politiche, Luigi De Magistris, le opposizioni vanno all'attacco dicendo che sostanzialmente l'atteggiamento dell'Italia per quanto riguarda Ceuta e la Spagna, che ha chiuso le frontiere a Schengen, ha scatenato tutto questo. Dall'altra parte il governo fa notare che sono due cose distinte, perché i rimpatri dei cosiddetti dublinanti hanno a che fare con l'ultima versione del patto per la migrazione e l'asilo, che è entrato in vigore a giugno di quest'anno. Come stanno le cose?
2: Ma nel vostro servizio iniziale, che con fatti apparentemente diversi, sono tutti collegati. Cioè noi dobbiamo cambiare completamente passo, dall'immigrazione ai cambiamenti climatici alle guerre, perché poi alla fine sono tutti collegati. L'Europa, se comincia a dividersi, quindi si sospende Schengen, ognuno va per la sua strada, ognuno pensa a se stesso, non si va da nessuna parte. Perché le migrazioni con le guerre e con le disuguaglianze e con i cambiamenti climatici aumenteranno. Quindi chi fa propaganda come Vannacci, come le destre, ma anche come certe volte la sinistra sbaglia a sottovalutare il tema dell'immigrazione e farne solo un fatto di solidarietà. Quindi io credo che, avendo anche fatto il sindaco e quindi avendo toccato con mano questi flussi migratori, l'Europa deve essere unita. Deve affrontare in maniera assolutamente solidale e non in maniera egoistica. Bisogna cambiare completamente passo con i paesi da cui provengono queste persone, favorire al massimo il miglioramento della vita in quei paesi, ma se continueremo con le guerre, con gli armamenti, non contrastiamo i cambiamenti climatici, quello che abbiamo visto finora è una goccia rispetto all'oceano che tra un po' si riverserà nel nostro continente.
1: E Dragoni, quello che dice De Magistris, bisogna agire anche sulle cause proprio di questi flussi, in un certo senso in parte anche quello che dice il governo, anche se poi il governo ha proposto queste soluzioni innovative come gli hub nei paesi terzi, su cui alcuni paesi, compresa la Danimarca con trazione socialista,

0: in questo momento è d'accordo, di fatto però l'Europa si sta spaccando sempre di più su questa questione dei migranti.
1: Agire sulle cause significa necessariamente collaborare con i paesi di provenienza. E collaborare con i paesi di provenienza affinché i flussi si arrestino, e facendo anche interventi di politica economica, vuol dire necessariamente dialogare con signori che non sempre hanno un curriculum specchiato. Quindi non ne usciremo mai, perché anche qualora il

0: Fabregas, che non molla Ken e punta a confermarsi come la grande rivelazione della stagione.
1: Niente di pressione, niente di pensare per esempio solo in Champions. No, Champions è un regalo, la Serie A è molto molto importante e la Coppa Italia è importante. Allora, piano piano si scopre tutto di più durante la stagione dove siamo.
0: In serata invece spazia il nuovo Napoli di Massimiliano Allegri, che debutterà a Marassi contro il Genoa di De Rossi.
2: Guardare il Napoli mi fa pensare che stiano cercando di fare qualcosa di tanto che mi è piaciuto, simile a quello che proviamo a fare noi, ovviamente con caratteristiche e livelli diversi.
0: Allegri continua a sognare Gabriel Jesus, prima però bisognerà sfoltire la rosa, un problema comune anche a Juventus e Milan, impegnate domenica contro Frosinone e Torino. Sia Spalletti che Amorim aspettano nuovi arrivi, leggi che sì, Zirkzee e Ruben Dias, ma per comprare bisogna prima vendere, a partire da Leao.
3: A 25 anni dall'uscita di Fast and Furious, il cast si riunisce a Los Angeles e annuncia un sequel. Martina Proietti.
4: Pronto! Pronto! Pronto! Via!
5: We start shooting in December.
6: Stupisce tutti l'annuncio di Vin Diesel durante i festeggiamenti a Los Angeles per i 25 anni dal primo Fast and Furious. A dicembre inizieremo le riprese dell'11° capitolo della saga.
7: Vivo la mia vita un quarto di miglio alla volta.
6: Era cominciato tutto con una gara clandestina per le strade di Los Angeles. Da allora 10 film, inseguimenti sempre più spettacolari e una famiglia che, capitolo dopo capitolo, ha continuato a ritrovarsi. Siamo molto legati, come parenti, dice emozionata Michelle Rodriguez. Sono molto contenta di ricominciare a girare. Insieme a lei, Vin Diesel, con Paul Walker, ha formato la coppia simbolo della saga, Dominic Toretto e Brian O'Connor, amici sullo schermo e nella vita.
8: Per poco non ti battevo!
6: Walker, morto nel 2013, vittima di quella strada che al cinema lo aveva reso una star. A ricordarlo c'era sua figlia Meadow. E ora, dopo 25 anni, per Dom e la sua famiglia è tempo di prepararsi a un'altra corsa.
3: È tutto, l'informazione del TG3 torna come sempre alle 14:20. Grazie per averci seguito, buona giornata.

0: Buongiorno, bentornati a Quante Storie. Mettiamo assieme il titolo della puntata di oggi con il titolo del saggio dal quale prendiamo le mosse. C'era una rivolta e giù le mani dal femminismo. Il titolo è un titolo oggettivamente forte. Perché questa espressione? Che significa dire giù le mani dal femminismo? Ora provo a sintetizzare davvero ai minimi termini una delle tesi contenute in un saggio scritto da tre femministe di generazioni diverse, ma molto pugnaci, se posso dir così. E cioè, non può esistere un femminismo di destra. Il femminismo ha una precisa genealogia e nasce ed è antifascista. Ora, ho semplificato troppo, ma proveremo a articolare e a dimostrare questa tesi che io proverò a decostruire, almeno tenterò, con Giorgia Serughetti, che insegna all'Università Bicocca di Milano filosofia politica. Bentornata, professoressa.
1: Buongiorno, grazie.
0: Con una femminista storica che è emerita all'Università di Utrecht ed è Rosy Braidotti. Professoressa, buongiorno anche a lei.
2: Buongiorno a tutti.
0: E con una giornalista e scrittrice che si occupa da tempo, e l'abbiamo ospitata anche qui a Quante Storie, come d'altronde Giorgia Serughetti, di tematiche femministe, che è Jennifer Guerra. Guerra, buongiorno anche a lei.
3: Buongiorno.
0: Alice, buongiorno a te.
4: Buongiorno a te, Giorgio, alle nostre ospiti e a chi ci sta guardando.
0: Ora, professoressa, io ho semplificato, brutalizzato, diciamo, il significato, insomma, la densità di questo saggio. Però è molto interessante questo triplice sguardo rispetto a tematiche che noi possiamo cominciare ad affrontare con le parole della figlia del presidente Mattarella.
5: Fino a che tutte le donne non riusciranno a emergere, l'intera società italiana risulterà impoverita. Io ho fatto una scelta molto, molto precisa quando mio padre è stato eletto, quindi io per ora non svolgo la mia attività professionale, però ho lavorato per una vita, quindi conosco molto.

0: bene le difficoltà che una donna con bambini piccoli in particolare affronta quotidianamente.
1: Laura Mattarella, tra l'altro in una rarissima intervista, ci aiuta a porre una domanda molto pratica, professoressa Serughetti, che provo a articolare in questo modo. Laura Mattarella dice, è una questione soprattutto pratica, ci sono delle diseguaglianze che lei ha elencato, moltissime altre ne potremmo aggiungere, perché dovete andare alla genealogia e ricondurre il femminismo a delle precise categorie politiche e dire il femminismo è antifascista?
2: Beh, innanzitutto quello che viene, diciamo, manifestato come un disagio, come un problema delle donne, ha chiaramente delle radici, e delle radici in quelle diseguaglianze, che affondano in una struttura di potere. Quella struttura di potere noi la chiamiamo patriarcato. Ed è stata chiamata patriarcato in realtà dalle donne che appartengono a quella genealogia a cui noi ci riferiamo. Noi partiamo dal saggio di Virginia Woolf, no?
1: Le tre Guinee.
2: E quel patriarcato è stato appunto considerato come matrice di tutte le forme di dominio che naturalmente riguardano le donne, ma riguardano tutti i soggetti non conformi. E quindi lottare contro il patriarcato, lottare contro ogni forma di dominio, anche di dominio politico nella forma del fascismo, dei totalitarismi, sono la stessa lotta per il femminismo. E quindi è una lotta che ha appunto moltissime, naturalmente, diciamo, facce, moltissime possibili poi manifestazioni concrete, politiche, ma appunto condivide, nelle moltissime anche espressioni che può avere il femminismo, questa, diciamo, anima fondamentale, che è quella del grande afflato, diciamo, lotta per la libertà, per una libertà che però si combina con la solidarietà e con l'uguaglianza.
1: Ecco, questo è un tema centrale. Ora proviamo a aiutare chi ci sta seguendo e magari non è addentro a questo lessico, a questo genere di dibattiti, chiedendo alla professoressa Braidotti di aiutarci a spiegare che cosa sia il femminismo intersezionale, professoressa. In pratica l'ha anticipato la professoressa Serughetti, però restiamoci.
3: Ottima domanda. Importante non restringere la discussione, prima cosa, alla riuscita personale, alla bravura di qualcuno e di alcune, dimenticando la dimensione collettiva, solidale, intergenerazionale, esattamente come abbiamo fatto noi nel nostro libro. Vorremmo precisare anche per i nostri telespettatori e telespettatrici che noi tre non ci conoscevamo tanto bene all'inizio, non è che fossimo amiche da sempre, ci siamo incontrate su un progetto molto preciso. È una praxi, è una pratica, il femminismo sempre collettiva. Però dagli anni 80, cioè dal momento in cui le prime donne sono andate al potere, vi ricordo che nel 79 è andata al potere in Inghilterra Margaret Thatcher,
1: tra poco lo vedremo,
3: una donna di destra, antifemminista convinta. Da quel momento lì, siccome non siamo scemi, abbiamo capito che non bastava soltanto la dimensione di genere e dell'orientamento sessuale, abbiamo ascoltato le intuizioni, la saggezza delle donne di colore, delle donne non europee, che ci hanno detto, ma esiste anche la razza, la classe, l'etnicità, le differenze di nazionalità, di religione, di età, di capacità fisiche. Non è una differenza unica, granitica, solo donna. Siamo donne in mille maniere diverse. L'intersezionalità ci permette di ampliare il discorso dicendo il femminismo tocca molti nodi di potere, appartiene a tutti, però ha una storia, una metodologia e un'etica molto precisa.
1: Lei, professoressa, ha citato Margaret Thatcher. Ora vi faremo vedere una delle tante dichiarazioni della Thatcher anche sul tema dei rapporti uomini-donne o dei rapporti di genere. Ascoltiamola e poi andiamo da Jennifer Guerra, perché il saggio di Jennifer Guerra si concentra in particolare su come il mercato, o diciamo il neoliberismo, è stata capace di sfruttare il femminismo, le istanze femministe.
4: Gli uomini credono sempre che sia un complimento dire a una donna che pensa come un uomo. Non sono sicura che noi donne la pensiamo allo stesso modo. Io giudico le persone per il loro carattere, non perché sono uomini o donne. Mi interessa vedere se una persona è sufficientemente forte, sufficientemente decisa, se è disposta ad affrontare i problemi e non a sfuggirli. E tutto questo è molto più importante dell'appartenenza a un sesso o all'altro. Nel mio lavoro ci si abitua alle critiche, ci si abitua per forza, ci sono tante persone che cercano di ferirti, ma io mi riallegro sempre moltissimo se qualcuno è particolarmente...

0: estremamente offensivo, perché penso, beh, se mi attaccano vuol dire che non hanno nessun appiglio per farlo politicamente. Questo è ciò che mi ha sempre insegnato mio padre. Non bisogna mai preoccuparsi se una persona ci attacca personalmente. Significa che i loro argomenti non hanno nessun peso e loro lo sanno.
1: Ora Jennifer Guerra, forse sono troppo benevolo con la Thatcher, ma la Thatcher ci sta dicendo anche con queste parole: non esistono i generi. Poi lasciamo stare che voi decostruite il suo discorso di carrierismo, dominio e diciamo ambito maschile del potere, però lei dice: io non distingo. Ora bestemmio in chiesa, però una frase molto simile la sentii dire, o la lessi, da Rossana Rossanda. Io non mi sono mai posto a questa differenza tra uomini e donne, perché... Ho sbagliato, professoressa?
2: No, poi Rossana Rossanda si interroga però sul suo essere donna, diciamo, lo fa anche in un bellissimo libro che si chiama Le Altre, no? Le sue conversazioni radiofoniche, insomma, con le femministe proprio.
1: Che dice Guerra?
3: Sì, diciamo, questa è una tipica argomentazione anche di un certo femminismo di destra, tra virgolette, che noi cerchiamo di smontare nel libro, cioè arrivare a un'idea di annullamento delle differenze di genere, che però non è in senso di allargamento e libertà e autodeterminazione, ma appunto di negazione poi anche dei problemi strutturali, no? Questa è una retorica che Thatcher ha usato molto e che usano molto anche le leader di destra oggi. Io non sono mai stata discriminata, per me non è importante essere uomo o essere donna, quando in realtà sappiamo che il genere e tutti gli altri fattori che noi prendiamo in considerazione, che abbiamo anche citato prima, come la razza, la classe, hanno un peso, e come. Noi viviamo in una società in cui appunto anche le possibilità di autodeterminazione, di presa di parola, di presenza pubblica sono fortemente condizionate da questi fattori, e il fatto che ci sia una rappresentante di quella particolare gruppo sociale che ce la fa, che riesce, non è assolutamente garanzia dell'eliminazione di queste differenze. Una storia particolare, soprattutto quando appunto non tiene conto di quella dimensione collettiva che per noi è così importante, non porta appunto alcun beneficio. L'uguaglianza, i diritti non funzionano per sgocciolamento dall'alto.
1: Questo è piuttosto interessante, perché mi permette di fare una domanda secca alla professoressa Serughetti. Ci sono tre donne ai vertici europei. Vabbè, l'Italia è governata da una Presidente del Consiglio donna, c'è la Presidente della BCE, c'è la Presidente della Commissione Europea, però non ce n'è una che vi vada bene.
2: Non ce n'è una che ci vada bene, perché non ce n'è una che interpreti questo proprio essere donna, e quindi che deve naturalmente anche molto alla storia precedente delle battaglie delle donne, anche come un mandato, un impegno, diciamo, per ampliare i diritti e la libertà delle donne, no? E quindi naturalmente Giorgia Meloni appartiene a una cultura politica che con queste istanze del femminismo non ha mai avuto rapporti, relazioni. Lei stessa non ha relazioni con altre donne al di fuori della cerchia familiare, e quindi non pensa nei termini di un'emancipazione collettiva delle donne, era il discorso che faceva poco fa Rosy Braidotti, ma rivendica sì un'emancipazione, ma un'emancipazione individuale, no? Un'emancipazione come successo, capacità eccezionale di una donna eccezionale, e le si può dar merito di essere riuscita ad emergere in un mondo politico e in un partito fortemente dominato non solo dagli uomini ma anche da una cultura maschilista. E tuttavia questo emergere da una parte non porta con sé un avanzamento delle altre donne, e dall'altra parte può funzionare quasi come una prova del fatto che allora il patriarcato non esiste.
1: Sì, no. Allora, ora provo ancora a fare l'avvocato del diavolo. Ora stiamo per vedere una donna di destra, a dir poco, lesbica, e qual era la terza cosa? Insomma, Alice Weidel.
2: Unita civilmente con una donna straniera.
4: Bisogna blindare le frontiere della Germania, uscire dal sistema di asilo europeo. Chi non ha diritto a restare va espulso con rimpatri in grande stile.
5: Remigrazione.
4: Chiamatela, se volete, remigrazione. E ancora, battere le pale eoliche e tornare al gas russo, basta con gli insegnamenti gender. Finora volto moderato del partito, la 45enne leader di Alternativa per la Germania sceglie ora accenti più radicali. E la situazione tedesca ad essere radicalmente peggiorata in economia per la criminalità, dicono i delegati.
1: Perché il vostro discorso, professoressa Braidotti, e torno da lei, è anche spiazzante, nel senso che prova a muovere un'obiezione. Se c'è questo rapporto stretto fra l'ombrello neoliberale o una politica di destra, Se l'equazione funziona, allora le donne del Massachusetts o della California dovrebbero essere meno libere delle donne venezuelane prima di Maduro, e non è così.
6: Ma guardi, il femminismo è un sistema di valori molto precisi che si traducono in diritti civili molto precisi. Oggi come oggi, gli Stati Uniti d'America non sono assolutamente un modello. Hanno perso la battaglia sulla libertà riproduttiva e l'aborto, hanno un governo autocratico, hanno mille problemi. Quindi non è detto che altre parti, altri movimenti delle donne nel mondo, penso a quello iraniano, non abbiano delle cose da insegnarci. Quello che è importante è capire che quando si dice femminismo non è l'emancipazionismo reazionario, sì, cito la mia cara amica e collega Serughetti, non è l'emancipazionismo liberale, è un sistema di valori, solidarietà, anti-autoritarismo, antifascismo, giustizia sociale, uguaglianza, rispetto per le diversità. È un sistema di valori preciso, per cui smettiamolo con questa cosa. Ah, questa è donna, questa è lesbica, e quindi un bel niente. È dagli anni Ottanta che noi abbiamo spostato la discussione sui valori, sui metodi di lavoro collettivi, solidari, interdisciplinari, sulle pratiche. Che ci sia ora una grande borghesia di destra, anche gay e lesbo chic, molto molto razzista, non è nulla di nuovo. Nel nord Europa l'avevamo già negli anni nel 2000 con Pim Fortuyn, un grande uomo politico molto gay, molto dichiarato, molto aperto e molto molto razzista, molto di destra. Il denominatore comune della borghesia gay di destra è il razzismo, è questa paura della sostituzione etnica. Si chiama, nel nostro metodo di lavoro si chiama il nazionalismo sessuale, omonazionalismo. Sono ormai 20 anni che ce l'abbiamo, vuol dire che la comunità gay deve interrogarsi e il mondo LGBTQ mettere i puntini sulle i e capire che c'è una grossa fetta dell'elettorato di destra anche in Italia, dell'elettorato gay che vota a destra. Sì. Questo significa che la diversità gioca dovunque. Non vedo il problema, perché stiamo parlando di valori, non di sessi biologici.
1: Vorrei tornare e riprendere, concentrandoci poi con le pagine di Jennifer Guerra, sulla capacità del capitalismo, la versatilità, mettiamolo così, del neoliberismo di sfruttare anche le istanze femministe. Il pinkwashing è una delle espressioni che usa Jennifer Guerra nel suo saggio. Guardiamo queste immagini che in realtà rimandano a una figura centrale della storia del femminismo italiano, ma che credo che sia, viene citata dalla Guerra in questo senso, ma poi ci aiuta a aprire questa parentesi.
7: Negli scontri tra studenti e polizia a Valle Giulia, a Roma, un terzo dei fermati sono donne. Partecipa ai movimenti anche Carla Lonzi, critica d'arte e poetessa, che da tempo ha mostrato la sua attenzione verso i nuovi fermenti creativi e sociali. Nel 1970 abbandona la professione per dedicarsi completamente al femminismo. Decide, assieme ad altre attiviste, di dare vita ad un movimento di sole donne. Nasce così Rivolta Femminile, quello che sarà uno dei gruppi più attivi del femminismo italiano e che si dichiara estraneo alla tradizione politica dei movimenti di sinistra. Tutto quanto rappresenta il mondo dominato dall'uomo è rifiutato. Il senso profondo della novità portato da queste sedute di autocoscienza sarà raccolto in uno slogan destinato a segnare tutta l'epoca. Il personale è politico.
1: Jennifer Guerra, dicevo, la capacità del neoliberismo, categoria ombrello secondo me sempre un po' vaga, ma insomma non apriamo questo capitolo, di usare le istanze femministe, che significa?
3: Sì, questo è stato secondo me un passaggio cruciale che ha permesso poi anche alla destra, all'estrema destra, di appropriarsi del femminismo, perché oggi è appunto un fenomeno che denunciamo, e anche come ad esempio le tradwife, le mogli tradizionaliste, si dicono femministe semplicemente perché rivendicano la loro come una libera scelta. E questo passaggio è stato possibile proprio nel momento in cui il mercato e le istituzioni, le grandi istituzioni anche, si sono appropriate della parola femminista e l'hanno svuotata. L'hanno resa una cosa astratta, che serve soltanto a posizionarsi politicamente in una maniera però del tutto superficiale, perché noi abbiamo appunto una infinita lista di appunto celebrità, personaggi famosi, ma anche politici di tutto lo spettro, dall'estrema destra all'estrema sinistra, che dichiarano con grande serenità di essere femministe. Marine Le Pen, ad esempio, dice di essere femminista. e appunto questa banalizzazione del femminismo e renderlo, diciamo, sinonimo semplicemente di successo, di successo economico, di potere o insomma di riuscita personale, è quel passaggio appunto che ha reso il femminismo qualsiasi cosa, qualcosa di liberamente interpretabile e qualcosa soprattutto che non ha una storia, non ha una genealogia. E quindi noi, rivendicando questa genealogia che passa anche da Carla Lonzi, una che era profondamente antifascista tra l'altro, vogliamo proprio appunto mostrare come il femminismo è aperto a una pluralità di correnti, posizionamenti, pratiche. Non vogliamo dire una volta per tutte cos'è il femminismo, ma allo stesso tempo dire che il femminismo non può essere qualsiasi cosa, altrimenti questa parola non ha senso.
1: Sì, e questo libro, diciamo, prova a dimostrarlo con una serie di esempi piuttosto interessanti. Si apre con un omaggio alla grandissima Virginia Woolf, alle Tre Guinee. Noi abbiamo trovato Enzo Rammairone in un'intervista a Margaret Drabble, che è una scrittrice inglese, peraltro sorella di Antonia Bayat, che è un'altra scrittrice inglese, sulla Woolf.
8: Ma io penso che Virginia Woolf, molte delle cose che ha detto, si adattano agli argomenti del movimento per la liberazione della donna. Aveva predetto molti problemi che le donne stanno incontrando oggi. Una stanza tutta per sé è stato uno dei miei libri preferiti, fin da quando era all'università, e lo è ancora. È un libro magnifico da leggere e per insegnare, perché tocca tutti i problemi del ruolo della donna e delle sue difficoltà, non solo per fare della letteratura, ma anche normalmente nella vita. Comprese perfettamente la nostra condizione, e quello che trovo abbastanza eroico, generoso da parte sua, è come è riuscita a calarsi nei panni della donna che ha dei figli, della madre di una famiglia povera. Col suo aspetto di donna erudita e ricca, in realtà ha sempre compreso benissimo i problemi di donne con molti figli e poco denaro.
1: Le Tre Guinee, lo spiega in 10 secondi a chi ci segue.
2: Le Tre Guinee nasce come una risposta a un ipotetico, diciamo, interlocutore che le chiede un aiuto per come fare a prevenire la guerra. E risponde Virginia Woolf, e siamo nel 38, se vogliamo prevenire la guerra bisogna che impariamo a sconfiggere quel tiranno interiore, che gli uomini imparino a sconfiggere quel tiranno interiore che oggi chiamiamo appunto sessismo, no? Sistema di genere, e diciamo che è intriso poi di quello che chiamiamo stereotipi di genere e forme di dominio, forme di prevaricazione, se non facciamo questa operazione di trasformazione dei rapporti fra i sessi o fra i generi, non riusciremo mai a sconfiggere la guerra né il fascismo.
1: Alice.
9: Allora, io non è la prima volta, ma vi porto nella pagina di un web doc realizzato da Rai Cultura dedicato all'8 marzo, quindi data simbolica, e lo fa attraverso numeri, ma anche attraverso un materiale sconfinato che è nelle nostre teche. Qui intanto leggiamo numeri che riguardano date, che riguardano la storia delle conquiste delle donne. 1893 la Nuova Zelanda concede il diritto di voto alle donne, 1977 l'ultima, le Nazioni Unite proclamano la giornata dell'8 marzo. Un viaggio nelle donne della Costituente, che furono 21, Nilde Iotti, Tina Merlin, la partigiana Teresa Noce, le lotte per la parità dei diritti, il 2 giugno del 46 per la prima volta in Italia votano anche le donne, l'articolo 3 spiegato da Nilde Iotti, la parità di uomini e donne, la resistenza, le staffette nelle battaglie partigiane. È un viaggio interessante, qui la questione femminile fu un programma del 76, un ciclo di puntate sulla condizione della donna che attraversa tantissimi temi, insomma è un viaggio pieno di contenuti interessanti nel patrimonio della RAI, che è sterminato e ricchissimo.
1: Però poi andate a vederlo, questo è il nostro invito, perché poi li segnaliamo, poi uno veramente andrà a vedere, ci sono miniere di cose da scoprire. Ultimo capitolo che vorremmo affrontare con i nostri ospiti. Pochi oggetti, in generale nella vita, poche cose, ma pochi oggetti anche sono neutrali, sessualmente neutrali. Noi siamo andati a intervistare Chiara Alessi, designer, che farà un discorso che ha suscitato in redazione una discussione infinita, però guardiamolo e poi ne parliamo.
10: Studiare la cultura materiale, il design, per me significa indagare la relazione di reciprocità che c'è tra le culture, le società e gli oggetti, gli utensili, gli strumenti che si danno per gli usi, per i bisogni, ma anche per il racconto di se stesse. gli oggetti intorno alla salute sessuale e riproduttiva delle donne ci raccontano che c'è una volontà politica di marginalizzare l'esperienza delle donne, di renderla subalterna non soltanto a quella del progettista, ma anche rispetto all'esperienza del medico o della medica. Il lettino ginecologico incarna un tipo di gerarchia di poteri. La gerarchizzazione della posizione della donna nella società è molto chiara. E in più, in quel momento, viene esibita attraverso un oggetto che replica precisamente questo modello e che ti chiede di sottostare. Pensa come cambierebbe e come storicamente le donne hanno sperimentato che fosse diversa l'esperienza di avere chi faceva la visita di fianco e non davanti e guardare insieme attraverso uno specchio. Quindi imparare a riconoscere una serie di cose, ma essere lo sguardo attivo su se stesse. Lei si autoinserisce lo speculum e c'è la guida che tiene lo specchio per farle vedere che cosa sta succedendo. Come mai una donna si può inserire un vibratore, si può inserire un tampax e non si può inserire invece uno speculum da sola? Nella sede del sadico, quindi in una prospettiva femminista, ho deciso di rimettere al centro della narrazione e dell'agenzia politica un soggetto imprevisto, che è il corpo delle donne.
1: A parte il personale imbarazzo, professoressa, però lei la condivide questo approccio?
2: Ma sicuramente, diciamo, esiste un tema di potere, no? Ogni
1: qualvolta c'è sempre la simmetria fra medico e paziente.
2: C'è sempre, diciamo, una simmetria tra medico e paziente in uno speciale ambito che è quello della salute sessuale delle donne. Molto, diciamo, molte pratiche femministe, soprattutto negli anni 60 e 70, si sono concentrate proprio sull'autovisita, l'autocura, la conoscenza del proprio corpo, perché quel tenere lontane le donne anche dal sapere sul proprio corpo è sempre stato anche uno strumento di controllo, di un processo non esattamente marginale all'interno delle culture della società, che è la riproduzione, nonché naturalmente la sessualità.
1: Bredotti e Guerra, sarò brutale perché mancano 3 minuti e gliela pongo come la potrebbe porre una donna di destra che ci sta guardando e che si ritiene femminista e che nella sua esistenza combatte per l'eguaglianza in tutti i luoghi dell'agire quotidiano. Perché non potete definirla femminista? Bredotti e poi Guerra.
6: Femminista è una solidarietà internazionale che considera il patriarcato una struttura transculturale che c'è dappertutto. Dire patriarcato esiste soltanto in Iran e quindi dobbiamo bombardarli per liberarli mi sembra un abuso e sopruso di potere. Prima l'interesse delle donne, in solidarietà, lavorare insieme alle donne del mondo intero e guardare i rapporti di potere nel cortile di casa.
1: Guerra, di nuovo, ancora in maniera forse persino più semplicistica. Una donna di destra non può essere femminista.
3: Non è una questione di potere o non poter essere, è che in realtà spesso dietro questa professione di femminismo si nasconde l'idea di essere superiori o estranee o migliori alla storia e alla teoria e al contributo del femminismo. E quindi, diciamo, è una scelta particolare dirsi femministe per disconoscere i principi e i valori del femminismo, quindi questa parola allora diventa, come dicevo prima, una parola insensata, e invece per le femministe che si riconoscono davvero in questa parola è una parola molto importante e che noi valorizziamo anche nel riconoscimento della sua storia.
1: È interessantissimo quello che state dicendo, manca un minuto professoressa, però stavo pensando alla Terranova che voi citate, non a caso. Penso anche a una donna che era senz'altro di destra, adesso non lo è più, come Flavia Perina, e che penso anche a terroriste di destra come la Mambro. Nessuna di queste, secondo lei, può far parte di una famiglia femminista?
2: No, nel momento in cui la visione che si combina con questa, diciamo, anche forte autonomia, no? Se vogliamo identificare il femminismo anche come un progetto forte di autonomia femminile, se si combina con una visione della società che è a difesa di un ordine gerarchico dentro cui anche l'ordine di genere si rafforza e persino si aggrava, diciamo, finendo anche per sottrarre oggi, questo è il rischio, anche diritti e libertà
1: però,
2: già conquistati.
1: Però scusi professoressa, allora questo va bene per la destra tradizionalista,
2: sì.
1: Ma i liberali, poveracci, che c'entrano?
2: No, i liberali qualche volta hanno sicuramente condiviso le battaglie, diciamo, ci sono, diciamo, anche padri femministi, esatto. Se vogliamo, John Stuart Mill può essere considerato uno di loro, sì.
6: No, posso dire una cosa rapida al volo? Sì. Il femminismo è anche qualcosa di gioioso, di sovversivo e di divertente, perché manca questa dimensione. Siamo sul cupo, sul pesante, sul concettuale, ma la cosa fondamentale dei movimenti sociali è la gioia di fare le cose insieme, come abbiamo anche vissuto noi in questo libro, ricordiamolo.
1: giusto, lo si predotti, giusto. Ringrazio lei, Jennifer Guerra e Giorgia Serughetti per aver animato la puntata di oggi attorno al libro che hanno scritto insieme, Giù le mani dal femminismo, pubblicato da Rizzoli. Grazie a tutti per essere stati. A presto. Grazie. Alice, grazie.
9: A te, Giorgio.
1: E alla prossima.
11: Benvenuti a Filo Rosso.
12: Fra poco faremo il punto.
11: Dobbiamo aprire una pagina di attualità molto forte.
13: Antonino Monteleone conduce Filo Rosso con Adele Grossi, lunedì alle 21:15 su Rai 3.
14: Con Domenico Iannacone, Che ci faccio qui? Domenica 21:20, Rai 3.
15: Quante cose che non sai.
16: Avete mai approfondito la vostra storia familiare? Avete mai pensato che un documento dimenticato, un racconto tramandato di voce in voce, una foto sbiadita potessero dirvi qualcosa di nuovo e sorprendente sulle vostre origini? La storia di ogni famiglia è un tassello della grande storia italiana e lo scopriremo con i nostri ospiti. Vi aspetto alle Cose che non sai.
14: Con Eleonora Daniele, Le cose che non sai. Prossimamente su Rai 3.
17: Mi trovo in Uganda, dove migliaia di bambine e di bambini come l'Okwi soffrono di una gravissima forma di malnutrizione. L'Okwi ha 6 mesi, pesa 3,5 kg ed è talmente debole che non ce la fa neanche a piangere. Anche la mamma è fortemente malnutrita. Ma c'è una soluzione semplice. Bustine di cibo terapeutico come questo, ricco di vitamine ed alimenti essenziali, possono salvare la vita di migliaia di bambine come l'Okwi e tantissimi altri bambini. Per favore, chiama l'800 93 00 23 o vai su unicef.it. Con soli 9 euro al mese puoi donare 24 di queste bustine. Una soluzione semplice che salva la vita ai bambini. Insieme possiamo fare la differenza. Grazie da parte di Unicef e grazie anche da parte mia.
18: Quando è la passione a muoverti, non lasciare che il dolore ti fermi. Voltarenemul Gel ti può aiutare con i suoi 4 effetti. Allevia rapidamente il dolore, combatte l'infiammazione, abbrevia il tempo di recupero, migliora la mobilità. Voltarenemul Gel, 4 effetti in un prodotto.
19: Amo essere eccellente anche nelle cose semplici.
20: Amo essere attenta a chi deve stare attento.
21: Amo essere naturale, soprattutto nei miei piatti.
22: Amo essere quella che sceglie il cuore e lo fa in modo intelligente.
21: Amo essere i prodotti che portano a tavola eccellenza, naturalità e benessere, senza rinunciare alla convenienza. Amo essere in esclusiva da Eurospin.
23: Problemi alle vie urinarie? O ti senti così? O ti senti ACT? Cystit ACT favorisce la regolare funzionalità delle vie urinarie. Provalo!
24: Capelli deboli che cadono? O ti senti così? O ti senti ACT?
25: Miliocres ACT è l'integratore alimentare che favorisce il benessere dei capelli e delle unghie.
26: Stracchino Nonno Nanni. Assapora la magia delle cose fatte bene, solo con ingredienti naturali. Il nonno più buono che c'è. Assaggia anche lo stracchino senza lattosio. È buonissimo.
27: Perché non l'ho fatto prima?
28: Mamma mia, mi sembra di rinascere.
29: L'avessi scoperto prima, non sarei arrivato a questo punto qua.
30: È un'altra cosa.
31: Le cose importanti non possono aspettare. Inizia oggi a prenderti cura del tuo udito. Scopri come gli Ampli Mini possono cambiarti la vita. Provali gratis. Chiama ora 803 800.

0: posso più fermarlo.
1: Buonasera. Volevo dire al mondo e a tutti gli amici di internet che in queste ore drammatico c'è grosse crisi. Qua lo sappiamo più quando stiamo andando su questa terra. Ti chiedi come mai, come dove nel mondo, dove chi, perché, quando. Chi le sa le risposte? Ti chiedi quasi quasi e miagoli nel buio. Ma le risposte non le devi cercare fuori. La risposta è dentro di te. E però è sbagliata.
2: Un modo ironico per cominciare la puntata di oggi. Buongiorno, bentornati a Quante Storie. E per affrontare quelli che gli scrittori russi chiamavano le maledette questioni, in realtà parliamo di un libro scientifico, il cui titolo è Il mistero delle origini dell'uomo, che ha scritto uno dei saggisti e divulgatori scientifici più apprezzati del nostro paese, Massimo Polidoro. Massimo, benvenuto.
3: Grazie.
2: Alice, buongiorno a te.
4: Buongiorno a te, Giorgio, il nostro ospite, a chi ci sta guardando.
2: Allora, le domande su da dove veniamo, chi siamo e dove stiamo andando hanno bisogno, e lo dico soprattutto parlando a un intellettuale come Massimo Polidoro, che ha sempre come bussola i lumi della ragione, chiamiamoli così, o l'illuminismo, e quindi delle risposte che sono delle risposte scientifiche a questioni di enorme, estrema complessità. In questo libro, in realtà, attraverso la storia degli esseri umani, poi Massimo, tu cerchi di capire non soltanto da dove veniamo e tutte le risposte sbagliate che sono stati dati per mille ragioni, anche psicologiche, certo, dagli esseri umani, ma anche il rischio di non avere un futuro perché noi stessi per la prima volta siamo in grado di autodistruggerci.
3: È un po' questo l'idea, nel senso che se noi non capiamo prima da dove stiamo arrivando e perché siamo qui e qual è il nostro posto in questo globo, insomma, è difficile anche fare scelte sensate su quello che può essere il nostro futuro. Quindi raccontando il passato ci rendiamo conto forse che tante illusioni che avevamo e che nel corso dei millenni abbiamo alimentato non hanno più tanto senso.
2: La domanda sulla genesi, chiamiamola così, sulla nascita, sulla creazione, sul momento in cui l'universo comincia, se ha senso un verbo temporale per l'universo. Gli uomini, lo dicevamo, gli esseri umani, lo dicevamo poco fa, hanno dato tante risposte. Qui vediamo delle immagini, peraltro molto belle, da la genesi, la creazione e il diluvio di Ermanno Olmi.
5: Così è stato fin dal principio di tutti i giorni, quando il Signore Dio creò la profondità dei cieli e tutta la vastità della terra. Ma prima dell'inizio era il buio che ancora non conosceva la luce, e la tenebra avvolgeva ogni cosa. La tenebra del nulla e dell'ignoto, poiché nulla esisteva. Ma ecco che sulle acque già spirava lo Spirito di Dio. Ed egli disse, sia luce. E la luce fu.
2: E già qui, Massimo, potremmo stare ore e ore e ore a discutere, no? Perché poi quelle domande, perché c'è l'essere e non il niente, così comincia Heidegger, no? Essere e tempo, mi pare. E gli uomini poi tentano delle risposte, tentano delle narrazioni, della messa in forma rispetto all'angoscia.
3: Assolutamente, così. L'idea di restare senza risposte, di restare nell'oscurità, di non sapere, qualcosa che ci spaventa da sempre, è una paura profonda della nostra specie. Ed è chiaro che queste domande, chi siamo, da dove veniamo e ce le poniamo da sempre, non avevamo gli strumenti nell'antichità per provare a dare risposte. Quindi l'unica cosa che avevamo a disposizione era l'immaginazione, la nostra fantasia, il provare a immaginare che quel tuono che sentiamo, quel vulcano che erutta, in realtà abbiano una spiegazione, non siano qualcosa di terrificante senza senso. Evidentemente magari ci sarà una divinità, qualcuno che provoca questi fenomeni. Ecco, da lì nascono le mitologie, le ideologie, ma anche le religioni, naturalmente, diverse in tante parti del globo, ma noi esseri umani siamo uguali in tutte le parti del globo e quindi ci facciamo quelle domande. Deve passare molto tempo, millenni dai nostri antichi antenati, secoli, negli ultimi 2000.

0: 2000 anni per arrivare a un metodo, a un sistema per provare a dare delle risposte che siano oggettive, non più solo opinioni, non più solo scelte anche, se vogliamo, appunto ideologiche, religiose di qualche tipo. Quando arriva la scienza con il metodo di Galileo, di Cartesio, di Bacone, che finalmente spostano, no, il come sappiamo le cose dal lo dice lui, lo dice l'autorità, è un dogma, ci devi credere, al verifichiamo, andiamo a vedere i fatti, proviamo a capire che cosa ci dice la natura, mettendola alla prova, che finalmente iniziamo a capire qualcosa. La prima cosa che capiamo è che forse il nostro pianeta, grazie a Copernico, a Galileo, non è al centro dell'universo.
1: E qui c'è un altro punto, una domanda che immagino qualcuno a casa, l'obiezione che ti muoverà, Massimo, è: però la scienza ancora non ce l'ha data le risposte a quelle domande.
0: La scienza, questa è la cosa bella, no? Queste erano le domande che si facevano i filosofi essenzialmente. Chi siamo, da dove veniamo, qual è il senso di tutto quanto? Ma da qualche secolo a questa parte, soprattutto nella velocità della crescita della conoscenza degli ultimi decenni, possiamo dire, molte di queste risposte iniziano ad arrivare proprio grazie agli strumenti della scienza. È chiaro che non può dirci tutto quello che vorremmo sapere, ma tante delle domande che noi ci facciamo, a partire da chi siamo e da dove veniamo, iniziano a trovare risposte, iniziano a trovarla già 150 anni fa, 160 ormai, quando Charles Darwin formula una teoria che, lo ricordiamo, nella scienza la teoria non è un'opinione come un'altra, è l'apice delle conoscenze, è qualcosa che comprende le leggi, le ipotesi, qualunque cosa verificata avvenga in ambito scientifico, alla fine ci permette di formulare una teoria, la teoria dell'evoluzione, ma anche la teoria del Big Bang, la teoria della relatività. Non sono idee di qualcuno, opinioni, sono fatti. E la teoria dell'evoluzione è un fatto con cui tutti si confrontano. Lo capisce Charles Darwin nel 1859, pubblica L'origine delle specie, e da lì finalmente cambia completamente il modo di vedere anche l'umanità. Non siamo più quegli esseri speciali posti su un piedistallo, diversi da tutti.
1: Parte della natura.
0: Esatto, siamo parte anche noi.
1: E su questo c'è un filmato molto bello e molto sintetico che spiega anche la genialità di quest'uomo.
2: Una sera di settembre del 1835, un piccolo brigantino della Marina Britannica, il Beagle, approda nella baia di Santo Stefano, nelle Galapagos. Insieme ai marinai sbarca anche Charles Darwin, un giovane 25enne subito nominato naturalista di bordo. Osservando la natura e la forte biodiversità esistente nelle Galapagos, Darwin nota profonde differenze tra le specie animali del luogo e quelle simili del resto del Sud America. Il becco dei fringuelli, per esempio. In un'isola è più robusto per spezzare i semi. In un'altra più piccolo per catturare gli insetti. Nasce così la teoria dell'evoluzione della specie. Tutte le specie si modificano per selezione naturale, in relazione alle caratteristiche dell'ambiente.
1: Che poi significa, Massimo, mettere in crisi millenni di nostre convinzioni.
0: Certo, assolutamente. Questo è il grande, anche la grande angoscia, se vogliamo, di Darwin stesso, che cresce in un mondo che considera i dogmi religiosi un fatto con cui confrontarsi e con cui cercare di incastrare anche le scoperte scientifiche. Solo che in quell'epoca le scoperte scientifiche iniziano a incrinare un po' tanto la narrazione biblica, a partire da quelle geologiche che ci dimostrano che la nostra Terra non ha 6.000 anni, come dice la Bibbia.
1: Come si sosteneva
0: abitualmente, ma evidentemente milioni, perché le trasformazioni che vediamo, il fatto di trovare per esempio le conchiglie in cima alle montagne,
1: che venivano spiegate con il diluvio, quindi un mito e una narrazione, mettiamola così.
0: Esatto, ma invece Darwin osserva lui stesso durante il suo viaggio nel Beagle i terremoti, le eruzioni, e capisce che le coste si spostano, si sollevano, e che sono necessari tempi lunghissimi, non 6.000 anni, per portarli in cima a una montagna. Da lì nascono tutti i semi, no? Quando vede questi fringuelli che sono tutti diversi uno dall'altro ma molto simili, e li riporta in Inghilterra, a Londra, li fa esaminare dagli ornitologi, gli dicono: è vero che si somigliano, ma sono tutte specie diverse. Si sono evolute diversamente sulle isole, perché le isole avevano condizioni diverse, e quindi ognuno ha trovato la sua strada. Qui che capisce la grande intuizione, cioè non è che c'è un'evoluzione lineare, no? Dal peggio al meglio, come spesso viene raccontata con la solita immagine dell'ominide che cresce, quella non funziona, non è così. È invece una continua variazione, una continua modifica che ci porta a un antenato comune, da cui

0: si sono poi diramate tante, tante specie diverse.
1: Questo ci dice molte cose anche sulla, chiamiamola, la logica della scoperta, o l'avventura della scoperta, perché lo racconta molto bene Massimo Politolo in questo saggio. Contemporaneamente a Darwin, un altro naturalista, Wallace, stava arrivando alle stesse conclusioni, poi molto signorilmente non litigavano, mettiamola così. Ma e noi abbiamo cercato una storia che parla anche a quello che ci siamo appena detti, perché è una sorta di anticipazione della scoperta dell'America. Noi siamo andati a confrontarci con uno studioso che ha lavorato sulla cosiddetta Marcalada, cioè quando l'America aveva un altro nome. Raffaele Manco è andato a incontrarlo.
2: In Italia, già a metà del 300, quindi 150 anni prima di Colombo, circolavano notizie sull'esistenza di terre abitate al di là dell'Oceano Atlantico, quindi sulle coste americane. Lo sappiamo perché uno scrittore del 1340 circa, Galvano Fiamma, che era un frate che abitava a Milano, scrive in una sua opera che i marinai che frequentano le regioni e i mari del nord parlano di terre che si trovano all'estremo nord e all'estremo ovest, l'Islanda, la Groenlandia e ancora più oltre una terra chiamata Markalada o Markland, che viene descritta come una terra boscosa, una terra piena di animali, una terra dove abitano uomini alti che costruiscono case con grandi pietre. Quello che sappiamo è che questa terra, Terranova e anche il Labrador meridionale, potevano essere molto importanti per l'economia groenlandese e islandese, dove appunto le piante di alto fusto erano difficili da trovare e soprattutto per costruire le navi invece erano necessarie. Galvano vive a Milano, dove di marinai non ce n'è nessuno. Ecco, la cosa più probabile è che siano marinai genovesi. I marinai genovesi probabilmente nei porti inglesi e fiamminghi si passavano notizie con marinai che andavano ancora più a nord. Perché veniamo a sapere questa notizia solo oggi? Perché l'opera di Galvano, Fiamma, si trova in un manoscritto che oggi si trova in una collezione privata. Il proprietario mi rispose che me l'avrebbe lasciato nel luogo che voleva lui, nel giorno che voleva lui e per un'ora soltanto. In quell'ora avrei potuto fare tutto quello che volevo, leggerlo, misurarlo, fotografarlo, sfogliarlo, però dopo un'ora l'avrebbe ritirato. E poi con queste fotografie e insieme ai miei studenti, perché abbiamo costruito delle tesi di laurea su questo, l'abbiamo trascritta. La letteratura è molto simile all'archeologia. Nel caso di Galvano abbiamo uno scrittore che è un gran curioso, un gran collezionista di informazioni, le raccoglie. Però questo suo desiderio di riportare tutto quello che viene a conoscere per noi è molto prezioso, perché ci lascia delle tracce che altrimenti sarebbero andate perdute.
1: L'avventura della scoperta, Massimo, no?
0: Sì, questa è proprio una bellissima storia, ma ci fa capire proprio come i fatti, scientifici in particolare, sono lì per essere scoperti. Questo cosa vuol dire? Che se dovessero scomparire tutti i libri del mondo, no? I romanzi tanto come i saggi scientifici, ecco, i romanzi non potrebbero essere riscritti uguali, nemmeno i testi religiosi, per dire, sarebbero completamente diversi, ma i testi scientifici molto probabilmente sarebbero identici, nel senso che i fatti sono lì, si tratta di scoprirli, ed è questo, no, il lavoro della scienza, provare a vedere delle cose che sono sotto gli occhi di tutti, come per Darwin, ma che bisogna riuscire a guardare nel modo giusto e bisogna avere lo spirito giusto per trovarle.
1: Ascoltando Massimo Politolo capirete, ma insomma lo saprete già, che è stato un allievo, un compagno di strada del grande Piero Angela, no? Anche dal punto di vista del metodo scientifico e del rispetto. E hanno insieme costruito e creato una struttura importante, della quale ci parla Alice.
3: Allora, sì, io vi porto nel sito del CICAP, fondato nel 1989 da Piero Angela, ma assieme a lui c'era appunto il nostro ospite e altri intellettuali e scienziati come Margherita Hack, Umberto Eco e tanti altri. Cosa fa? È il Comitato Italiano per il Controllo delle Affermazioni sulle Pseudoscienze, quindi verificare in modo scientifico affermazioni su paranormale, pseudoscienze, misteri. Ma non fa solo questo, perché produce podcast, produce un festival, pubblica articoli, insomma produce dei contenuti e contrasta le cosiddette fake news, quelle che sono il cosiddetto debunking. Ora vi portiamo anche in questo volantino, perché sta aderendo in questi giorni,

queste settimane ad una campagna assieme alla Fondazione Veronesi per, diciamo, per l'HPV, per il papillomavirus, quindi per smontare quelle che sono, diciamo, le frasi non realmente vere, non

0: niente. Ecco, questa frase finale dice: quando leggi qualcosa chiediti chi ha scritto queste informazioni. È un esperto, un ente serio e affidabile? Ci sono prove scientifiche, la scienza non si basa su opinioni ma su studi, dati e verificati.
1: Che è esattamente quello che ha detto Massimo Polidoro sinora, è una dimostrazione di che cosa accade quando non ci affidiamo alla scienza, alle sue regole e al suo metodo, è quello che è accaduto soprattutto negli Stati Uniti con il morbillo, no? Se noi cominciamo a ridiscutere le vaccinazioni, le conseguenze sono queste. Il morbillo in aumento è come il canarino in miniera, un segnale di pericolo per altre malattie. Poliomielite, tetano, difterite, meningite per tosse, che segni sono?
2: Non sono dei bei segni, nel senso che purtroppo si è portata la discussione scientifica in un ambito che non è il suo, quello ideologico, politico, trasformando le informazioni che ci dà la scienza in opinioni, appunto. No, non mi piacciono, non mi piace l'idea che ci sia un cambiamento climatico che mi costringe a cambiare tutte le mie abitudini, allora lo neghiamo, allora lo nascondiamo, impediamo di condurre le ricerche, quello che sta succedendo adesso negli Stati Uniti, dove vengono chiusi istituti di ricerca, tagliati i finanziamenti. Lo stesso per le vaccinazioni, il ministro della salute americano, Robert Kennedy, sappiamo che è un antivaccinista e rifiuta addirittura tutte le evidenze scientifiche. Le conseguenze però sono queste, che le malattie se ne fanno veramente poco delle opinioni ideologiche o politiche, ci sono e si diffondono i virus, così come succede quando non si prendono delle precauzioni. Ecco perché è importantissimo invece ascoltare i fatti scientifici, che non hanno colori politici, non sono di destra o di sinistra, sono fatti con cui noi dobbiamo in qualche modo confrontarci e approfittare delle scoperte che ci porta la scienza, non rifiutarle perché magari ci sembrano un po' scomode.
1: Siamo per vedere un filmato, per così dire, ambivalente, perché vedremo un signore, se parliamo di decenni fa, in Sicilia che parla degli extraterrestri,
2: certo,
1: in una maniera veramente bizzarra. Però il punto qual è? Che da un lato lo spazio è, credo legittimamente, Massimo, la nostra destinazione, cioè noi guardiamo allo spazio anche perché nello spazio cerchiamo risposte, mettiamola
2: certo,
1: così. Dall'altro ci rivolgiamo allo spazio nella disperata ricerca di un senso. Ora, questo sembra un personaggio bizzarro, ma vedrete come oggi, anche dopo le notizie che arrivano dalla Casa Bianca e dalla NASA, sull'attenzione a quello che accade nello spazio, siano piuttosto interessanti.
3: Appuntamento alle pendici dell'Etna con Eugenio Siracusa. Signor Siracusa, lei dice di parlare con gli abitanti del cosmo, ma di quale pianeta?
4: Guardi, sono... alcuni appartengono al nostro sistema solare, provengono da Venere, Marte e Saturno. Altri provengono da altri sistemi solari.
3: Vi esprimete con suoni, rumori?
4: No, guardi, loro parlano perfettamente tutte le lingue ed io ho sentito che loro parlavano perfettamente l'italiano.
3: Ci può descrivere questi fratelli del cosmo?
4: Sono alti circa 1,83 m, capelli biondi lunghi sulle spalle, occhi ampi e espressivi, profondamente espressivi, e sono bellissimi. Le mostro l'immagine di una creatura cosmica. Eccola.
1: Diciamo, Marcio, questo è un matto, no? Però guardiamo dalla Casa Bianca le notizie che arrivano. Sveleremo i file sugli UFO. L'annuncio di Trump, dopo aver attaccato Obama sugli extraterrestri, ha divulgato informazioni riservate. Ci aiuti a capire che succede?
2: Beh, c'è un grandissimo interesse, naturalmente, sul tema della vita nel cosmo. Che però spesso viene tradotto in modo diverso, cioè gli UFO, UFO significa oggetto volante non identificato, e sono cose che volano in cielo, non sappiamo riconoscere in quel momento, però magari sono aerei, sono palloni sonda, sono satelliti, sono mille cose che se tu non sai riconoscere è un UFO, ma non vuol dire che è un'astronave extraterrestre di alieni che viene qua a visitarci, come raccontava il signore del video. Sono qualcosa con cui confrontarsi, ma i militari lo sanno benissimo, quindi sanno che potrebbero anche essere droni, sistemi nuovi di spionaggio, di militari di potenze straniere, quindi fanno pressioni, no? per avere finanziamenti per poterle controllare. Quello che avviene però nella comunicazione, nel discorso pubblico è anche e questo argomento diventa uno strumento di, per esempio, per dirigere un discorso. Se si parla magari di UFO non si parla di armi, no? Questo è un modo classico, si parla di alieni, non si parla di bombe. Ecco, noi dobbiamo sempre tenere fermi questi due piani, perché dal punto di vista scientifico che possa esistere vita nel cosmo è plausibile, assolutamente. Il cosmo è talmente vasto che pensare, no?

0: che sarebbe quasi un peccato, ma la verità è che noi fino ad oggi non ce le abbiamo ancora le prove di presenze di vita in qualche parte del cosmo. Non l'abbiamo ovviamente visitato, anzi siamo ancora qui nel nostro sistema solare, e stiamo cercando tracce di batteri antichi, chissà, forse ci sono su Marte. Certo, i batteri antichi non esaltano la fantasia come l'idea che ci osservino gli extraterrestri, magari guidino le nostre scelte. E questo significa però un'altra cosa, ci fa capire che il bisogno profondo che gli esseri umani hanno di risposte, di significato, magari non si dirige più verso le religioni tradizionali, trova nelle religioni extraterrestri una forma moderna di spiritualità.
1: E questo è molto interessante, questa risposta. Abbiamo citato Piero Angela, maestro di Massimo Polidoro, maestro anche della divulgazione scientifica, sì, che è un tema complicato, perché spesso la scienza è complicata. Noi abbiamo ritrovato filmato, devo dire, Claudio Tofani, un filmato molto bello in cui lui parla del metodo che adottava lui.
2: Io sostengo che non esiste un argomento che non possa essere spiegato a un bambino. Qualsiasi cosa può essere spiegata per essere capita da tutti. Quanti adulti in realtà si trovano nella vostra stessa situazione, cioè di non poter capire loro stessi? Non si è mica adulti perché si ha una certa età. Ecco, e quindi io, per esempio, che mi occupo di problemi di scienza da qualche tempo, so che per esempio portare a far capire a tutti un certo problema scientifico, io mi metto un bersaglio che è quello appunto di un ragazzo di 12-14 anni, e in questa categoria di bambini di 12-14 anni inserisco anche degli adulti, perché io ritengo che quando si parla di scienza un bambino è anche un avvocato, un giudice, un filosofo, una persona che non si è mai occupata per esempio di biochimica.
1: Massimo, guardando questo filmato poi mi è venuta la domanda, ma ha ragione Angela?
0: Ha profondamente ragione.
1: No, io non sono convinto, perché ti faccio esempio. Okay. La fisica quantistica, Richard Feynman, gigantesco, certo, fisico, diceva: nessuno la capisce, chi dice di averla capita mente.
0: Sono d'accordo, ma è per questo che quello che dice Piero è proprio che quando parli di un argomento scientifico, di un tema scientifico, puoi far capire i principi generali un po' a tutti quanti, ma per farlo devi metterti nei panni della persona che ti sta ascoltando e immaginare, anche se hai davanti un avvocato, un giudice, un magistrato, uno scienziato a volte, ma se gli parli di qualcosa che non è il suo campo, gli devi parlare come se fosse un ragazzo intelligente di 12-14 anni, cioè con le basi, portare proprio il discorso all'essenziale. E farlo sempre, diceva sempre Piero, stando dalla parte della scienza per quel che riguarda i fatti, quindi niente, così, niente sensazionalismo, niente teorie non verificate, ma dalla parte del pubblico per quel che riguarda il modo in cui racconti queste cose. Quindi devi farlo in maniera che sia non solo comprensibile, ma anche piacevole, magari divertente, come riusciva nei suoi programmi.
1: È un viaggio quello della scoperta scientifica, dell'avventura scientifica, della ricerca anche molto appassionante,
0: sì,
1: nel senso che, come spiega Massimo Polidoro, noi su Sapiens, ad esempio, continuamente scopriamo nuove cose, no? Non c'è nessun anello mancante fra, diciamo, le scimmie e l'uomo e Sapiens, e ci sono stati dei momenti decisivi. Guardate questo qui.
3: Gola di Olduvai, Tanzania, 17 luglio 1959. Nel campo organizzato dai due paleoantropologi inglesi, Lewis e Mary Leakey, sembra un giorno come tanti. Mary decide di andare a fare un giro di ricognizione insieme ai suoi fedelissimi cani.
4: Stavo facendo delle ispezioni nella zona e ho visto un mucchietto di ossa dilavate dalla pioggia. All'inizio mi sono chiesta se davvero fossero i resti di un ominide, ma quando ho dissotterrato e portato alla luce i denti non ho avuto più alcun dubbio. Ero emozionatissima, si può immaginare, dopo così tanti anni passati a cercarlo.
3: Il reperto trovato da Mary è il primo resto fossile ad essere datato in maniera assoluta. Utilizzando il metodo del potassio-argon, viene raggiunto un risultato strabiliante. Il proprietario dei denti fossili era vissuto nella gola di Olduvai 1,76 milioni di anni prima.
1: Perché la scienza è un processo, c'è una pagina che mi ha colpito: un tempo eravamo tanti.
0: Un tempo eravamo tantissimi, nel senso che noi ci immaginiamo di essere stati appunto Sapiens, e prima di noi c'erano magari Neanderthal e prima altri. No, c'è stato un momento fino a 30-40 mila anni fa in cui le specie umane erano 5, 6, 7. Noi, Neanderthal, Homo habilis, Denisova, che sono stati scoperti pochissimi anni fa, ed eravamo sparsi, no? In varie parti del pianeta, ma spesso ci incontravamo e probabilmente ci incrociavamo, perché nel nostro DNA abbiamo un 2%, 3% di Neanderthal, che erano nella parte europea, mentre gli asiatici hanno qualche percentuale di Denisova. Questo vuol dire davvero che è stato un cespuglio di specie umane, e noi siamo stati fortunatissimi a trovare e ad avere qualcosa che ci ha in qualche modo permesso.
1: Tra l'altro, meno di un minuto, Massimo, fortunatissimi anche a sopravvivere.
0: A sopravvivere,
1: certo,
0: esatto.
1: Stavamo estinguendoci, no?
0: Ci stavamo estinguendo. 900.000 anni fa i nostri antenati erano rimasti 1.280, stimano oggi gli studiosi. Ed è incredibile pensare che sono riusciti ad avere evidentemente qualche caratteristica che ha dato loro la possibilità non solo di sopravvivere, ma di dare origine a tutte queste specie viventi e alla fine ai sapiens che siamo noi. Nel nostro DNA ci sono ancora tracce di quel rischio.
1: Ma era un ominide.
0: Sì, era un ominide, non era un uomo, naturalmente.
1: Che cosa stiamo cercando ancora, Massimo?
0: Tantissime, le domande sono tantissime. Abbiamo tanti interrogativi sia sulla nostra specie, Sapiens, che sui nostri cugini, i nostri altri parenti, fino a che punto in qualche modo ci confrontavamo, perché sono spariti i Neanderthal, per esempio, non lo sappiamo di preciso, possiamo fare delle ipotesi. Qual è stata la scintilla, no, che in qualche modo ci ha distinte? Anche qui ci sono varie ipotesi sul fatto che il linguaggio, la nostra capacità di collaborare insieme, probabilmente è stato un elemento cruciale per la nostra sopravvivenza. Però le domande sono tante e non è detto che la scienza non ci aiuti, come sta facendo, a trovare le risposte.
1: Come avrete capito, questo è un libro appassionante che parte, insomma, da molto in là nel tempo, e anche il tempo è categoria soggetta a mille letture e interpretazioni, e però ci invita soprattutto a continuare a cercare, perché appunto le risposte potrebbero essere trovate dalla scienza. Il mistero delle origini dell'uomo, un viaggio nel tempo per comprendere chi siamo e dove stiamo andando, scritto da Massimo Polidoro, pubblicato da Feltrinelli. Massimo, grazie.
0: Grazie, è stato
1: Alice,
0: un piacere.
1: Grazie a te.
5: A te, Giorgio.
1: E alla prossima.
6: Torna la grande notte che accende Melpignano, tra musica, danza e tradizione. Maestro concertatore, Ermal Meta. Conducono Emma Stoccolma e Aurora Leone. La notte della Taranta. Sabato 21 e 20, Rai 3 e Rai Radio 2.
7: Ho un problema. Mi può capitare di dire qualsiasi cosa a chiunque, di dire quello che penso, non ho più filtri.
8: Sono 3 settimane che non abbiamo più sue notizie. Lui è sparito.
9: E lei dove va di bello?
7: Vado dove mi lascerà lei.
10: Signore, posso aiutarlo?
7: Uno strano posto per un primo incontro, mi pare.
10: E lei cosa fa nella vita?
7: Suono la tromba.
9: L'amore è un'invenzione delle donne. Per questo fanno tanta fatica a spiegarcelo.
6: Un inno alla follia dei sentimenti. In prima visione, per il ciclo Voilà le cinéma, Final Monde. Storia di una tromba che si innamora di un pianoforte. Venerdì 28 agosto alle 21:15. Rai 3.
11: Tra poco, passato e presente. L'incontro quotidiano con la storia.
12: A 10 anni dal sisma sono tornato da Amatrice e a Norcia con gli stessi perché. Quando si parla dei terremoti non è questione di se, ma di quando.
13: Con Mario Tozzi, Sapiens, un solo pianeta. Eccezionalmente questa sera alle 21:20, Rai 3.
14: Ti sei mai chiesto dove andrai quando non ci sarai più? Forse nel luogo che desideri da sempre. Forse dove non avresti mai pensato. Potresti trovarti in un villaggio della Somalia, a nutrire il coraggio di una madre che non si arrende alla carestia. O forse in Siria, tra le macerie di case e speranze, per rimettere insieme i pezzi di un futuro che sembrava distrutto. Di certo, se sceglierai di fare un lascito all'UNICEF, sarai sempre nel posto più bello del mondo, accanto a un bambino da salvare.
15: Sono Stefania Cenzi. Sono qui per aiutarti in una delle decisioni più belle e importanti della tua vita. Fare un lascito testamentario, piccolo o grande che sia, per i bambini più poveri e dimenticati della terra. Chiama ora l'800 91 60 29. Oppure scrivimi subito un messaggio direttamente dal nostro sito o inquadrando il QR code. Grazie.

0: Oggi, a passate presente, parliamo di Rodolfo Valentino, un uomo che entrò nella storia perché sedusse l'America. Ma prima di cominciare vediamo i momenti salienti di questa storia.
1: 9 dicembre 1913. Il 18enne Rodolfo Valentino salpa sul piroscafo Cleveland con destinazione New York, dove sbarca alla vigilia di Natale. 6 marzo 1921. Nei cinema americani debutta I quattro cavalieri dell'Apocalisse, che decreta il successo di Rodolfo Valentino. 23 agosto 1926. Rodolfo Valentino muore a 31 anni per una peritonite. I suoi funerali richiamano migliaia di persone.
0: Di Rodolfo Valentino parliamo col professor Ernesto Galli della Loggia. Professore, stiamo parlando di un ragazzo benestante pugliese nato alla fine dell'Ottocento che è inquieto, va a Parigi.
2: Va male negli studi, si ostenta molto a prendere una licenza.
0: Va a Parigi, ma Parigi non lo convince, si trasferisce per nave negli Stati Uniti.
2: Beh, era l'unico modo per arrivarci.
0: E lì incontra, è ovvio, sì. E lì incontra una fortuna che lo lascia famoso, ormai possiamo dire nei secoli, perché è passato...
2: Ma non so oggi quanti, diciamo, si conoscano il nome di Rodolfo Valentino. Diciamo, fino a qualche anno fa era ancora, diciamo così, un nome famoso, quello di Rodolfo Valentino. Famosissimo ai suoi tempi, gli sfonda perché incontra il cinema, che era, diciamo così, la grande novità del XX secolo, ecco. È un italiano che viene dalle Puglie, che ha questa occasione straordinaria di incontrare il cinema nel momento in cui il cinema diventa un'industria, grazie appunto a Hollywood, al sistema degli studios.
0: Che tanto viene... per una coincidenza, lui è nato proprio quando fu proiettato il primo film dei Fratelli Lumière.
2: Proprio quando i Fratelli Lumière proiettarono il loro primo film, nacque anche Rodolfo Valentino, insomma. Un esatto. Destino segnato fin dalla nascita.
0: E allora vediamo il primo capitolo dove ripercorriamo la sua vita da Castellaneta, il posto in Puglia dove nacque, a New York. E lo facciamo guidati da Ludovica Valentino.
3: Il suo nome è lungo, quasi interminabile. Rodolfo Pietro Filiberto Raffaello Guglielmi Danton Guolla. Per la storia, Rodolfo Valentino. Icona della bellezza maschile e stella del cinema di Hollywood degli anni venti, il grande schermo sembra inciso nel suo destino. Il 1895, l'anno in cui viene al mondo, a Castellaneta, vicino a Taranto, è normalmente considerata la data di nascita del cinema, con la prima proiezione pubblica dei Fratelli Lumière a Parigi, al Grand Café di Boulevard des Capucines. E in effetti la vita di Rodolfo Valentino somiglia davvero a un film di cappa e spada, che scorre tra passioni, arresti, scandali e perfino duelli. Forse proprio la vita a cui aspirava quando aveva lasciato Castellaneta, troppo stretta per le sue ambizioni. Ma cosa vuole fare di preciso questo ragazzo dagli occhi penetranti, irrequieto e indisciplinato? La carriera militare, come suo padre? Darsi all'ozio, all'agricoltura? O ha in mente qualcos'altro?
1: Ribelle, poco incline a seguire regole e convenzioni, il giovane Rodolfo, nato in una famiglia della buona borghesia pugliese, secondo di tre fratelli, fatica a trovare la sua dimensione. Dopo essere stato espulso per indisciplina dal collegio Purgotti di Perugia, tenta la via militare alla scuola di Regia Marina di Venezia, ma insufficienza toracica e problemi alla vista gli precludono la via del mare. Rodolfo passa da un istituto all'altro prima di imboccare l'indirizzo che sembra fatto apposta per lui: studiare tecnica agraria per poi mettere a frutto quanto ha imparato nella sua terra. Nel 1912 la madre, Gabriella Barbin, lo iscrive nel collegio Sant'Ilario di Nervi e stavolta tutto fila liscio. Il ragazzo completa il corso di studi e conquista il sospirato pezzo di carta. Ora al neodiplomato non resta che fare dietro fronte e tornare a casa per esercitare la professione. Ma il progetto va in fumo. In realtà Rodolfo di tornare alla tranquilla Castellaneta non ha alcuna voglia e forse nemmeno di fare l'agronomo. Il suo sguardo punta invece sulla Francia, paese di origine della madre e soprattutto verso Parigi, la capitale della Belle Époque, dove pensa di poter far fortuna. Ci rimane solo qualche mese. La Ville Lumière lo rapisce, lo incanta e gli svuota le tasche, al punto che deve chiamare in aiuto la famiglia per poter tornare in Italia. Rodolfo ha sperperato tutto, ma qualcosa ha imparato. Per esempio, a ballare il tango, per il quale sembra avere un gran talento. Torna in Italia, ma è solo di passaggio. Come tanti connazionali, guarda oltreoceano, all'America, al paese delle grandi opportunità, per realizzare i suoi sogni. Ma lui non è il classico immigrato italiano che attraversa l'Atlantico spinto dalla miseria. Nella sua valigia, Rodolfo può mettere uno status elevato, un diploma, una certa eleganza e versatilità nella danza, uno sguardo magnetico e soprattutto una prorompente ambizione. Basteranno per far fortuna? Il 9 dicembre 1913, a 18 anni appena compiuti, salpa da Genova sul piroscafo Cleveland, destinazione New York, dove arriva alla vigilia di Natale. Per gli agenti di frontiera di Ellis Island, non è che l'ennesimo migrante italiano che bussa alle loro porte, pieno di speranza.
0: Dell'America parleremo dopo, nel secondo capitolo. Ma mi domando, non era già abbastanza per un giovane di Castellaneta arrivare a Parigi? Perché cos'è che lo spinge?
2: Dipende dalle ambizioni che uno ha. L'America era un mito che sembrava aprire tutte le porte, che poi di fatto le aprì a qualcuno almeno.
0: Esatto,
2: aprì
0: perché incontrò il cinema, ma lui non lo sapeva che avrebbe incontrato il cinema.
2: Prima bisogna dire che aveva incontrato il tango. Il tango, che è il primo ballo, diciamo così, del Novecento, con una evidente caratteristica sessuale, cioè insomma, anche un uomo e una donna sono avvinti, vicinissimi, insomma, infatti è un tango, è un ballo di origine malavitosa, insomma, non certo per ambienti per bene, che poi però diventa appunto, e lui è un tanghero anche a New York, poi diciamo così, questo sarà una carta che lui spende, questa qui di essere un...
0: Tanghero, professore, parliamoci chiaro, voleva dire anche gigolò?
2: Beh, a New York vuol dire anche questo per lui sì.
0: Ma a Parigi che mestiere faceva? Niente?
2: Niente, chiaramente vive di quello che i genitori gli mandano, insomma, infatti ricorre anche poi, insomma, esplicitamente sollecita l'invio dei soldi da parte della famiglia, tantissimi... Avrà fatto mille mestieri, non lo so, scaricava le cassette alle Al.
0: E come mai l'Italia per lui non esercita nessun fascino? Perché è un'altra cosa che mi sono domandato studiando la biografia di Valentino. In fondo quelli sono anni importanti nella storia d'Italia.
2: Certo, sono anni anche di sviluppo economico, però non per una persona come Rodolfo Valentino, che non voleva aprire un'aziendina a Beate Grasso, voleva fare altre cose, insomma. Che lui sicuramente aveva una personalità. E bisogna contare l'elemento che sicuramente per un attore come lui era, già dalle fotografie della carta d'identità, quella lì che abbiamo visto.
0: Quella anche a me ha fatto molta impressione.
2: Si vede, diciamo così, una posa in cui chi è fotografato cerca di esprimere qualche cosa, di proiettarsi fuori dall'immagine.
0: E allora entriamoci prepotentemente in questo secondo capitolo, dove vediamo come diventa il primo grande divo di Hollywood, sempre guidati da Ludovica Valentino.
3: Gli inizi a New York per il giovane Rodolfo non sono facili. Cambia lavoro in continuazione, da giardiniere ad autista a cameriere. Si fa notare come brillante taxi dancer, ballerino a pagamento nei music club, dove si esibisce con il nome di Rodolfo Guglielmi. Le sue qualità di tanghero e seduttore, con un'espressività perfetta per il grande schermo, lo mettono in mostra e arrivano i primi contratti di scrittura con ballerine del livello di Bonnie Glass e John Sawyer. Sta ingranando, insomma, ma ad un tratto tutto sembra crollare. Per aver testimoniato in favore di una donna dell'alta società, Bianca de Sol, con la quale aveva avuto una relazione. Rodolfo viene arrestato con false accuse istigate dal marito di Bianca, John de Sol, uomo d'affari con importanti amicizie politiche. Dopo qualche giorno di carcere, rilasciato, parte per San Francisco, dove apprende che Bianca ha ucciso il marito. Il nome dell'artista italiano torna sui giornali, associato a ogni vizio e dissolutezza, ambiguità e depravazione. Ma sono voci che non gli creano ostacoli. Anzi, a dire il vero, sono il miglior biglietto da visita per lanciarsi nella Hollywood che conta.
1: Banditi, furfanti, tipi luciferini, in una parola, Vien. Il cattivo. Ecco il ruolo che sembra calzare a pennello per il giovane di Castellaneta ai primi ciak della sua carriera. All'inizio è un susseguirsi di filmetti, dove il cattivo fa strage di cuori femminili ammaliati dal suo sguardo tenebroso. Per il cinema di Hollywood, fin qui ancorato ad un modello maschile tradizionale, si tratta di una svolta epocale. Rodolfo raccoglie ammirazione e consensi nel cinema ancora privo di voce, dove primi piani ed espressività risultano fondamentali. Ad affinare ancor di più le potenzialità dell'astro nascente ci pensa la sceneggiatrice June Mathis, che disegna per lui il personaggio di eroe romantico, forte, impetuoso, pronto a sacrificarsi per amore. È la chiave di volta della sua carriera. Il successo arriva a vele spiegate nel 1921 con il film I quattro cavalieri dell'Apocalisse, che lo lancia in modo definitivo tra le stelle di Hollywood, con il nome che d'ora in poi diventerà leggendario: Rodolfo Valentino. Accanto a Charlie Chaplin, Gloria Swanson, Lillian Gish e Douglas Fairbanks, il sex symbol italiano c'entra un trionfo dietro l'altro, dallo sceicco a Sangue e Arena, sempre interpretando personaggi dai tratti decisi e turbolenti. Anche nella vita reale Valentino non si fa mancare niente. Nel 1919 convola a nozze con l'attrice Jean Acker, da cui si separa dopo 6 ore. Non andrà meglio con la scenografa e spiritista Natasha Rambova, che sposa quando risulta ancora coniugato con la Acker, il che gli costa l'accusa di bigamia e il secondo arresto. È al massimo della fama quando apre un contenzioso con la sua casa di produzione per avere un trattamento economico migliore e più potere decisionale. Resta fermo 2 anni, ma la sua popolarità non ne risente. Nel 1923 inizia un tour in Europa. Ovunque è acclamato, tranne che in Italia, dove il suo mito di Latin Lover non è diffuso come altrove. Almeno non al pari di un altro simbolo di mascolinità italiana del periodo, Benito Mussolini, il capo del fascismo, a cui la storia lo contrappone come idolo delle folle e delle donne. Da una parte il duce, dall'altra Valentino, il divo. Dopo la marcia su Roma, la diplomazia americana in Italia e quella italiana negli Stati Uniti fanno a gara nel proporre Mussolini come leader virile in grado di domare l'Italia. Herbert Hove, giornalista cinematografico che collabora con Valentino e apprezza allo stesso modo Benito Mussolini, li presenta come celebrità mediatiche, magnificando la virilità passionale del divo da un lato e dall'altro l'immagine dell'uomo forte e deciso rappresentata dal duce, come due facce della stessa medaglia.
0: La cosa che più mi colpisce di Valentino è che la costruzione del suo mito è così lontana dalla storia. Prima abbiamo visto quella italiana degli anni 10 e 20, insomma, o dell'inizio, poi da quella parigina, ma anche da quella americana. L'America in cui lui capita è un'America molto mossa sotto il profilo politico, e lui è come se vivesse in un mondo di fiaba.
2: Sì, però sì. La produzione cinematografica americana di quegli anni non è certo una produzione cinematografica che si occupa della società americana, è una produzione cinematografica che è ancora
0: di fantasia,
2: orientata sì verso grandi miti, insomma. Forse il primo è Griffith con La nascita di una nazione, che in qualche modo parla, fa un film che parla dell'America. Fino per tutti gli anni del muto ho l'impressione, anche perché col muto forse era difficile, non lo so, tranne Charlie Chaplin, che appunto si conquista in questo modo un posto nella storia del cinema, che in qualche modo parla della società americana, A febbre dell'oro, poi

0: tutto il resto delle pellicole sono pellicole, diciamo così, di puro svago, di fantasia, di sogno, in cui un personaggio come Valentino sta benissimo perché incarna questo.
1: Verissimo. Maria Sole Sanasi, chi è, come si costruisce il personaggio Valentino? Perché noi abbiamo visto un uomo qualsiasi intorno al quale viene costruito un personaggio.
2: Sì, Rodolfo Valentino è un po' l'emblema della differenza tra persona e personaggio. E a proposito proprio del legame tra personalità, identità propria dell'uomo e quella invece assunta nel cinema, dunque esternazione di quell'identità che si trasforma e si adatta anche a seconda delle esigenze del tempo, faccio una riflessione sul cambiamento che ha interessato la manifestazione del sé appunto sullo schermo. Cioè, mentre gradualmente fino ad oggi, anche grazie all'avvento del cinema neorealista, i personaggi raccontano sempre di più la verità riguardo le loro origini e la loro identità, senza più grandi aloni di mistero, con la scelta di persone perfettamente aderenti al ruolo e quasi non distinguibili rispetto alla parte recitata, questo proprio a favore di un'interpretazione sempre più realistica e dunque efficace. Una volta, al contrario, proprio come nel caso di Valentino, appunto, si rendeva necessaria la costruzione di un vero e proprio mito, cioè di un archetipo di virilità che non potesse in alcun modo essere scalfito né discostarsi dai ruoli che interpretava di conquistatore, del duro, dello sciupa femmine, che poi era invece molto differente anche dalla reale personalità dell'attore, che verrà spesso identificato come ambiguo rispetto alla sua sessualità e che sposerà Jean Archer in un'unione considerata di copertura un po' per entrambi, perché l'Archer era omosessuale. Infatti nella biografia A Dream of Desire di David Brett si legge, con un tono anche un po' sarcastico, Valentino era gay per inclinazione naturale e bisessuale per convenienza finanziaria.
1: Beh, è verissimo quello che ha detto Maria Sole Sanasi, tant'è che in Hollywood Babilonia si dice apertamente che lui era l'amante di Ramon Navarro, il famoso attore che fece Matahari, tant'è che, come ricordava adesso Maria Sole Sanasi, Jean Archer era esplicitamente lesbica, il loro unione durò pochissimo, solo il tempo per causargli un guaio quando lui sposò poi Natasha Rambova e lo accusarono di bigamia. Ma aspetti, faccio un passo indietro perché è la storia. Ma per esempio, uno che non va a combattere un italiano nella prima guerra mondiale, so che questo gli verrà rinfacciato poi quando farà, non è un caso così, insomma.
0: Non è un caso raro, perché se non ricordo male il numero, furono soltanto 60.000 i maschi italiani in età di essere richiamati che ritornarono in Italia per combattere. 60.000 è un'inezia rispetto ai milioni di italiani che erano emigrati.
1: Però quelli erano dei poveri emigrati.
0: E l'amnistia di disertori che fu fatta nel dopoguerra fu appunto resa necessaria dal fatto che appunto c'erano centinaia di italiani che erano appunto condannabili a 20 anni di prigione. Quindi il comportamento di Valentino non mi sembra
1: Del fascismo lui si disinteressò completamente, non credo ci sia stato nessun...
0: Lui ormai era totalmente immerso nella vita americana, questo si capisce benissimo, viene in Italia, ci sono queste fotografie, queste immagini dei video, viene in Italia come un turista straniero, insomma, non come un italiano che torna a casa. Insomma.
1: Sì, è molto strano perché diventa americano di fatto.
0: Beh, diventa americano.
1: Cioè, viene adottato dall'America come mito simbolico del sesso maschile, essendo lui gay. È una strana storia.
0: Non si capisce. Un'altra cosa che poi è molto importante, sarebbe molto importante sapere, in vista del fatto che a un certo punto il cinema da muto diventa parlato, se lui sapesse l'inglese, se lui parlasse bene l'inglese. Questo potrebbe essere un elemento della sua popolarità in America, insomma.
1: Mentre per l'Italia il mito della virilità è il duce, per l'America...
0: Ovviamente il duce così un altro posto nella vita della società italiana.
1: Sì, però gli
0: indipendentemente dal giudizio
1: però prende anche questo mito della virilità...

0: Per cui Valentina è più famosa in America che in Italia, anche perché...
1: Non so se oggi è ancora famoso, certo quando morì fu una cosa straordinaria.
0: Beh sì, come ma vedremo, vediamolo, penso, sì. Nel terzo capitolo esamineremo proprio quello di cui lei mi sta parlando, del mito di Valentino, sempre guidato da Ludovica Valentino.
2: Negli anni che vedono brillare la stella di Rodolfo Valentino, Hollywood è nel pieno della trasformazione che la consacrerà capitale mondiale del cinema. Un periodo segnato dalla nascita dei grandi studi cinematografici che inizieranno a dominare la produzione e la distribuzione per il grande schermo. È il sistema noto come Studio System, che consente di creare film ad un ritmo industriale, garantendo allo stesso tempo la qualità delle varie produzioni che si contendono i migliori interpreti. Charlie Chaplin, Mary Pickford e Douglas Fairbanks, oltre a Rodolfo Valentino, sono le figure più rappresentative dello star system di quegli anni. Sono loro, insieme ad altri protagonisti della Hollywood degli anni 20, a incarnare il cosiddetto sogno americano e a giocare un ruolo cruciale nel plasmarlo e nel diffonderlo attraverso il grande schermo.
3: Nel 1925, dopo due anni di assenza, Rodolfo Valentino torna protagonista con il film L'Aquila, che ottiene un notevole successo. Gli ultimi anni della star sono però segnati da solitudine e insoddisfazione, a cui si aggiungono gli attacchi della stampa americana e un gossip forse nato sulle sue tendenze sessuali. Un giornalista lo definisce piumino di cipria. Lui reagisce sfidandolo ad un incontro di boxe. Ma ha l'aria di essere una montatura. I confini tra vita reale e promozione pubblicitaria si fanno sempre più labili. In Italia, intanto, scoppia la polemica dopo la sua richiesta di cittadinanza americana. Alcuni giornali italiani invocano il boicottaggio dei film di Valentino, tacciato come rinnegatore della patria, oltre che disertore, per non aver risposto alla chiamata alle armi del 1915. La polemica monta di nuovo, ma per l'attore impegnato nelle riprese di un nuovo film non è poi uno svantaggio. Ma il destino sta per tendergli una trappola fatale. Nell'estate del 1926, durante una tournée promozionale per Il figlio dello sceicco, Valentino inizia a lamentare dolori all'addome. Ricoverato in un ospedale di New York, gli viene diagnosticata una peritonite acuta. Nonostante l'intervento chirurgico d'urgenza, Valentino muore il 23 agosto a 31 anni. La sua morte scatena un'ondata di shock tra i fans. Al funerale celebrato a New York partecipano decine di migliaia di persone. Alcune ammiratrici, sconvolte dal dolore, si tolgono la vita. Lo scrittore americano Dos Passos descrive in un lungo articolo lo scenario concitato che accompagna le esequie del divo.
4: Tutte le ambulanze in quella parte della città erano impegnate a portare via le donne che erano svenute. I poliziotti hanno raccolto piccoli gruppi di bambini abbandonati. I becchini erano sull'orlo di una crisi di nervi. Ci vollero due giorni prima che i poliziotti riuscissero a sgombrare le strade dai fiori.
3: Ai funerali partecipa anche una delegazione di camicie nere che deposita sulla bara del divo una corona di fiori a nome del duce. Poi il corpo di Valentino viene trasportato a Los Angeles e sepolto nel cimitero di Hollywood Forever. La tomba di Rodolfo Valentino diviene un luogo di pellegrinaggio. Il fenomeno della sua morte rende per la prima volta chiaro ed evidente il potere delle star del cinema sul pubblico. Il culto di Valentino, come icona di bellezza e passionalità, perdura a lungo, fino a trasformarsi in mito, uno dei primi della storia del cinema.
0: Professore, ho guardato e riguardato più volte queste scene dei funerali di Valentino, cercando di capirne, e le confesso non mi spiego, è un fenomeno di divismo al di là delle proporzioni di quello di cui abbiamo parlato fino adesso. Sì. Cioè, nel giro di una decina d'anni costruisce una cosa unica nella storia, del suo tempo, ma fra di funerali simili nella storia ci sono stati pochissimi.
1: Sì, soprattutto con questo numero incredibile di persone che si uccidono, di donne che si uccidono.
0: Poi grandi scrittori come Dos Passos che se ne occupano e che si interrogano.
1: È ovvio che

0: con un evento del genere,
1: è ovvio.
0: Appunto, occuparsene mi sembra il minimo, insomma, soprattutto uno scrittore come Do Spasso, così sensibile alla realtà della società americana di quegli anni. Sono fenomeni, sai, il divismo, adesso stavo pensando anch'io se c'è qualcosa di analogo che sia successo, no? Ma pensi in Italia per grandi funerali di personalità politiche, eh? Ricordiamo per esempio quelli di Berlinguer, anche quelli di Togliatti, nessuno si è ucciso naturalmente, per fortuna, in quelle occasioni, ma anche lì c'è stata una mobilitazione che nessuno si aspettava.
1: A questo punto però vorrei ascoltare Alberto Rizzelli su un tema specifico, la mascolinità di Valentino.
2: Sì, allora, come si è visto, il caso di Rodolfo Valentino è davvero interessante per studiare la storia della mascolinità, cioè quel filone della storia di genere che guarda anche agli uomini per capire un po' cos'era considerato maschile o virile nel passato. Siamo nei ruggenti anni venti e c'erano già vari divi del cinema e del teatro che avevano intercettato le fantasie erotiche di un ampio pubblico femminile, penso a Wallace Reid o a Douglas Fairbanks. Anche loro erano delle icone del cinema ai tempi di Valentino, però incarnavano una bellezza maschile tutta americana, occidentale e virile forse nel senso più classico del termine. Invece, quando Valentino arrivò a Hollywood, diede corpo proprio al mito del Latin Lover italiano e divenne presto la bellezza esotica più celebre dei suoi tempi. Quindi Valentino, sfumando il confine tra le trame melodrammatiche delle sue pellicole e le vicende tragiche e passionali della sua vita privata, fu in grado di imporsi come il divo per eccellenza, un po' dandy ed effeminato, ma non per questo meno mascolino, romantico e seduttivo come uno sceicco, appunto, facendo leva su un immaginario coloniale che vedeva nell'Oriente una terra di disinibizione sentimentale e sessuale. Ecco, a mio avviso fu proprio questa la ragione principale del suo successo, cioè combinando in sé e nel suo corpo tendenze estetiche diverse, Valentino offrì alla neonata società di massa un prodotto originalissimo, suggestivo e quanto mai carismatico, per il quale anche arrivare a morire, come abbiamo visto.
1: Mi convince quello che ha detto Alberto Rizzelli e voglio portarlo più in là. Era orientale. Più che italiano, e anche la sua bisessualità, definiamola così, il tango, c'era qualcosa che andava oltre l'America e fu un innesto nell'America di tante culture diverse, anche eroticamente diverse.
0: Sì, sicuramente si può anche pensare che il suo successo sia dovuto al fatto che l'America in quel momento, oltre a molti americani, c'erano anche molti non americani che venivano anche da quel mondo,
1: sì,
0: appunto, dal mondo appunto dell'Europa orientale, del Medio Oriente, c'erano molti italiani anche, probabilmente hanno contribuito.
1: Ma più, mi interessa più il discorso sul Medio Oriente, l'Oriente.
0: Ha fatto dei film in cui era più, diciamo così, anche ispanico, Non necessariamente, diciamo così, orientale. Comunque era sicuramente una bellezza esotica per il modello americano, anglosassone, bianco, protestante, era sicuramente, diciamo così, c'era un che di esotico, insomma. Il cinema americano va alla caccia in qualche modo di personaggi, di volti, di caratteri che non siano propriamente soltanto americani.
1: Beh, questa però è una particolarità perché siamo agli inizi del cinema e quindi è una nota in più
0: che
1: rispetto
0: dà però il carattere
1: a
0: del cinema, però che dà il carattere del cinema che soprattutto grazie poi al muto consentiva anche a personaggi che non erano americani di rappresentare di recitare.
1: Ci sono stati eredi personaggi come lui nel cinema dei 100 anni successivi?
0: Beh sì, certo, pur essendoci stati grandi attori, anche grandi rappresentanti,
1: sì, certo,
0: della mascolinità, anche perché la sua era una mascolinità, diciamo così, puramente iconica, cioè non c'era nulla di temperamentale. Quando è arrivato il mood, quando è arrivato il sonoro, sono cambiati anche i film, naturalmente, la trama, i personaggi e quindi anche gli attori sono diventati più complessi, hanno avuto bisogno anche di esternare gli aspetti psicologici della propria personalità in qualche modo vera. Valentino era, in quel tipo di film muto, era una pura maschera, un'icona, un volto, costruita. E basta, costruito dalla sceneggiatura, truccato.
1: Verissimo.
0: Invece personaggi come Claire Gable, Gary Cooper,
1: sono tutt'altra cosa.
0: Cioè, lì capivi anche che tipo di uomo era nella realtà, forse, insomma, avevi un'immagine. Con Valentino nulla di tutto questo. Valentino, per capirci, era una marionetta in qualche modo.
1: E allora,
0: perché era figlio del film del suo tempo.
1: In che libri possiamo trovare la conferma la smentita di quello che lei ha detto?
0: C'è un libro che è proprio un mucchio di quattrini, Dos Passos, che rappresenta l'America di Valentino, che adesso è in una

0: che abbiamo visto, hanno un punto di incontro molto singolare e molto interessante.
1: Io ringrazio, come più non potrei, il professor Ernesto Gallia Loggia, perché come voi avete capito il tema è così, insomma, un tema molto particolare. Ringrazio allo stesso modo Maria Sole Sanasi e Alberto Rizzelli, mentre voi prendete nota, come sempre, dei libri suggeriti dal professor Galli della Loggia, e mi preparo per le conclusioni.
2: Valentino, lo schermo e la passione, a cura di Paolo Cristalli, edizione Transeuropa 1996. Il divo e il duce, Giorgio Bertellini, Le Monnier 2022. Un mucchio di quattrini, John Dos Passos in USA, la trilogia, Mondadori 2019.
1: Ernesto Galli della Loggia ci ha parlato di Natascia Rambova, la seconda moglie di Rodolfo Valentino. Natascia Rambova, a dispetto del nome, era nata negli Stati Uniti, ma anche lei, come Valentino, amava viaggiare, era andata in Inghilterra, poi era andata in Russia, anzi proprio in Russia aveva preso il nome di Natascia Rambova e si dedicò al balletto, ma il balletto russo a cui partecipava si trovava negli Stati Uniti al momento della rivoluzione d'ottobre, per cui lei poi rimase sempre col nome di Natascia Rambova negli Stati Uniti. Lì incontrò sul set della Signora delle Camelie nel 1921 Rodolfo Valentino, fu amore, poi ci furono i processi perché Valentino era già sposato, ma lei ebbe una caratteristica in più, che aveva una grande intelligenza, una grande capacità organizzativa e volle diventare manager di Valentino. Anzi, fu lei che incrementò e produsse il personaggio fino a costo di litigare con i produttori. E quando litigò con i produttori, per un anno, anzi qualcosa di più, Rodolfo Valentino si ritirò dal set e andò con lei in giro a ballare il tango in alcuni locali, arrivavano grandi folle a guardarle. Poi i due si separarono e lei ebbe una vita ovviamente molto più lunga, con un particolare che nei suoi viaggi in Spagna sposò un grande possidente e ai tempi della guerra civile spagnola fra il 36 e il 39 rischiò anche la fucilazione.

0: Mamma, papà, benvenuto.
1: Dal maestro Hirokazu Koreeda, un'emozionante riflessione sull'amore e sulla memoria.
2: Penso che non sia semplicemente una macchina.
1: Il futuro non è mai stato così umano. Chip in the Box, al cinema.
3: Mi permette di darle un piccolo consiglio, signor Marin. Stia molto attento. Perché a volte, sana la vita, basta un attimo di disattenzione. E quell'attimo può essere fatale.
4: Finalmente sei arrivato, Tano. 33 anni sono passati dall'ultima volta che ci siamo visti.
5: Lei entrerà in quell'aula di tribunale come testimone. E può uscire come testimone. Ma può entrarci come testimone e uscire come imputato.
6: Ritorno a Buenos Aires, al cinema.
7: Con Domenico Iannacone, Che ci faccio qui? Domenica 21 e 20, Rai 3.
8: Questa estate fai come noi. Parti verso luoghi unici, dove nessun turista ha mai messo piede. Scegli l'avventura estrema, dove sentirti davvero a contatto con la natura. Incontra persone

0: incredibili che non dimenticherai facilmente.
1: Ma i viaggi più belli si fanno a settembre. Presa diretta, prossimamente Rai 3.
2: Con Massimo Giletti, lo stato delle cose, prossimamente su Rai 3.

0: Anche se provi a ignorarla, la polvere è ancora lì a darti fastidio. Liberatene con Swiffer Duster. Swiffer cattura la polvere in una sola passata, anche nei punti difficili da raggiungere. La intrappola e trattiene come un potente magnete. La polvere non dura perché Swiffer la cattura.
1: Stracchino nonno Nanni. Assapora la magia delle cose fatte bene. Solo con ingredienti naturali. E l'amore di tre generazioni per nonno Nanni. Il nonno più buono che c'è. Assaggia anche lo stracchino senza lattosio. È buonissimo.
2: Hachette presenta Le mie prime fiabe. I classici Disney in un'edizione da collezione. Prima uscita Il Re Leone, solo 50 centesimi.
3: E in più Gothic Novels, una collezione esclusiva di volumi, con preziose copertine ed edges illustrati. Primo volume Dracula, solo 2,99€, in edicola e su hachette.it.
4: Amo essere eccellente anche nelle cose semplici.
5: Amo essere attenta a chi deve stare attento.
6: Amo essere naturale, soprattutto nei miei piatti.
7: Amo essere quella che sceglie il cuore e lo fa in modo intelligente.
6: Amo essere i prodotti che portano a tavola eccellenza, naturalità e benessere, senza rinunciare alla convenienza. Amo essere in esclusiva da Eurospin.
8: Punta verso la linea nemica. Rigore!
9: Arbitro, ma dov'è il dischetto?
10: Io faccio i dischi, mica faccio i dischetti.
11: Quanto mi manca il calcio vero.
10: Ma ce l'avete Team Vision?
12: Con Team Vision hai tutta la Serie A su DAZN e la UEFA Champions League di Prime a 19,99€ al mese.
11: Era fuori?
10: Tu sei fuori.
11: Magari, sono 33 anni che non esco.
12: Vieni nei negozi.
13: Da oggi la protezione è cambiata. Con il nuovo allarme Verisure con scudo perimetrale, la protezione della tua casa va da così a così. I nuovi sensori rilevano l'intruso già a distanza e la centrale operativa interviene rapidamente.
14: Abbandoni ora l'immobile.
13: Mettendolo in fuga ancora prima che si avvicini. Vai su verisure.it per un preventivo gratuito.
15: Alla Coop c'è il 40% di sconto su tutta l'uva. Conviene al tuo portafogli e a te, che l'estate la ami dolce e fresca allo stesso tempo. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. La Coop sei tu.
16: Mi trovo in Uganda, dove migliaia di bambine e di bambini come l'Opi soffrono di una gravissima forma di malnutrizione. L'Opi ha 6 mesi, pesa 3,5 kg ed è talmente debole che non ce la fa neanche a piangere. Anche la mamma è fortemente malnutrita. Ma c'è una soluzione semplice. Bustine di cibo terapeutico come questo, ricco di vitamine ed alimenti essenziali, possono salvare la vita di migliaia di bambine come Loqui e tantissimi altri bambini. Per favore, chiama l'800 93 00 23 o vai su unicef.it. Con soli 9 euro al mese puoi donare 24 di queste bustine. Una soluzione semplice che salva la vita ai bambini. Insieme possiamo fare la differenza. Grazie da parte di UNICEF e grazie anche da parte mia.

Gragnano, trentenne arrestato per maltrattamenti in famiglia, picchiava la nonna con la scopa e la mamma che cercava di difenderla. È ora in carcere. Primo weekend di controesodo, traffico intenso da oggi sulle strade di rientro. Da questo pomeriggio bollino rosso, domani bollino nero. Sicurezza stradale, consigli della polizia in caso di incidente, attivarsi subito per i soccorsi, indossare il giubbotto a catari frangenti, verificare i danni alle vetture. Concerto di Diodato ad Agerola per la rassegna sui sentieri degli dei, grande successo di pubblico per una manifestazione che valorizza artisti e territorio. 11 squadre campane in campo nel fine settimana, iniziano i campionati di

0: Serie A, B e C, vigilia per il Napoli che giocherà a Marassi contro Genoa domani sera. In questi minuti sta parlando Allegri. Buon pomeriggio dalla redazione della TGR Campania. Un uomo di 30 anni con precedenti è stato arrestato a Gragnano per maltrattamenti in famiglia. Picchiava la nonna di 75 anni e la mamma con cui viveva. Enzo Perone.
1: Era ai domiciliari per furto ed estorsione, condannato a vivere nella stessa casa di Gragnano con la sorella, la madre e la nonna 75enne, quando durante la cena la nonna si macchia il vestito e con dignità si alza dal tavolo e si avvicina al lavandino per pulirsi con l'acqua corrente. Qualche goccia cade a terra, apriti cielo, e a quel punto che il nipote dà su tutte le furie, inveendo contro la nonna, una stupida perché ha sporcato il pavimento, afferra una scopa e più volte la colpisce alla testa. L'anziana cade, presa per i capelli, viene trascinata sul pavimento, non contento, apre la bottiglia della Coca-Cola e la spruzza addosso alla nonna e sulle pareti della cucina.
2: Verso una donna che era pure disabile, la nonna che è pure anziana, purtroppo bisogna vedere pure lo stato del ragazzo mentale com'era.
1: Tra le urla e i pianti, la sorella 17enne scappa nella sua cameretta e si chiude a chiave chiedendo aiuto ai carabinieri col cellulare. In quei minuti rincasa la madre del 30enne, la nonna piange, la madre urla, il pregiudicato l'afferra per il collo e picchia anche lei.
3: Sono diventata l'ordine del giorno, è assurdo, è pazzesco, ma succedono purtroppo. Io non ho parole.
1: I carabinieri arrivano in tempo per scongiurare ulteriori violenze. L'uomo viene trasferito in carcere con l'accusa di maltrattamenti in famiglia. Le aggressioni andavano avanti da tempo per futili ragioni legate alle faccende domestiche, ma la paura e la vergogna avevano spinto le vittime a non denunciare.
0: La famiglia della donna trovata morta lo scorso 17 agosto a Ponticelli ci ha informato che la salma è stata dissequestrata e nel pomeriggio giungerà a Contursi Terme, paese di origine della famiglia stessa, per un ulteriore rito funebre dopo quello che si è tenuto a Napoli questa mattina. Due giovani di 19 e 20 anni sono stati arrestati a Quagliano, in provincia di Napoli. I due stavano sfrecciando sulla circonvallazione esterna quando una pattuglia dei carabinieri di Giugliano ha intimato loro l'alt. I malviventi hanno accelerato e durante il lungo inseguimento hanno anche speronato l'auto dei militari. Poi, dopo circa 5 chilometri, la loro auto si è ribaltata. I due hanno provato a continuare la fuga a piedi, ma i carabinieri li hanno fermati e arrestati. E cambiamo argomento, hanno manifestato fuori dalla sede della RAI qui in via Marconi gli sfollati del sisma del rione Artiaco di Pozzuoli. Chiedono un hub permanente e riferimenti certi in caso di nuove scosse. Le ha sentite per noi Francesca Martelli.
4: Noi siamo tutti inquilini di case popolari e vogliamo che lo Stato ci ascolti e ci dia spiegazioni.
5: Ho bisogno delle mie cose e non ce l'ho. Ringrazio a quelli che mi stanno ospitando più di questo.
6: L'incertezza per il futuro è una programmazione che gli abitanti del rione Artiaco di Pozzuoli non vedono. Chiedono a gran voce l'apertura di un hub permanente, progetto che doveva partire già 2 anni fa.
7: Noi chiediamo da subito che quell'area, ma si lavora notte e giorno, ma non è possibile che praticamente ci stanno una ruspa a lavorare così.
6: Per fronteggiare eventuali altre scosse.
7: Perché noi, purtroppo, quello che non si capisce, le istituzioni non vogliono capire, che noi abbiamo a che fare con bradisismo. Il bradisismo non è il terremoto. Il terremoto è una scossa, il bradisismo è continuo.
6: Si sono ritrovati davanti alla sede RAI di Napoli. La loro protesta non riguarda solo un quartiere o un comune, ma, come recita questa maglietta, tutti i campi flegrei.

0: edificio totalmente inagibile. E noi stiamo ancora lì dentro. Oggi 21 agosto non è ancora arrivato l'ordinanza di sgombero.
1: La Regione Campania ha chiesto al Comune di Ischia quali provvedimenti amministrativi sono stati adottati dopo la scoperta di un resort abusivo a Barano. Ce ne parla Lilli Vicaroteo.
2: La richiesta di chiarimenti formale è arrivata al municipio di Barano di Ischia a pochi giorni dalla scoperta dell'abuso, l'ennesimo che si stava consumando sul bellissimo e vulnerabile territorio dell'Isola Verde. L'istanza porta il timbro della Regione Campania e la firma dell'assessore al governo del territorio, Vincenzo Cuomo, che ha chiesto al comune isolano di rendicontare le attività ricognitive e i provvedimenti amministrativi adottati in seguito alla scoperta sull'isola dell'ultima opera in costruzione completamente abusiva. L'idea di un resort di lusso che potesse sorgere in una zona incontaminata stava diventando realtà, un progetto illegale che avanzava a grandi passi erodendo giorno dopo giorno il più fragile dei terreni, quello incastonato tra rocce e vegetazione, intuibile solo dal mare. Doveva essere un villaggio turistico esclusivo, costruito senza permessi, senza richieste, senza regole, praticamente abusivo. Ai carabinieri, che tenevano d'occhio da meno di un mese l'evolversi dei lavori, non è rimasto che arrivare via mare per fermare non solo quello che era un vero e proprio scempio ambientale, ma anche un reiterato tentativo di snaturare una zona classificata come R4 a rischio frana molto elevato. L'operazione dell'arma che ha di fatto fermato i lavori ha portato a 4 denunce e ha richiesto 2 sequestri preventivi disposti in collaborazione con l'ufficio tecnico locale. La Regione però vuole vederci chiaro e ha chiesto al Comune quali siano stati i provvedimenti messi in campo dalla locale amministrazione.
1: Verso il primo weekend con il controesodo di agosto, vediamo cosa aspettarci sulle strade tra bollini rossi e neri con Claudia Marra.
3: Questo è l'imbocco del casello che porta poi verso Napoli, sono le auto, guardate, c'è il controesodo che è appena iniziato.
4: Questo segna un primo venerdì di fine agosto a doppio esodo. Chi parte per il weekend e chi inizia il rientro.
5: Come possiamo vedere anche dai nostri monitor installati sulle varie tratte autostradali, abbiamo traffico già intenso sin dalle prime ore, dei vacanzieri che ovviamente stanno rientrando verso le città.
3: E da qui poi arrivano lì?
5: Assolutamente sì, quella è l'autostrada A30 che è il mercato San Severino, questo è il casello di entrata e lì è dove praticamente poi si va verso la 1
3: romana. Iniziano a fermarsi le auto?
5: Esatto, è il grande traffico che naturalmente determina la coda.
4: Si prevede un massiccio rientro di automobilisti e in queste ore il tratto con più code è al casello per chi proviene da Reggio Calabria. Il calendario stilato da Viabilità Italia e del Ministero dei Trasporti si tinge di rosso per traffico sostenuto con picchi di massima criticità fino a domenica.
5: Ovviamente c'è tanto traffico sulle strade. Quindi...
3: Meglio viaggiare di prima mattina o di sera?
5: Beh, sicuramente orari di questa mattina presto o sera tardi ovviamente risentono meno traffico, però naturalmente la sera tardi bisogna fare attenzione alla stanchezza della giornata.
3: Noi torneremo anche nel pomeriggio per verificare anche il traffico pomeridiano fino a sera.
1: A causa di possibili rovesci e temporali di moderata intensità, fino alle 14 di domani la Protezione Civile ha emanato un avviso di allerta meteo di livello giallo per rischio idrogeologico. Saranno chiusi i parchi e saranno interdetti gli accessi alle spiagge pubbliche cittadine e al pontile nord di Bagnoli. E ora la sicurezza stradale con la nostra rubrica Un Secondo. Andiamo a vedere come ci si comporta dopo un incidente con il servizio di Carlo Solimene.

0: Un secondo per guardare il telefono. Un secondo per accelerare. Un secondo per dire, tanto a me non succede. Sulle strade. Un secondo può essere fatale.
1: Mantenere la calma il più possibile e soprattutto incentrare l'attenzione sulla sicurezza delle persone, che è poi l'elemento predominante del codice della strada.
2: Rispettare le giuste regole dopo un incidente può fare la differenza tra un comportamento lecito e un reato, ma anche evitare che all'impatto se ne aggiungano altri. Solo dopo aver verificato lo stato di salute di tutti i coinvolti si possono controllare i danni alle vetture, naturalmente dopo aver indossato i giubbetti catarifrangenti, con un'accortezza.
1: Consigliamo di tenere all'interno del veicolo e non il bagagliaio, proprio perché devono essere indossate prima di scendere dal veicolo.

0: così che il soggetto che è coinvolto nell'incidente, che si espone al traffico veicolare, lo faccia in maniera sicura.
1: Se l'incidente causa feriti gravi, bisogna subito attivarsi per i soccorsi, chiamando anche il 118 e fornendo indicazioni chiare, ma non basta.
0: Un errore abituale è quello di attivare i soccorsi, quindi chiamare il 118, ma dopo allontanarsi dal luogo dell'incidente. In quel caso non si è omesso di prestare soccorso, ma ci è il reato di fuga.
1: Restare reperibili è fondamentale non solo per dare informazioni puntuali alle forze dell'ordine, ma anche per essere eventualmente sottoposti ai test alcolemici. In alcuni casi estremi, l'aggressività delle altre persone coinvolte potrebbe suggerire di allontanarsi, ma si può farlo solo seguendo alcune regole.
0: È importante subito allertare le forze di polizia e, se proprio si ritiene necessario allontanarsi per la propria incolumità dal luogo dell'incidente, rimanere nelle immediate vicinanze e restare in contatto con le forze di polizia.
2: Continua la vicenda legata alle targhe polacche. A Napoli provincia nel 2025 sono stati circa 5.000 gli incidenti da veicoli matricolati all'estero, per un valore stimato di risarcimenti di circa 15 milioni. Gianluca De Martino.
3: 850 euro tutto compreso per il primo anno, 350 dal secondo anno in poi. Sono offerte vantaggiose quelle che circolano in rete sulle targhe polacche. Immatricolare l'auto in Polonia e prenderla fittiziamente a noleggio può far risparmiare anche il 70% su assicurazione e tasse. Pratiche ingannevoli da parte di agenzie e intermediari online, secondo Luci, che ha presentato un esposto all'autorità garante della concorrenza e del mercato.
4: Affinché accerti il rispetto di norme che riguardano una corretta informazione degli automobilisti che stanno valutando l'acquisizione di un veicolo a targa polacca. Chi guida un veicolo a targa polacca può non sapere di non essere assicurato.
3: Esistono pratiche illegali come spedire le targhe in Italia con tanto di foto e cuori a celebrare la consegna, mentre la vettura dovrebbe raggiungere la motorizzazione sul territorio polacco. Nella realtà, pacchi di targhe PL e libretti di circolazione vengono spediti. Talvolta, come ha fatto la Guardia di Finanza di Frattamaggiore nel 2024, il carico viene intercettato e sequestrato. Il responsabile è denunciato per truffa. Per Asso Utenti, il fenomeno è solo la punta di un iceberg.
5: Perché nessuno reimmatricola l'auto in Polonia per capriccio. Lo fa perché a Napoli la RC auto costa cifra record, senza che la sinistrosità reale sia esponenzialmente più alta di zone d'Italia dove le stesse polizze costano molto meno.
2: Siamo giunti al momento dell'ospite. In studio con noi questo pomeriggio c'è Armando Andria. Buon pomeriggio.
6: Buongiorno.
2: Curatore della rassegna cinematografica Aurora Cinema in Sette Esordi, che è partita ieri alla Fondazione Focus e durerà fino al 26 agosto. Innanzitutto, la prima domanda: come è andata il debutto, insomma?
6: Sì, siamo partiti ieri, è andata molto bene, un ottimo riscontro di pubblico. Siamo partiti con Lo Sceicco Bianco di Federico Fellini, un primo capolavoro realizzato da Fellini come regista. È una rassegna che prova a intercettare appunto questo momento aurorale, insomma, il primo movimento in cui un regista o una regista dà vita al proprio sguardo sul mondo, dà forma al proprio sguardo sul mondo con il proprio primo film. E qui abbiamo raccolto una serie in queste sette serate, da ieri sera fino al 26 agosto appunto a Focus. Abbiamo raccolto una serie di sguardi originali.
2: Ho visto infatti che ci sono dei cineasti di Spielberg, Chaplin, René. Quindi come si spiega la scelta proprio di questi registi?
6: Sì, diciamo, un po' abbiamo giocato con il cinema, come ci piace sempre fare. Il progetto è curato da me e Salvatore Iervolino per la DOC. Abbiamo giocato appunto provando a restituire una eterogeneità di prospettive, di sguardi, anche dal punto di vista geografico, anche storico. Quindi si va dagli anni 20 del Monello, il primo film di Chaplin, fino al 2007, l'esordio alla regia di Céline Chama, un'autrice francese fra le più importanti oggi. Quindi appunto un'idea di eterogeneità, di variazione, di molta insomma diffusione del cinema e di questo primo momento di fare cinema. E lo facciamo a Focus, nello spazio della Corte di Focus, che è da diverse settimane teatro del cinema all'aperto, e lo facciamo appunto con la DOC. Stasera proseguiamo con Simon Liang, che è lo sguardo forse più, come dire, imprevisto di questi, no? Rispetto a Spielberg, Chaplin, quindi autori forse più riconosciuti dal pubblico di massa. Simon Liang è un grande autore del cinema taiwanese e il suo primo film è Rebels of the Neon God. Proseguiamo poi appunto con Chaplin, con Canzoni Chamma, proseguiamo ancora con insomma, autori che hanno fondato insomma, il nostro immaginario, provando a capire però qual è, cosa succede in questo primo momento, cioè questo misto di insomma, entusiasmo ma anche di ansia, paura, no? Del salto nel vuoto, che è la prima volta per un artista, ma che poi può essere la prima volta per un giovane, per, insomma, per chi entra nel mondo.
2: Ok, ringraziamo il nostro ospite, ricordiamo la rassegna ai quartieri spagnoli e la Fondazione Focus fino al 26 agosto e passiamo ad un'altra rassegna, sui sentieri degli dei ad Agerola, dove si è tenuto il concerto di Diodato. Ci racconta com'è andato Andrea Caruso.
7: Vita che mi spingi in mezzo al mare, mi fai piangere e ballare.
8: Secondo me la musica è un luogo in cui ci si incontra. È quello che provo a fare con le canzoni è proprio creare dei luoghi in cui incontrarsi.
9: E stavolta a far da sfondo al luogo d'incontro tra Diodato, la sua musica, le sue parole e il pubblico c'era il mare della costiera amalfitana. Il cantautore tarantino è stato ospite ad Agerola del festival Sui sentieri degli dei.
8: Il mare rientra spesso nelle mie canzoni. Io vengo da una città di mare, Taranto, e quei punti interrogativi che ti mette, quell'infinito che hai davanti, non possono che rientrare non solo nelle canzoni ma nella tua vita, nella vita di tutti i giorni.
9: L'inizio della carriera, le contraddizioni della Taranto industriale, con un popolo chiamato a scegliere tra lavoro e salute, il concertone del primo maggio organizzato nel capoluogo pugliese e naturalmente la vittoria a Sanremo nel 2020 con Fai rumore, nell'anno del lockdown per la pandemia. Diodato si racconta e ripercorre la propria carriera in una intervista a Concerto. Sono un essere umano, non divido ciò che faccio da ciò che sento, la musica è un amplificatore, spiega.
8: La bellezza per me oggi, ma da sempre, è il ritrovarsi, è il riconoscersi, è il sapere anche riconoscere quanto di bello abbiamo intorno e in qualche modo provare a difenderlo.
9: All'artista è stato conferito il premio speciale da parte dell'organizzazione del Festival di Agerola, che prosegue con il cartellone di appuntamenti fino al 12 settembre.
7: Ah, che vita meravigliosa, questa vita dolorosa, seducente miracolosa.
2: Siamo allo sport con il calcio, avvia i campionati nel weekend. In campo tutte le 11 squadre campane di Serie A, B e C. Vigilia per il Napoli che giocherà domani sera alle 20.45 a Marassi contro il Genoa. Servizio di Luigi Carbone.
10: L'attesa è finita. Domani sera il Napoli debutta in campionato al Ferraris contro il Genoa. Per Allegri è l'ora delle scelte. Uomini contati in difesa, dove i centrali saranno Rachmani e Rafa Marin. Ballottaggio a sinistra tra Spinazzola e Oliveira, mentre il tridente offensivo dovrebbe essere composto da Politano, Alisson Santos e Højlund. Sul fronte mercato, la trattativa per cedere Lucca ai turchi del Trabzonspor è in fase avanzata. Un'uscita che faciliterebbe l'approdo alla corte di Allegri di Gabriel Jesus. In campo domani sera anche la B con esordio casalingo per Benevento e Avellino. Contro il Modena al Vigorito, i Sanniti al sesto torneo della loro storia in cadetteria ritrovano la Serie B dopo 3 anni. Hanno mantenuto l'ossatura della squadra che è stata promossa, innestando giocatori d'esperienza e giovani promesse. Nel 4-2-3-1 di Floro Flores è ballottaggio per la maglia di trequartista tra Talia, Juan e Siatunis. Cherubini, Lamesta e Salvemini completeranno l'attacco. Superata intanto la soglia dei 4.600 abbonamenti venduti. L'Avellino ospita invece l'Arezzo. Gli irpini hanno ambizioni di alta classifica dopo i playoff raggiunti nello scorso torneo. L'arrivo di fila faticanti Venturi e Di Maggio ha alzato ulteriormente il tasso tecnico. Nesta ha appena evidenziato in conferenza stampa di voler vedere subito una squadra aggressiva. Debutta invece domenica sera a Palermo una Juve Stabia profondamente rinnovata. Tanti protagonisti delle ultime 2 esaltanti stagioni sono stati venduti. Gli ultimi colli e valigie, destinazione Pisa, sono Confente e Correia. Il nuovo tecnico De Giorgio sta plasmando l'identità delle Vespe. 700 gli abbonamenti finora venduti.
2: Una notizia appena giunta in redazione. Questa mattina i carabinieri sono intervenuti a Via Falco, a San Gennaro Vesuviano, per un incendio in una villetta indipendente. In casa il proprietario 82enne. L'uomo è stato trasferito al reparto grandi ustionati dell'ospedale Cardarelli di Napoli e risulta in prognosi riservata e in pericolo di vita. E questa era la nostra ultima notizia, è tutto per questa edizione. Il prossimo appuntamento con l'informazione è alle 19.35 con il TG su Rai 3. Grazie per averci seguito. Buon pomeriggio.
11: I riti, il corteo storico, la corsa al palio. 10 contrade si sfidano per le strade di Fermo.

0: rivive l'antica tradizione della cavalcata dell'Assunta. Colori, passione, storia. Lo speciale della TGR Marche racconta le emozioni di una festa che da secoli coinvolge un'intera città. Domani alle 15 su Rai 3.
1: Il meteo regionale è presentato da Natural Bibo, piatti e bicchieri compostabili per la tavola.
2: Sulla Campania, locale instabilità. In dettaglio le zone climatiche. Su pianura campana e vesuviano, periodo instabile con rovesci e temporali. Parziale attenuazione dei fenomeni durante la serata. Sull'Appennino campano, presenza di deboli piovaschi e temporanee aperture su tutto il settore, fino al mattino seguente. Sul Salernitano, tempo caratterizzato da un'alternanza di schiarite e annuvolamenti più compatti. Periodo ancora caldo, con le temperature che risulteranno sostanzialmente stabili, sia nei valori minimi che in quelli massimi. Ventilazione debole per lo più dai quadranti occidentali, con temporanei colpi di vento durante i temporali. Mare poco mosso, localmente mosso.

0: Solo in Poltrone Sofà, doppi sconti, doppi risparmi su tutti i divani. Fino al 50% di sconto più un ulteriore 10.
1: Poltrone Sofà, solo divani di qualità.
2: Sono nata tra le macerie di una guerra. Ricordo la fame, il freddo, il buio. Poi una luce. Il coraggio di chi lottava per cambiare il mondo. Ma nel mondo ancora oggi sono tanti i bambini che soffrono. Per salvarli basta un gesto, un lascito testamentario a Save the Children. Perché quello che lasci oggi continua a vivere nei loro sogni, nelle loro mani, nei loro occhi. Chiama l'882 25 17 per ricevere gratuitamente la guida ai lasciti.
3: Con la testa puoi fare tutto. Si vede che l'alleni con Enigmistica Mia. Tra giochi, rebus e cruciverba per rilassarti e tenere la mente attiva. Enigmistica Mia, il settimanale di giochi per tutti. Il prezzo da perdere la testa, solo 50 centesimi. Cairo Editore.
4: Alla Coop c'è il 40% di sconto su tutta l'uva. Conviene al tuo portafogli e a te, che l'estate la ami dolce e fresca allo stesso tempo. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. La Coop sei tu.
5: Mi trovo in Uganda, dove migliaia di bambine e di bambini come l'Opi soffrono di una gravissima forma di malnutrizione. L'Opi ha 6 mesi, pesa 3,5 kg ed è talmente debole che non ce la fa neanche a piangere. Anche la mamma è fortemente malnutrita. Ma c'è una soluzione semplice. Bustine di cibo terapeutico come questo, ricco di vitamine ed alimenti essenziali, possono salvare la vita di migliaia di bambine come Loqui e tantissimi altri bambini. Per favore, chiama l'800 93 00 23 o vai su unicef.it. Con soli 9 euro al mese puoi donare 24 di queste bustine. Una soluzione semplice che salva la vita ai bambini. Insieme possiamo fare la differenza. Grazie da parte di UNICEF e grazie anche da parte mia.
6: Punta verso la linea nemica. Rigore!
7: Arbitro, ma dov'è il dischetto?
8: Io faccio i dischi, mica faccio i dischetti.
9: Quanto mi manca il calcio vero.
8: Ma ce l'avete Team Vision?
10: Con Team Vision hai tutta la Serie A su DAZN e la UEFA Champions League di Prime a 19,99€ al mese.
9: Era fuori?
8: Tu sei fuori.
9: Magari, sono 33 anni che non esco.
10: Vieni nei negozi.

Migranti, anche l'Olanda pronta ai trasferimenti in Italia. Meloni, il nuovo patto europeo positivo per noi, rimpatri accelerati. E su Trump dice, pensavo rapporto più facile, le opposizioni dal governo, un boomerang.

0: La minaccia di Washington all'Iran, accerchiamento economico sarà un D-Day. Il peso del debito USA, Teheran, resisteremo anche a questa guerra. Pezeshkian, chiuderla oggi, che siamo più forti. Maltempo al nord, temporali, allagamenti ed esondazioni, temperature in calo in provincia di Bergamo, 6 comuni isolati, blackout in Toscana per la tempesta di fulmini. A Campo Nogara la fiaccolata per Tania Terrino, uccisa dall'ex compagno che aveva denunciato l'uomo, già segnalato in passato da altre donne. Il Ministero della Giustizia valuta l'invio di ispettori in procura. Alla vigilia della prima di campionato, a Ravenna arriva Ronaldinho, l'entusiasmo della città per il fuoriclasse brasiliano che ha 46 anni e pronto a stupire anche in Serie C. Buongiorno, bentornati al TG3. Aumentano i paesi che rimanderanno i cosiddetti migranti dublinanti in Italia. Dopo Germania, Svizzera, Austria, Finlandia e Svezia, ora anche l'Olanda. Alle opposizioni, che definiscono un boomerang le politiche migratorie del governo, oggi Meloni risponde che Schengen e il patto su migrazione e asilo sono due cose diverse e difende la linea dell'esecutivo. Su tutto questo seguiamo i servizi di Stefano Galeotti e Serena Mautone.
1: Un nuovo annuncio, il sesto in pochi giorni, amplia il fronte delle capitali del nord che premono per rimandare in Italia i richiedenti asilo approdati nel nostro paese. Oggi è il turno dell'Olanda, pronta ad avviare i trasferimenti. Mentre il governo studia la situazione, Meloni, con un lungo post sui social, difende i risvolti positivi del nuovo patto europeo sui migranti. Regole che tutelano molto di più gli stati di primo ingresso. Sarà più semplice effettuare rimpatri accelerati, ribadisce la Premier. Poi l'attacco frontale alla segretaria del PD Schlein, che aveva parlato di un boomerang facendo riferimento alla sospensione di Schengen. Sono cose completamente diverse. Prima di fare propaganda sarebbe utile conoscere la differenza, l'affondo di Meloni, che rivendica le 80.000 richieste di trasferimento respinte prima delle modifiche al patto con la sospensione degli accordi di Dublino. E al New York Times consegna riflessioni sul suo rapporto con Trump. Con lui pensavo sarebbe stato più facile, le cose sono andate diversamente, confessa. Certamente tra noi convergenze su cultura woke e immigrazione. A rilanciare la linea del governo su questo tema i Fratelli d'Italia. I rientri da altri paesi sono casi isolati e tutti da verificare, chiarisce Fidanza. Penose le polemiche della sinistra, sulla stessa linea Forza Italia.
2: Grazie alla fermezza e all'equilibrio del governo di Forza Italia, l'Europa ha cambiato approccio all'immigrazione. Gli arrivi sono quasi dimezzati e i dublinanti che rientreranno in Italia sono pochissimi. La sinistra fa solo allarmismo.
1: Da noi moderati, la richiesta di una risposta comune dell'Europa che tenga insieme sicurezza e solidarietà.
3: Ecco cosa succede a mettere in discussione la solidarietà europea, un disastro annunciato. Non arretrano le opposizioni che di fronte a una lista sempre più lunga di paesi intenzionati a trasferire i migranti verso i paesi di primo approdo, Italia in prima fila, puntano il dito contro il governo. Meloni ha fatto la guerra a Sanchez per inseguire Vannacci, insiste il PD ed è finita in testa a coda.
4: Un clamoroso, pericoloso boomerang di Giorgia Meloni. Le scelte sbagliate a Bruxelles, lo sciacallaggio ideologico verso Sanchez per la crisi di Ceuta ha prodotto tutto questo. Un'Italia più sola, più vulnerabile in un'Europa senza solidarietà.
3: Perché da giorni che il centrosinistra ha lanciato l'allarme, ben prima che la Germania, capofila in Europa, annunciasse il proposito di mandare a Roma 3 dublinanti. Di effetto domino ha parlato subito a VS. Gli europei adottano le stesse politiche dell'Italia, ma contro Meloni, punge. Mentre Azioni ricorda di aver chiesto subito, invano, di abbandonare la sospensione di Schengen contro la Spagna. Abbiamo infranto le regole e ora l'Europa ci restituisce pan per focaccia, taglia corto Renzi, mentre Maggi incalza la Premier, dica cosa vuole fare, come intende rispondere e soprattutto se si rifiuterà di applicare il nuovo piano sui migranti. I rimpatri funzionano ma contro di noi, l'analisi non senza ironia del leader pentastellato Conte, che con una lettera a Repubblica interviene anche sul dibattito sulla cultura woke. Alla sinistra non serve, una forza progressista deve innanzitutto pensare di rimuovere le diseguaglianze.
0: Ma chi sono esattamente i cosiddetti migranti dublinanti? Si fa riferimento al regolamento di Dublino e ai nuovi patti europei. Ci spiega tutto Riccardo Porcu.
5: Tornare qui nel paese di primo approdo, l'ultima a richiedere all'Italia di accogliere i migranti secondo il regolamento di Dublino è l'Olanda, il sesto paese ad aver avviato questa procedura. Le regole sui migranti a livello europeo sono state più volte modificate, ma resta il principio cardine sancito da questo regolamento di 13 anni fa. Competente per valutare le richieste d'asilo e di protezione è sempre il paese di primo approdo, Italia, Grecia, Spagna. È qui che i migranti presentano domanda, vengono visitati e censiti. In caso di una seconda richiesta d'asilo è previsto che

0: le persone vengano riportate proprio nel paese di prima identificazione.
1: Da un punto di vista tecnico si tratta di una decisione ineccepibile, perché sia la normativa precedente sia quella successiva all'entrata in vigore del nuovo patto asilo e immigrazione dell'Unione Europea consenta appunto questo meccanismo di ritorno dei migranti.
0: Secondo gli ultimi dati Eurostat, l'Italia ha ricevuto lo scorso anno oltre 24.000 richieste per occuparsi ancora di migranti arrivati per la prima volta in Europa passando dal nostro paese, istanze dei cosiddetti dublinanti, inoltrati da paesi dove erano arrivati attraverso movimenti secondari. Solo 85 persone però sono state effettivamente accettate. Lo scorso giugno è entrato in vigore un nuovo accordo, il Patto Europeo su Migrazione e Asilo, con l'intenzione di armonizzare procedure, creare una banda dati biometrica e gestire a livello comunitario le migrazioni e soprattutto le richieste d'asilo. Per l'Italia l'entrata in vigore del nuovo accordo vale come una sorta di sanatoria, azzerando ogni conteggio precedente, numeri che spesso dimenticano quello che c'è davvero dietro, persone, vite.
2: Ora il conflitto Stati Uniti-Iran, le trattative diplomatiche sono in stallo e la tensione resta altissima fra i due contendenti, con Trump che minaccia una guerra economica senza precedenti contro Teheran e la Repubblica Islamica che promette una risposta all'altezza. Lucia Sguiglia.
3: Dopo le minacce di Trump di scatenare un D-Day economico contro l'Iran, è il segretario al Tesoro, Bessent, a spiegare il piano. Sarà il più grande accerchiamento economico coordinato nella storia del mondo. Ai nostri alleati diremo o state con noi o contro di noi. La minaccia di punire chiunque commerci con la Repubblica Islamica, che da quasi 50 anni sotto sanzioni ha sviluppato resilienza e una rete coi paesi vicini per aggirarle. Ma il segnale a Teheran è chiaro, Washington non vuole tornare in guerra, mentre il debito pubblico americano raggiunge i 40.000 miliardi. È una danza delicata, spiega il vicepresidente Vance, ma la pressione economica resta il mezzo più efficace per piegare Teheran. La diplomazia in stallo ha quasi 6 mesi di guerra. È tempo di porvi fine, ora che l'Iran è in una posizione di forza, sostiene il presidente Pezeshkian. Ma la crisi a Teheran per il blocco navale americano si fa sentire, e come? Dall'Iraq, il capo negoziatore Ghalibaf indica la strada di una lunga resistenza. Contro la guerra economica americana serve pianificazione, dice, anche riducendo la dipendenza dal dollaro. Non cerchiamo la guerra, ma se non vi siamo preparati, nessuno ci risponderà quando useremo la diplomazia. Trump vorrebbe anche un aiuto dalla Cina per isolare l'Iran, ma Pechino, che prima del blocco acquistava oltre l'80% del petrolio iraniano esportato, risponde picche. Sanzioni e pressioni non risolvono la crisi.
2: Proseguono sul Libano gli attacchi dell'esercito israeliano. Israele che non commenta la nota congiunta con cui Italia, Francia, Regno Unito e Germania hanno chiesto di fermare l'espansione dei coloni in Cisgiordania. Allora ci aggiorna in diretta la nostra corrispondente Maria Gianniti. Maria.
4: E sì, proprio in Cisgiordania questa mattina c'è stato un altro incidente, altri scontri tra coloni e palestinesi quando un gruppo di coloni è entrato in un villaggio a nord di Hebron. Sono cominciati appunto i disordini, un colono ha aperto il fuoco e ha ucciso un palestinese di 18 anni, ne ha ferito un altro di 60, poi ha dato alle fiamme un'abitazione dalle immagini che state vedendo in questo istante. Soltanto l'ultimo dei tanti casi di violenza che si registrano ormai da settimane, se non addirittura da mesi. E poi, come hai ricordato, non c'è stata alcuna reazione da parte del governo israeliano appunto alla nota congiunta firmata da Italia, Gran Bretagna, Francia e Germania, a cui poi si sono unite anche l'Olanda, la Norvegia e il Canada, per ribadire che qualsiasi nuovo insediamento viola il diritto internazionale, perché va a occupare terra palestinese. Ma ovviamente su questo appunto il governo israeliano continua ad andare avanti. E poi c'è il fronte libanese, perché ormai sono giorni che tutta l'area di Nabatieh continua ad essere pesantemente bombardata. È successo anche la notte scorsa, attorno c'è anche un corso, un'operazione militare. A te.
2: Ora andiamo sul fronte di guerra ucraino, perché è stata un'altra notte di attacchi russi sulla regione di Kharkiv. Ci colleghiamo in diretta con l'inviato Rai Daniele Lorenzetti, siamo da te.
5: Sì, allora il lutto di Kiev dopo la strage dei missili russi e poi, come dicevate, questi attacchi con i droni nella notte, due vittime, due anziane donne in un villaggio nella campagna est di Kharkiv. È stato chiuso poi uno dei valichi anche con la Moldavia per un drone che ha colpito nelle vicinanze. Mentre Kiev a sua volta colpisce in profondità in territorio russo una raffineria nei pressi di Perm e anche un

0: un centro di aviazione nei pressi di Volgograd. Zelensky, poi, dicono alcune indiscrezioni, starebbe ora cercando di trattare con Elon Musk per avere dei droni equipaggiati con Starlink che possano colpire le postazioni lanciamissili russe. Secondo il Financial Times avrebbe fatto pressioni su questo anche su Trump, che si sarebbe però rifiutato di aiutarlo. E in questa situazione intanto Kiev e l'Ucraina si preparano alle celebrazioni del giorno 24, il 35esimo anniversario dell'indipendenza del paese. Nell'occasione è previsto anche un nuovo meeting dei volenterosi, la coalizione di più di 30 paesi, alcuni leader, tra cui il presidente del Consiglio UE, Antonio Costa, dovrebbero essere qui nella capitale ucraina. È tutto a te.
1: Il messaggio del presidente Mattarella in occasione dell'apertura oggi a Rimini della 47esima edizione del meeting per l'amicizia fra i popoli. In tempi di guerre scellerate, invoca il capo dello Stato, l'umanità rifiuti l'odio e non resti chiusa dentro muri illusori, ma si apra ai drammi di chi soffre, pronta a costruire nuovi ponti. Ed è ancora in primo piano il risico bancario con le contromosse di Monte dei Paschi di Siena da 34 miliardi di euro in totale, operazioni che agitano anche i diversi schieramenti politici, come ci spiega Luca Patrignani.
2: Il nostro obiettivo è creare un gruppo bancario da 80 miliardi di euro di capitalizzazione. L'amministratore delegato di MPS Lovaglio presenta così ai mercati la sua contromossa, due ambiziose operazioni in parallelo. Monte Paschi mette in campo quasi 9 miliardi in sue azioni per comprare Banca Generali e oltre 25 per acquisire Banco BPM. Una strategia per sfuggire all'offerta lanciata da Intesa San Paolo, che vuole conquistare a sua volta MPS e Mediobanca. Per invogliare gli azionisti a non cedere alle sirene di Intesa, Lovaglio mette sul piatto un dividendo straordinario da 4 miliardi, uno cash, tre con le azioni delle assicurazioni generali, ovvero la pedina più importante finora sul tavolo del risico. I mercati però per ora restano freddi.
3: È un'operazione sicuramente complessa, difficile da valutare nel suo esito finale.
2: Il risico bancario poi agita anche gli schieramenti politici. Il governo sembra preferire la mossa di Lovaglio a quelle di Intesa, anche se ora emergono preoccupazioni per le possibili ricadute su BPM, banca cara alla Lega. Lega che ora infatti in una nota dice: non ci piacciono i megagruppi lontani dai cittadini, preferivamo mantenere MPS sotto il controllo statale. Gli esperti però mettono in guardia dall'interventismo della politica.
3: Non mi piace perché non lo vedo volto a perseguire l'assetto più favorevole, più utile, più funzionale per il paese e non per singole comunità.
1: Voltiamo pagina, ancora afa e caldo torrido al sud, mentre al nord il maltempo provoca danni e disagi. Andiamo a vedere com'è la situazione dalla nostra inviata Maria Teresa Palamà, che è sotto un ombrello. Maria Teresa.
4: Si continua incessantemente la pioggia in questa allerta arancione in Lombardia e dietro di me potete vedere le acque ingrossate del fiume Brembo. Noi siamo a Lenna, in Val Brembana, nella Bergamasca, in una palestra a pochi metri da noi. Sono state accolte circa 60 persone, ma è soltanto una piccola parte delle oltre 200 che sono state evacuate in questa zona durante la notte, una notte appunto di paura per il rischio concreto di esondazione e per le frane che in effetti ci sono state. In 150 in particolare sono state sfollate da un campeggio di Isola di Fondra, poco distante da qui, perché davvero non era sicuro trascorrere la notte in questo camping. In tutto restano isolati 6 comuni della Bergamasca, ma è critica anche la situazione in Valseriana, nel Brescia, situazione legata ovviamente anche lì al livello del fiume Serio che sta crescendo. Ma vediamo meglio con Barbara Cataldi la situazione non soltanto in Lombardia, anche in altre regioni del centro-nord. Vediamo.
5: Sono stati 1000 gli interventi per il maltempo in 24 ore a causa della perturbazione che sta attraversando l'Italia da nord a sud. La situazione più critica in Lombardia, dove la viabilità è ancora parziale, più di 400 persone sono state evacuate a causa di frane e smottamenti.
6: Il fiume era molto impetuoso, l'acqua era abbondante, devo dire che la protezione civile è stata bravissima.
7: Più che altro per i bambini, ecco, e quindi gestione, poi spostamenti e tenerli tranquilli, ecco.
5: Queste le voci dalla Val Brembana, in Val Camonica, nel Bresciano, altri 81 sfollati. E questa mattina temporali violenti e mareggiate hanno devastato ancora in Liguria. Sul litorale di Cogoleto a Genova, una

0: tromba marina ha divelto il tetto di uno stabilimento balneare.
1: Non so se finiremo la stagione, perché comunque, come vedete, non c'è rimasto più niente. Sono saltati i frighi, è saltato il tetto, per cui le strutture, i macchinari, le attrezzature.
0: Allagamenti e disagi anche in Piemonte, tra Novara e Torino. Questo il tornado sulla città e i danni fatti a Chivasso. Nelle ultime ore, poi, la tempesta di fulmini che ha colpito la costa tirrenica settentrionale ha provocato danni e blackout anche in Toscana, dove le utenze di energia elettrica saltate sono state 6.000. Qui violente raffiche di vento hanno sradicato alberi, scoperchiato edifici e abbattuto un muro lungo 80 metri a Pescia, in provincia di Pistoia.
2: Per fortuna non passava nessuna macchina in quel momento.
3: E veniamo al caso della bambina morta di difterite a Palermo. I genitori che non l'avevano vaccinata ora accusano i medici. Maria Chiara Grandis.
4: Il cugino resta ricoverato nel reparto di malattie infettive pediatriche. I medici, in attesa del risultato del tampone, si dicono tranquilli perché il bambino è vaccinato e la malattia, in questo caso, non dovrebbe evolvere in forme gravi.
5: Ha ancora febbre, dal punto di vista generale sta bene, ma ha questa tonsillite e queste placche e un po' di disfonia che possono ancora far pensare che potrebbe avere anche lui contratto questo tipo di batterio.
4: Aveva la stessa età la cugina Anna Rosa, 4 anni, contagiata ma non vaccinata, morta all'ospedale di Palermo proprio per un sospetto caso di difterite. I sanitari spiegano di avere cercato in ogni modo di salvarla, ma sui social oggi le durissime parole della madre. I medici hanno sottovalutato il caso di mia figlia, portata diverse volte al pronto soccorso, scrive. Sulla morte della piccola ora indaga la procura, che ha disposto l'autopsia per stabilirne le cause esatte e il sequestro delle cartelle cliniche. In parallelo è partita l'indagine epidemiologica per risalire al paziente zero, ricostruire i contatti, avviare la profilassi. Tutto mentre in queste ore nei centri vaccinali della città si registra un aumento delle vaccinazioni.

0: La mia attività, secondo me, rispetta gli animali e la natura e li valorizza, perché noi trattiamo gli animali come se fossero i nostri figli. Li teniamo sempre, per quanto possibile, fuori, tra pascolo, libere di andare a mangiare quello che più le serve in quel momento, in modo tale da riuscire a ottenere il meglio da ogni erba. Quindi è una vita che vorrei fare io al posto loro, a dire la verità. Queste capre che abbiamo, che sono appunto le Roccavarano, non fanno una quantità di latte eccessiva, perché sono delle capre rustiche che si adattano benissimo a questi tipi di pascolo. Fanno circa un litro e mezzo, non di più. Quelle che sono da allevamento industriale fanno 3-4 litri senza problemi, però poi la qualità del latte si sente. I miei animali, liberi come li teniamo, difficilmente stanno male. Magari possono avere qualche inconveniente, tipo mi è capitato che due capre si sono incornate. Allora faccio intervenire il veterinario. Ma in linea generale cerchiamo di fare tutto noi in maniera naturale. Quindi cerchiamo di non utilizzare medicinali, a meno che non sia strettamente necessario. Quando la capra ha qualche problema, c'è sempre comunque l'aiuto del pastore. Per esempio, quando c'è un problema durante il parto, intervengo, diciamo che sono l'ostetrica delle capre, e le aiuto e le sostengo, anche perché poi la capra si lascia molto andare, quindi se fa fatica molte volte magari rifiuta di spingere, ha bisogno di una mano, e noi donne per questo siamo molto portate, per la nostra natura femminile. È importantissimo ristabilire un equilibrio tra benessere animale e benessere delle persone che si prendono cura degli animali. E se non c'è benessere di chi accudisce le capre, non c'è neanche del benessere animale, perché poi tutto lo stress va sulle capre.
1: Noi lavoriamo per la comunità. Il pastore deve smettersi di sentirsi fuori luogo, perché sta facendo un lavoro per la comunità. Quando un turista parte da Torino, da Milano, da Roma e va in un alpeggio, in un pascolo, in una montagna e vede la montagna pulita, non è grazie alla natura, è grazie al pascolamento. Quindi il lavoro del pastore, che è un lavoro vecchissimo, arriva da millenni di storia dell'uomo, ha una dignità che è forse più dignitosa di tanti altri lavori. È importantissimo che ci sia il pascolamento sulle montagne, perché ci permette di recuperare dove c'è abbandono delle aree aperte per combattere il rischio di incendio e da preservare anche dal dissesto idrogeologico, e soprattutto recuperare paesaggio e non permettere che le ultime aree aperte diventino boscate, perché il bosco sta correndo a un livello pazzesco. Siamo passati da una montagna pelata che ha dovuto adottare delle leggi severissime anche contro il pascolo caprino in bosco, perché non c'erano più boschi, a un immenso patrimonio forestale non gestito, che sono boschi di invasione, in maggior parte boschi di invasione di poca qualità, che creano dei rischi di incendio altissimi. E perdita di paesaggio, di turismo, di economie. Economie che in altre regioni d'Italia hanno fatto le regioni forti e grandi per turismo.

0: È qualche giorno che ci sentiamo osservati dai lupi. Hanno visto un lupo una settimana fa in Comba Rainout all'imbrunire di giorno. Verso sera abbiamo avuto una segnalazione, stava rincorrendo un capriolo. E ieri sera abbiamo visto degli occhi gialli vicino al generatore che è qua dietro a 10 metri. Cominciano ad osservarci, lo fanno tutti gli anni. Loro hanno le cucciolate, poi verso settembre cominciano a uscire coi cuccioli a predare. Ed è successo tante volte che rientrando dai recinti ci sparisse una capra, mai più trovata. È una cosa impressionante.
1: L'unica paura che ho è quella del lupo, perché c'è la regola sotto un metro e sotto un metro il lupo attacca e ho paura per i più piccoli. Molte volte gli attacchi sono avvenuti in pieno giorno con noi presenti. I lupi sono passati e così davanti a noi e ci hanno fatto scappare le capre, hanno rincorse. Ho detto, ma chi mi assicura che al pascolo tutti insieme il lupo non si renda conto che i miei figli corrono più lentamente delle capre e non vadano ad attaccarmi mio figlio? Nessuno me l'assicura.

Noi dobbiamo fare un miglioramento del corticorboso dopo 70-80 anni di non pascolo. Questo è drammatico perché gli animali in certe aree non mangiano neanche un filo d'erba. Abbiamo dell'erba cattiva, quindi facciamo il miglioramento tramite il pascolo turnato in recinti rettificati, dove passano le capre, inseriamo gli asini e le vacche. C'è un modo di dire, qui non so se solo qui della zona, la capra mangia per aria e gli altri animali mangiano per terra. Quindi è un lavoro immenso che facciamo principalmente per il miglioramento dell'erba dei pascoli, ma anche per proteggere gli animali dalle predazioni da lupo. Alcuni anni fa, quando il clima era normale, si tiravano dei recinti, si pascolava 7-8 giorni. Adesso con lo stesso recinto si pascolano 3-4 giorni, perché l'erba è in sofferenza.

0: Per il momento noi vendiamo solo a privati e direttamente, quindi attraverso fiere, diversi tipi di mercati e poi direttamente qua in azienda o anche in alpeggio. Riusciamo a venderlo quasi completamente tutto, quello che non riusciamo a vendere lo mandiamo in stagionatura. Devo dire che c'è sempre più la ricerca del prodotto buono, giusto e che valorizzi il territorio. Quindi molti si interessano alla nostra vita e una volta capito quello che stiamo facendo, allora ci comprano. Per il momento possiamo permettere a tutti quanti il nostro formaggio. Poi con la crisi che c'è in questo momento non si sa, chissà. Chi acquista il nostro formaggio ovviamente ci sostiene e poi è una soddisfazione perché tutti i clienti rimangono soddisfatti e quindi ritornano e quindi portano magari anche amici, conoscenti e questa cosa ci entusiasma e ci dà motivazione per andare avanti anche nei momenti di difficoltà, perché i momenti di difficoltà ovviamente sono all'ordine del giorno. Io ho la fortuna che ho Claudio e quindi ci facciamo forza l'un l'altro. Io penso che da solo, che intraprende questa attività, è difficile andare avanti, specialmente se tu parti da zero, devi essere ben consapevole di quello che vuoi fare, cioè devi sapere che lavorerai per probabilmente 18-20 ore al giorno. E non hai tempo libero, quindi io dico sempre il mio tempo libero è quando vado a vendere. Perché io quando vado a vendere parlo con la gente, è come se fosse il mio giorno di vacanza, vedo nuovi posti perché vado in fiera in tutti i posti possibili e immaginabili e quindi mi diverto in questo modo, io però. Sono contenta della scelta che abbiamo fatto, sento di aver seguito il mio essere, il mio spirito nel far questo, che tra l'altro il mio cognome è Cravero. In piemontese si dice Cravè. Cravè significa capraio e io dico sempre a mio padre, significa che era scritto nel mio destino.
1: Noi abbiamo sempre ragionato con progettualità di comunità. Noi non abbiamo mai avuto personalismo nelle scelte che abbiamo fatto. Tutto quello che abbiamo fatto in questi anni l'abbiamo fatto con un'idea allargata sul territorio, sull'ambiente,

0: per vivere felici basta guardare i nostri figli. Qualche volta ci dimentichiamo di osservarli e di, perché siamo troppo presi da quello che facciamo, e gli diamo poco retta o con fretta. Mia moglie è molto più brava in questo. Lei riesce a essere felice più di me, forse. La felicità sta nell'apprezzare quello che si ha. La cosa più preziosa che abbiamo sono i figli, quindi spero che nel futuro possano essere in grado di progettare qualcosa di buono per il mondo.
1: Spero solo che siano capaci di seguire il loro istinto, di seguire il loro io, a costo di rivoluzionare la loro vita. E se poi non faranno questo lavoro, qualsiasi cosa faranno, a me va bene. L'importante è che siano, per quanto possibile, felici, consapevoli delle loro scelte. L'unica speranza che ho è che mi portino i nipotini, se mai diventerò nonna, e di essere una grande famiglia, tutti uniti.
0: Stando uniti mi sento di poter affrontare tante cose. Quindi vedo un futuro di progettualità, un futuro di crescita, un futuro dove si possa continuare con i nostri figli a fare questo e un futuro dove questi paesaggi e questi territori possano attrarre sempre più turisti e migliorare la nostra vita e quella delle altre persone che sono qui intorno. Io credo che possa essere il sogno di tante persone. Vivere in cima a una montagna e fare qualcosa di buono. Sentirsi utili.

0: Questo programma è stato presentato da Formaggio Piemontino, da Valgrana, sapori di Piemonte. Albisole, albicocche dal sole della Romagna.
1: Con Domenico Iannacone, Che ci faccio qui? Domenica 21 e 20, Rai 3.
2: Con Massimo Giletti, Lo stato delle cose, prossimamente su Rai 3.
0: Questa estate fai come noi. Parti verso luoghi unici dove nessun turista ha mai messo piede. Scegli l'avventura estrema dove sentirti davvero a contatto con la natura. Incontra persone incredibili che non dimenticherai facilmente.
3: Ma i viaggi più belli si fanno a settembre.

0: Presa diretta, prossimamente Rai 3.
1: Pubblicità.
2: Boum, quand notre cœur fait boum, tout avec lui dit boum.
1: La settimana enigmistica, il piacere di arrivarci.
3: Questi sono i nostri ampli mini.
4: Non si vedono.
5: Mi devo toccare, non ci credo.
6: Microscopico proprio.
3: Adesso li accendiamo. Come mi sente?
7: Mamma mia.
3: È un'altra cosa.
6: Questa è una magia.
8: Ecco perché un milione di italiani ci ha già scelto. Fatti sorprendere. Prova gratis Ampli Mini. Progettati per essere invisibili. Chiama ora 803-800.
9: Hai più di 70 anni e devi richiedere o rinnovare la tua carta d'identità? Dal 30 luglio 2026 ti verrà rilasciata una carta d'identità elettronica senza scadenza e valida anche per l'espatrio. Niente più file e spostamenti difficoltosi. E per tutti gli altri cittadini, minori tempi di attesa per il rilascio del documento. Con la carta d'identità elettronica per gli ultra settantenni, la pubblica amministrazione semplifica la vita dei più anziani e di tutta la comunità.
10: Giornata bollente, qualcosa di rinfrescante.
11: San Benedetto con infuso di tè in acqua minerale.
12: Tè San Benedetto, irresistibilmente.
13: Scopri le specialità, una nuova esperienza di gusto, anche zero.
14: Ti sei mai chiesto dove andrai quando non ci sarai più? Forse nel luogo che desideri da sempre. Forse dove non avresti mai pensato. Potresti trovarti in un villaggio della Somalia, a nutrire il coraggio di una madre che non si arrende alla carestia. O forse in Siria, tra le macerie di case e speranze, per rimettere insieme i pezzi di un futuro che sembrava distrutto. Di certo, se sceglierai di fare un lascito all'UNICEF, sarai sempre nel posto più bello del mondo, accanto a un bambino da salvare.
15: Sono Stefania Cenzi. Sono qui per aiutarti in una delle decisioni più belle e importanti della tua vita. Fare un lascito testamentario, piccolo o grande che sia, per i bambini più poveri e dimenticati della terra. Chiama ora l'800 91 60 29. Oppure scrivimi subito un messaggio direttamente dal nostro sito o inquadrando il QR code. Grazie.

0: sul centro-nord, alluvione nella Bergamasca, 6 paesi isolati, centinaia di evacuati, nubifragi e frane in Liguria e Toscana, Torino colpita da un tornado. Strage di Cra, parla che è uno dei feriti più gravi, rivedo ancora quelle fiamme, ora anche il caldo mi fa paura, il mio sogno tornare come prima, provo più rabbia che dolore. Sinner rinuncia agli US Open, mi serve tempo per riprendermi dal problema al ginocchio, sono triste e deluso, sfuma la rivincita con Alcaraz che l'anno scorso gli soffiò il titolo. Buonasera dal TG3, anche l'Olanda dunque rimanderà indietro i migranti arrivati dall'Italia. La Presidente del Consiglio però difende il nuovo regolamento europeo e attacca l'opposizione che aveva definito un boomerang la sospensione di Schengen. Sul rapporto con Trump, Meloni dice al New York Times, pensavo fosse più facile. Premier che questa sera è a Taranto, dove il Presidente Mattarella inaugura i Giochi del Mediterraneo e lì andiamo in diretta dall'inviato Matteo Valerio.
1: Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni hanno appena ricevuto qui al Castello Aragonese i capi di Stato e di Governo che alle 20 allo Stadio Iacovone parteciperanno alla cerimonia di apertura dei Giochi del Mediterraneo. Mediterraneo che, lo sappiamo, è anche cimitero di morti e mare dello scontro politico sul tema dei migranti. L'umanità non si chiuda in illusori muri e rifiuti l'avversione contro lo straniero e il diverso, aveva scritto oggi proprio Mattarella in una lettera inviata al presidente della fondazione Meeting di Rimini, Scholz, muri che invece proprio Meloni aveva innalzato nei confronti della Spagna dopo gli arrivi a Ceuta. Ebbene, lo anticipavi, Meloni oggi sostiene che il nuovo patto europeo per l'asilo sia una svolta positiva anche nella gestione dei cosiddetti dublinanti, ma lo fa proprio nelle ore in cui si continua ad allungare la lista dei paesi che trasferiscono migranti verso l'Italia. Sentiamo allora cosa ha detto Meloni anche nell'intervista al New York Times nel servizio di Stefano Galeotti e poi con Riccardo Porcu facciamo proprio il punto su chi sono questi dublinanti.
2: Era stata l'unica leader europea volata a Washington per il giuramento di Trump. Poi la guerra con l'Iran ha complicato un rapporto su cui Giorgia Meloni aveva puntato in modo deciso, con il presidente americano arrivato a sferrarle accuse durissime. Pensavo sarebbe stato più facile con lui, confessa al New York Times la premier, che però sottolinea le idee comuni a partire dall'immigrazione, un tema che in queste ore impegna Palazzo Chigi su più fronti. L'Olanda è il sesto Stato europeo ad annunciare i trasferimenti in Italia dei richiedenti asilo approdati nel nostro paese nell'ambito del nuovo patto europeo sui migranti, riforma sostenuta fortemente dal governo. Con il rafforzamento del principio di paese terzo sicuro sarà più semplice effettuare rimpatri accelerati, scrive sui social Meloni, che ricorda gli 80.000 trasferimenti respinti dal governo dal 2023 a oggi. Poi la dura replica alla segretaria Dem Schlein, che aveva parlato di un effetto boomerang della sospensione di Schengen. È una cosa diversa dal patto migratorio, prima di fare propaganda sarebbe utile conoscere la differenza. Dalla maggioranza, Fratelli d'Italia rivendica la revisione del regolamento sulla gestione dell'asilo.
3: Ha cambiato la direttrice, si lavora per bloccare l'immigrazione illegale, restano ovviamente ancora dei riverberi di quello che è accaduto in passato. Io non credo che ci sarà un'invasione di dublinanti provenienti da altre nazioni verso l'Italia.
2: Grazie al governo, l'Europa ha cambiato approccio sull'immigrazione. La sinistra fa allarmismo, rilancia Forza Italia.
4: La porta d'ingresso d'Europa, il paese di primo approdo, qui dove i migranti vengono medicati e registrati. La normativa comunitaria da anni si fonda su un accordo tra stati, tradotto in questo regolamento di Dublino, sottoscritto 13 anni fa. La responsabilità di seguire il processo di accoglimento o rifiuto di una domanda d'asilo spetta al paese di primo ingresso, cioè a quelli più esposti ai flussi migratori nel Mediterraneo, Italia, Spagna, Grecia, in cambio di un meccanismo di solidarietà che adesso sembra smarrito. Dopo Germania, Svizzera, Austria, Finlandia e Svezia, adesso anche l'Olanda annuncia di voler rispedire indietro alcuni migranti, in linea con il nuovo patto su migrazione e asilo sottoscritto a giugno. E oggi l'Ungheria, attraverso il suo ministro degli interni, ha ribadito un netto no alle quote di reinsediamento e a ogni contributo finanziario, fornendo però un'eventuale assistenza tecnica ai paesi più esposti.
5: Non parliamo più di persone, ma parliamo di veri e propri pacchi postali, ma possiamo interpretare quello che sta accadendo adesso più che altro come una sorta di ritorsione politica. È chiaro che sta succedendo qualcosa che ha rotto il meccanismo di solidarietà all'interno dell'Unione Europea, soprattutto dopo i fatti di Ceuta.
4: Il nuovo patto sui migranti prevede procedure accelerate per le domande di protezione internazionale. Prima erano misure straordinarie, ora diventano la norma. Secondo

0: secondo gli ultimi dati Eurostat, l'Italia ha ricevuto lo scorso anno 24.000 richieste di occuparsi di migranti entrati in Europa passando dal nostro paese per poi raggiungere altri stati. Solo 85 persone sono state effettivamente accettate.
1: Sull'immigrazione il centrosinistra invece rilancia le critiche al governo, sbagliato a rompere con la Spagna, ha combinato un doppio pasticcio. Giusy Sansone.
2: Giorgia Meloni sui migranti ha compiuto un grande pasticcio. E questo è il tema dell'attacco che le opposizioni sferrano al governo per capovolgere la narrazione della Premier e spiegare agli italiani quel che definiscono un imbroglio. Meloni è riuscita in un doppio capolavoro, accusa il Partito Democratico. Da una parte ha sospeso Schengen con la Spagna, innescando una crisi diplomatica proprio con uno dei paesi di primo approdo con cui invece bisognerebbe fare asse per sostenere le politiche migratorie, è il ragionamento. Dall'altra, dicono i Dem, ha sostenuto in sede europea le regole che oggi fanno tornare in Italia i cosiddetti migranti dublinanti. Poi l'affondo. Il governo ha spostato il dibattito pubblico su una crociata anti-Sanchez e intanto la benzina sale sopra i 2 euro. A poco servono le acrobazie verbali di Meloni, concordano le opposizioni. Anche per AVS il mix di scelte sbagliate di questo esecutivo le si sta ritorcendo contro. Propaganda meloniana, argomentano i 5 Stelle, che insegue Vannacci invece di risolvere i problemi reali del paese.
3: I rimpatri funzionano, ma contro di noi. Aumentano i paesi europei che stanno rimpatriando i migranti in Italia grazie all'accordo firmato in Europa da Giorgia Meloni. Mentre tra poco inizia la scuola e le famiglie potrebbero spendere fino a 1.400 euro a studente, mentre il prezzo del carburante è fuori controllo.
2: Autogol sovranista, sottolinea Renzi. Molto critico anche Calenda. Meloni sui migranti imita Trump.
1: Mandato di cattura internazionale della Turchia nei confronti di Netanyahu sotto accusa per Gaza e per gli attacchi alla flottiglia, e il primo ministro israeliano replica: Erdogan, dittatore antisemita. Andiamo in diretta a Gerusalemme dalla corrispondente Maria Gianniti.
4: Proprio così, come hai detto, una reazione durissima quella della premier Netanyahu, che è apparsa in una nota del suo ufficio. Erdogan ha definito un dittatore antisemita che ha massacrato i curdi, che ospita i terroristi di Hamas, paese che occupa metà dell'isola di Cipro e ancora che detiene nelle sue prigioni giornalisti e politici che si oppongono appunto al suo regime. Ora, si legge ancora in questa nota, cerca di estendere tutta questa aggressione anche allo Stato di Israele, ma non ci facciamo

0: per bloccare gli attivisti della flottiglia bloccati, ricordiamo, in acque internazionali, metodi che secondo la Turchia violano il diritto internazionale. Sono ormai giorni che c'è un'alta tensione tra Turchia e Israele. Solo pochi giorni fa, infatti, Israele aveva bombardato un aeroporto nel nord della Siria perché ritiene che lì la Turchia vorrebbe porre una sua base militare. E poi c'è, non dobbiamo dimenticare, anche il fronte interno, quello della Cisgiordania. Ci sono state nuove violenze anche oggi, un palestinese è stato ucciso, un altro è rimasto ferito da un colono che ha sparato dopo degli scontri in un villaggio a nord di Hebron. A te.
1: La guerra economica lanciata da Trump all'Iran, nel perdurare dello stallo sul campo per il presidente degli Stati Uniti, altre grane dalla battaglia sui dazi, ci dice di più in diretta a New York l'inviato Nico Piro.
2: Sì, una finestra di 90 giorni per importare senza dazi carne macinata dall'estero, l'annuncia Trump a mezzo social, un tentativo di frenare il caro vita che è la principale preoccupazione degli americani, stando agli ultimi sondaggi, una promessa elettorale mancata di Trump. Va detto tra l'altro che la popolarità del presidente è in calo costante per via della guerra all'Iran, 2 americani su 3 sono contrari al conflitto, anche perché ha mandato alle stelle il prezzo della benzina con la chiusura dello stretto di Hormuz. Trump non ha una via d'uscita. Lunedì sapremo in che cosa consiste quella che ha definito guerra economica all'Iran. Le opzioni militari sono ormai ampiamente limitate, tra esaurimento dei missili, della contraerea, la campagna aerea che ha raggiunto il suo limite e il dispiegamento lunghissimo della portaerei Lincoln. Ricorderete le polemiche per le condizioni di vita a bordo della nave per i 5.000 marinai. La Lincoln sta tornando negli Stati Uniti, sostituita alla Washington, che arriva però dal Mar del Giappone, altro segno della scarsa pianificazione di questo conflitto. Ma vediamo cosa accade dall'altra parte di questa guerra in Iran, nel servizio di Lucia Sgueglia.
3: Nella città santa sciita di Karbala in Iraq, la cerimonia per i 40 giorni dalla sepoltura di Khamenei. La sua uccisione da parte di Israele e Stati Uniti quasi 6 mesi fa doveva portare al crollo del regime. E ora invece ci si chiede se riusciranno a rovesciarlo le sanzioni più dure della storia promesse da Trump in quello che sembra un parziale cambio di rotta americano. Per superarle serve pianificazione. Dal paese alleato promette resistenza il potente capo negoziatore iraniano Ghalibaf, mentre il ministro degli esteri Araghchi commenta sarcastico: abbiamo già visto questo film solo con bulli diversi, in riferimento ai presidenti statunitensi. Tutte le sanzioni che dovevano abbatterci sono fallite, falliranno anche queste. L'Iran, che ha subito sanzioni economiche punitive fin dalla rivoluzione islamica nel 79, ha imparato ad aggirarle anche con l'aiuto opaco dei paesi vicini. Ma l'inasprimento del blocco navale statunitense pesa duramente sull'economia e comincia a ridurre i flussi di petrolio verso la Cina. Che alla richiesta di Washington di unire le forze per piegare economicamente Teheran, dice no. Sanzioni e pressioni USA non risolveranno il problema, si torni alla diplomazia. È meglio porre fine alla guerra con gli Stati Uniti ora, da una posizione di forza e dignità. Apre a metà al dialogo il presidente iraniano Pezeshkian, ora che tutto il mondo li odia.
1: In Ucraina ancora morti per gli attacchi russi, colpito anche un centro commerciale nella città natale di Zelensky, in diretta all'inviato Daniele Lorenzetti.
4: Sì, non c'è tregua neppure in pieno giorno per l'Ucraina. Le ultime drammatiche immagini arrivano da Kryvyi Rih, dove droni russi hanno centrato un centro commerciale affollato di persone. Il bilancio ora parla di 6 vittime, una 90 di feriti, dunque potrebbe aggravarsi ancora. Sarebbero stati colpiti anche soccorritori con la tecnica del doppio attacco. Un atto ignobile, ha detto il presidente ucraino, questo è terrorismo. Zelensky, che secondo indiscrezioni starebbe cercando di avere da Elon Musk l'equipaggiamento di Starlink per dei droni destinati a colpire in territorio russo. Secondo l'intelligence di Kiev, Mosca potrebbe presto far conto anche su 50.000 soldati nordcoreani. In tutto questo l'Ucraina, Kiev accoglierà lunedì, nel 35° anniversario dell'indipendenza, il vertice dei volenterosi, al quale parteciperà da remoto anche la presidente del Consiglio Meloni. E intanto dalla Germania oggi arrivano altre 2 notizie in qualche modo legate al conflitto, a partire dalla scoperta di un deposito di armi a Berlino. La corrispondente Barbara Gruden.
5: Dalla realtà alla finzione e di nuovo all'amara realtà, almeno per un sub ucraino. Per la procura federale tedesca, Volodymyr Zhuravlyov avrebbe fatto parte del team ucraino che

0: 4 anni fa ha sabotato il gasdotto Nord Stream. È stato arrestato con un mandato di cattura internazionale in Croazia, dove lavorerebbe come consulente di un film che ricostruirà proprio la storia di quel sabotaggio. Regia di Doug Liman, nel cast star come Adrian Brody, Sean Penn, Juravljov, che in Croazia era registrato con il proprio nome, è già stato arrestato un anno fa in Polonia. Lui si è professato innocente, Varsavia si è rifiutata di consegnarlo. Ora la Germania punta all'estradizione per poterlo interrogare. I media tedeschi descrivono come un thriller di spionaggio anche il ritrovamento di un deposito di armi al confine tra Berlino e il Brandeburgo. Ufficialmente si sa di 2 pistole con relative munizioni, ma per i servizi tedeschi sarebbe un punto di scambio clandestino allestito dall'intelligence russa. Scoperto un anno fa, Berlino l'ha messo sotto osservazione per individuare infine come responsabile del nascondiglio un uomo arrestato nel frattempo in Romania. Questo caso rientra in una più ampia gamma di scenari di minaccia ibrida, sostiene il ministro degli interni Dobrindt. Da tempo i servizi segreti tedeschi sono in allerta per possibili attentati a dirigenti dell'industria, della difesa, oppositori russi in esilio e sostenitori dell'Ucraina.
1: E siamo al risico bancario. Monte dei Paschi si lancia alla conquista di Banca Generali e BPM, ma Intesa non molla la presa sull'istituto senese e valuta anche un esposto alla Consob. Colpi di scena che si riverberano anche sulla politica. Luca Patrignani.
2: Nel risico bancario il prossimo turno probabilmente lo giocheranno gli avvocati. Intesa San Paolo, infatti, impegnata nella conquista di Montepaschi, ora valuta di presentare un esposto all'autorità che vigila sulla borsa, la Consob. Nel mirino le contromosse di MPS, ovvero le 2 operazioni da 34 miliardi di euro in tutto annunciate per acquisire, con scambi di azioni, Banca Generali e BPM. I legali di Intesa stanno valutando se la comunicazione di queste mosse abbia rispettato oppure no le regole a tutela del mercato e della corretta informazione degli azionisti. L'amministratore delegato di MPS Lovaglio oggi ha difeso la sua strategia. Creeremo un gruppo da 80 miliardi di euro, ha assicurato. Ma se il suo piano non dispiace ai sindacati, le borse invece si mostrano molto fredde. MPS chiude a meno 1,3, Banca Generali meno 2, BPM meno 0,4.
3: È un'operazione sicuramente complessa, difficile da valutare nel suo esito finale.
2: Il risico poi agita anche gli schieramenti politici. Il governo sembra preferire i piani di Lovaglio a quelli di Messina, numero uno di Intesa, anche se ora emergono preoccupazioni pure per le ricadute su BPM, banca cara alla Lega. Lega che in una nota ora dice: non ci piacciono i megagruppi lontani dai cittadini. Un interventismo, quello dei partiti, criticato però dagli esperti.
3: Ho paura che ci sia più un interesse elettorale che di natura politica con la P maiuscola.
1: Al via a Rimini il meeting di Comunione e Liberazione in attesa di Papa Leone, ospite d'onore domani. Si parla di energia, dell'ex Silva e della prossima manovra. Patrizia Senatore.
4: I cartelli sono già pronti per domani, quando un Papa tornerà al meeting di Comunione e Liberazione dopo 44 anni. Giovanni Paolo II aveva visitato il meeting nel 1982 per poi collegarsi nel 2004. Stavolta l'ospite principale dell'evento di Rimini sarà Leone XIV, protagonista di un evento pubblico. Oggi tra i temi di confronto c'è l'economia, con la preoccupazione dei giovani industriali per il caro bolletta.
5: Il tema energetico è un tema di sicurezza nazionale. Le imprese e le famiglie italiane stanno pagando la bolletta elettrica più alta d'Europa e in alcuni casi del mondo, quindi è un tema prioritario per noi.
4: Qui al meeting si discute anche della crisi ex Ilva, con la cordata di produttori italiani dell'acciaio interessati al rilancio dello stabilimento di Taranto. Oggi si aggiunge anche il gruppo che fa capo proprio alla famiglia Anghileri.
5: Ilva è un asset strategico non solo per le aziende che operano nel settore siderurgico, ma per l'intera manifattura italiana, senza contare il tema dell'occupazione. È fondamentale che Ilva sia al centro della politica industriale da parte del governo.
4: L'impegno dell'esecutivo per l'ex Ilva deve essere concreto, ribadisce anche Daniela Fumarola, segretaria generale della CISL, che in vista della manovra rilancia la necessità di un confronto urgente tra governo e parti sociali. Non servono interventi a pioggia, ma scelte strutturali e coraggiose per sostenere i redditi da lavoro e pensione.
1: E ora il maltempo che si estende dal nord al centro Italia, situazione ancora pesante soprattutto in Lombardia, dove andiamo in diretta dall'inviata Maria Teresa Palamà.
6: Sì, siamo in provincia di Bergamo. Oggi è stata ancora effettivamente una giornata qui difficile per le piogge intense, ma soprattutto per le frane, comuni isolati, frazioni evacuate in Val Brembana e in Val Chiavenna. La situazione adesso è migliorata, l'allerta sarà però da rivalutare domani e intanto la regione Lombardia ha annunciato che chiede

0: lo stato di emergenza per i danni causati appunto da esondazioni, frane e crolli che hanno costretto all'evacuazione oltre 400 persone su questo territorio. Vediamo allora il nostro racconto nei comuni della Bergamasca interessati e poi con Barbara Cataldi il mattempo nelle altre regioni del centro-nord. Impetuose acque del Brembo, le valli bergamasche alle prese con il repentino cambio di meteo dopo un'estate soffocante. Sei comuni isolati a causa delle frane, un camping evacuato ieri sera in fretta e furia.
1: Per i vigili del fuoco la situazione era pericolosa. C'era il Brembo in piena che faceva paura e venivano giù delle frane da dietro il campeggio, quindi ci hanno fatto evacuare.
2: E noi ci hanno dato un numero che c'erano 250 persone da evacuare, quindi lei si può immaginare 250 persone, il problema dove le mettiamo.
0: Ma alla fine per tutti è stato trovato un posto in palestre e foresterie dei comuni vicini e il peggio è passato senza incidenti.
3: Non è stata una nottata bellissima, però devo essere onesta, c'è stata tanta comunanza fra tutti e anche la protezione civile è stata più che accogliente con i bambini, con noi, quindi tutto sommato ci sono state notti peggiori, ecco, va bene, è andata bene.
0: Verso sera qualcuno decide di rientrare nel campeggio e continuare la vacanza.
4: Se c'è qualcuno che vuole andare a casa, lei vuole andare, sì, quindi uno.
0: Le strade tornano percorribili tra molte difficoltà.
5: Dovrebbe finire, speriamo, perché dopo quasi 24 ore è stata dura stanotte.
6: Giornata complicata anche in gran parte delle regioni settentrionali e in Toscana, tra allagamenti e interventi per riparare i danni. Grandine e vento hanno colpito anche il nord-est, alberi spazzati via, tetti divelti e strade sott'acqua dalla bassa Mantovana fino in Trentino. Stesso copione in Liguria e Piemonte, qui un tornado ieri ha attraversato Torino creando sconcerto e paura. I danni peggiori a Chivasso, tetti scoperchiati e auto distrutte.
7: E qui c'è stata una grossa tromba d'aria annessa a temporale nubifragio dove ha sfondato delle grosse vetrate, ha avuto la meglio.
8: Un evento mai visto.
6: Sul litorale di Cogoleto, a Genova, una tromba marina ha scoperchiato uno stabilimento balneare.
9: Non so se finiremo la stagione perché comunque, come vedete, non c'è rimasto più niente. Sono saltati i frighi, è saltato il tetto, per cui le strutture, i macchinari, le attrezzature.
6: In Toscana, dopo la tempesta di fulmini, si è lavorato per ripristinare migliaia di utenze in blackout e segare i tanti alberi spezzati. La pioggia ha continuato a cadere con intensità, provocando frane e smottamenti tra la Lunigiana e la provincia di Massa Carrara, dove il Bagnone è in pieno. Domani la perturbazione dovrebbe attenuarsi con precipitazioni più intense sulla parte settentrionale della Lombardia e al sud. Le temperature però torneranno a salire. Caldo e afa da bollino rosso sono attesi a Bari e a Palermo.
10: Sulla crisi climatica gli esperti tornano a lanciare l'allarme. Abbiamo sentito il geologo Mario Tozzi.
11: Il maltempo meteorologico che stiamo subendo adesso, le precipitazioni a carattere violento, sono l'altra faccia della crisi climatica che sta avvolgendo tutto il mondo e l'Italia in particolare. La faccia precedente è stata quella del gran caldo, dell'ondata di calore e della siccità. Dobbiamo imparare a chiamarle alla stessa maniera, perché non è che quello era bel tempo perché c'era il sole. Le cause le conosciamo bene, sono le nostre attività antropiche, i rimedi sarebbero quelle di azzerare quanto prima le emissioni climalteranti, ma possiamo anche adattarci, purché lo facciamo, e nelle città e nelle campagne. Vanno cambiati i nostri modi di vedere il mondo, vanno riempite di verde le città, vanno piantati alberi, ma soprattutto bisogna affrontare con un altro schema culturale il futuro. Questa sarà l'estate più fresca e umida delle prossime. Bisogna prestare attenzione.
10: E alle 21.30 su Rai 3 proprio Mario Tozzi torna con una puntata speciale di Sapiens, un solo pianeta, dal titolo Ricordare per capire, dedicata al terremoto di Amatrice di 10 anni fa. La bambina morta di difterite a Palermo, i genitori che non l'avevano vaccinata ora accusano i medici. Maria Chiara Grandis.
12: A Palermo i medici attendono i risultati del tampone. Vogliono capire con certezza se anche il cugino di Anna Rosa abbia contratto la difterite. Il piccolo, 4 anni come lei, è ricoverato nel reparto di malattie infettive con sintomi influenzali. Avevano giocato insieme.
13: Siamo assolutamente tranquilli, soprattutto perché è un bambino vaccinato. Ha fatto tutto il ciclo vaccinale del primo anno, le prime 3 dosi, quindi in ogni caso è un bambino che ha una protezione.
12: Non era vaccinata, invece la piccola morta mercoledì notte. I sanitari hanno spiegato di avere fatto il possibile per salvarla. Ma la madre, sui social, accusa. Hanno sottovalutato il caso di mia figlia, portata diverse volte al pronto soccorso, scrive. Sarà l'autopsia disposta dalla procura a stabilire le cause esatte del decesso. In città, intanto, è corsa a immunizzarsi, come in questo centro vaccinale, oggi più affollato del solito.
14: Lunedì mattina alle 8.30 dobbiamo essere qua per fare la vaccinazione.
12: Sui vaccini, troppa disinformazione, sostengono gli esperti. Le famiglie vanno coinvolte di più.
15: È certamente un percorso di prevenzione più lungo e impegnativo, ma offre risultati più solidi rispetto alla sola applicazione di norme che talvolta restano disattese.
12: Dopo la morte di Anna Rosa, ora è in corso l'indagine per risalire all'origine del contagio, ricostruire i contatti e avviare la profilassi.
10: Ken, 17 anni, è uno dei feriti più gravi della strage di Crans Montana, con ustioni su quasi metà del corpo. È tornato a casa dopo 6 mesi in ospedale. Lo ha incontrato Paolo Pasi.
16: Il ricordo riaffiora dal nulla. Cioè, se penso a quanto fa caldo a Milano, inizio a pensare a quel calore. Magari quando sono sotto la doccia, sento l'acqua calda, inizia a ritornarmi quel pensiero di quel calore che ho provato in quel momento.
17: Sensazioni ricorrenti dopo quella notte drammatica, ma c'è anche il presente. Come prosegue la terapia quotidiana?
16: Adesso devo fare fisioterapia tutti i giorni, devo essere in ospedale tutti i giorni, tutte le mattine, e devo fare le medicazioni tutti i giorni, perché se no non si migliora. Però non è un peso, devo farlo perché devo andare avanti.
17: Capita più la rabbia o il dolore per quello che è accaduto?
16: Più la rabbia quando capisci che la tua vita non è come prima.
17: Tante assenze dolorose, tante mancanze, ma c'è ancora spazio per la luce di un sogno?
16: Sì.
17: Quale in particolare?
16: Il pensiero di poter riabbracciare mia madre, di poter parlare con mio padre, di giocare con mia sorella e poter uscire sapendo che posso comunque passare del tempo di qualità con i miei amici. Quelli sono i momenti felici che ho. Mi dispiace tantissimo per quello che hanno vissuto i miei genitori, però lo sanno benissimo anche loro che tornerà tutto come prima. Cioè, il sogno è quello. Poi non è un sogno, è un obiettivo.
10: 3 anni fa la strage di Brandizzo. 5 operai morirono travolti da un treno mentre lavoravano sulle rotaie. Da allora nulla è cambiato nelle procedure di sicurezza della rete ferroviaria italiana e per questo la Procura di Ivrea ha inviato nuovi avvisi di garanzia. Jacopo Ricca.
18: Procedure di sicurezza mai mutate e nessun accorgimento per evitare errori umani come quello costato la vita a 5 operai a Brandizzo nella notte tra il 30 e il 31 agosto 2023. A 3 anni di distanza nei cantieri ferroviari italiani nulla è cambiato e per questo sono scattati nuovi avvisi di garanzia alla catena di comando di RFI.
19: Brandizzo non è stata una fatalità, ma è stata una tragedia annunciata e ignorarne i rischi dopo 3 anni significa non aver imparato nulla.
18: Per la strage di Brandizzo a fine settembre si terrà l'udienza preliminare a Ivrea, ma intanto lo Spresal dell'ASL ha notificato nuovi verbali. Già 3 anni fa fu chiesto di correggere il documento di valutazione del rischio che prevede come senza stop alla circolazione dei treni non si possa lavorare sui binari. Nella prassi si è però dimostrato il contrario e per gli esperti bisogna trovare degli accorgimenti.
19: Il documento di valutazione dei rischi non può essere un pezzo di carta da archiviare, sicuramente, ma è la differenza tra far arrivare un lavoratore vivo, sano e salvo a casa o non farlo arrivare mai più.
18: La scelta di Rete Ferroviaria Italiana sarebbe legata a una strategia difensiva. L'idea è attribuire la strage al funzionario sui binari e ai dirigenti della ditta in subappalto. L'azienda sottolinea che la documentazione contestata ha l'ok dell'autorità di vigilanza e il dialogo con lo Spresal continua. Abbiamo fornito la nostra posizione e c'è massima collaborazione con tutte le autorità competenti, dice Rete Ferroviaria Italiana in una nota. In caso di inadempimento, però, la Procura di Ivrea potrebbe aprire un nuovo procedimento.
10: Il viaggio del TG3 nelle periferie si chiude oggi a Bari con una storia di riscatto e fermento culturale che parte da un'accademia di cinema. L'inviata Maria Rosaria De Medici.
20: Visto, visto. Tutte le periferie difficili si assomigliano fra loro. Ciascuna è difficile a suo modo. Qui siamo in un film, Luna Verde, cortometraggio dell'Accademia del Cinema del quartiere San Pio, ex Enziteto, a nord di Bari.
21: Luna Verde!
22: Il cinema è il modo di esprimersi più completo

0: dal punto di vista artistico.
1: L'Accademia del Cinema ci ha effettivamente indirizzato in una strada da poter seguire per il nostro futuro comunque lavorativo.
2: Ha dato nuova speranza a un posto che la città aveva un po' abbandonato.
3: I ragazzi che vengono dalla formazione in accademia qui a Enziteto sono professionisti che portano a casa stipendi e che sanno stare sul set. Una scuola che insiste in una periferia, che ha i suoi problemi, i suoi contrasti, anche una scuola che ti fa stare al mondo in maniera più consapevole e con più personalità.
4: Tante volte abbiamo visto questi luoghi al cinema, nella fiction, li abbiamo trovati tra le righe dei romanzi.
5: Non lo farai.
4: Nei suoi polizieschi li attraversa Gabriella Genisi.
6: Ho scelto di raccontare le periferie nei libri di Lolita Lobosco, perché le periferie se non le racconti non esistono. L'Accademia del Cinema di Enziteto è una realtà molto bella, molto interessante, anche perché arriva in un territorio difficile.
4: La cultura può essere uno strumento del riscatto di questi territori?
7: Non ne vedo altri. Io penso che la cultura ti aiuti a fornirti degli strumenti analitici con i quali guardare il mondo.
4: Giada vuole diventare una segretaria di edizione.
8: Il cinema ti fa capire che per raccontare qualcosa hai bisogno di vivere.
4: Com'è cambiato Enziteto con questa accademia?
8: È diventato un quartiere super vivibile, secondo me, pieno di persone di cuore.
9: Le imprese degli atleti di ieri e di oggi nella mostra L'Arte della Vittoria al Museo Archeologico di Taranto in occasione dei Giochi del Mediterraneo al via questa sera. Luciana Parisi.
10: Le campionesse del presente, Antonella Palmisano nella marcia, Benedetta Pilato nel nuoto, l'idolo del calcio anni 70, Erasmo Iacovone, icone dello sport tarantino, i cui cimeli sono esposti al Museo Archeologico di Taranto per i Giochi del Mediterraneo, accanto a quelli di un atleta del V secolo avanti Cristo.
11: Fu un atleta che gareggiò ad Atene e attorno al suo sarcofago sono state rinvenute 4 grandi anfore panatenaiche, che sono proprio i premi che venivano dati al vincitore di queste gare.
10: Corsa con la quadriga, lotta, lancio del disco, salto in lungo, erano le discipline del campione ritrovato alla fine degli anni 50. Per caso, è questo il tesoro di Taranto, insieme agli ori del museo e a vasi come questo che rappresenta Afrodite, che sta per sculacciare Eros con un sandalo. Intanto le ultime analisi hanno rivelato il gruppo sanguigno e le abitudini alimentari dell'atleta.
11: Abbiamo potuto scoprire tramite l'analisi del tartaro nel dente che è stato prelevato che consumava una grande quantità di molluschi.
10: Più tarantino di così non si può. Le sue imprese sportive ispirano un cortometraggio animato realizzato in parte dipingendo su tessere di ceramica, come facevano i greci. Siamo nel centro storico della città ionica.
12: Dobbiamo riscoprire quello che è stato questo personaggio che con sacrificio e dedizione è riuscito ad ottenere grandi risultati.
9: E a proposito di campioni, Jannik Sinner deve rinunciare anche agli US Open di tennis. C'è bisogno di altro tempo per recuperare dall'infortunio al ginocchio. Sui social la sua delusione. Paolo Piras.
13: La macchina da punti e vittorie si è guastata, è tornata uomo e fragile, come ormai sta succedendo a turno a tutte le macchine di tennis. Saltano gli US Open per Jannik Sinner, che dal giorno in cui ha alzato l'ultimo trofeo a Wimbledon aveva speso tutte le energie per rimettere in sesto il suo ginocchio destro in tempo per Flushing Meadows. Non è bastato. Dopo due finali, una vinta, una persa, Sinner dichiara la sua tristezza nel dover rinunciare a un torneo così bello ed elettrizzante. Decisione difficile ma obbligata, scrive.
14: Here we go.
13: La stagione degli slam del campione italiano finisce per burla del caso proprio quando ricomincia quella di Alcaraz, bloccato per 4 mesi dopo essersi fatto male al polso a Barcellona. I due campioni vivono a turno eclissi che aiutano il rivale a splendere, ma ormai è difficile parlare di incidenti in queste stagioni serrate che logorano ora i muscoli, ora i nervi. Sinner ha vissuto una serie impressionante di trionfi a un ritmo che sembrava impossibile ed ecco, prima battuta a vuoto a Roland Garros, la seconda adesso. Il primo posto ATP non è arrivato. Rischio, non si riuscirà a tornare in tempo per i tornei in Asia, a Pechino o a Shanghai. In assenza di Sinner, gli altri azzurri regalano soddisfazioni. Il massimo problema che può avere avuto ieri Cobolli è un calo glicemico, cioccolatini in campo e vittoria in rimonta a Cincinnati. È in semifinale, Musetti tra poco gioca ai quarti, il tennis italiano si è comunque tenuto la scena, con o senza il suo numero uno.
9: Ed è tutto, ora i TG regionali, il TG3 torna alle 23:30. Grazie per averci seguito, buona serata.

0: MD con lo speciale grigliata. Ci sono prezzi imperdibili su tanti prodotti top. Ad esempio, fino al 23 agosto, gamberi argentini L1, le specialità di Beppe a 9,49 euro.
1: MD, buona spesa Italia!
2: Hachette presenta X-Men la collezione mutante. Scopri le avventure dei mutanti più famosi della Marvel in una collezione con contenuti esclusivi. Prima uscita solo 1,99 euro. E in più, la leggenda del motorsport. Costruisci l'Alfa 155 campione DTM in tutti i suoi dettagli racing.
3: Spettacolare, come la mia Alfa Romeo.
2: Prima uscita solo 1 euro. In edicole su Hachette.it.
4: Dall'originale gusto Baci Perugina nasce lo stecco Baci Gelato. Tutto per il tempo di un bacio.
5: Entrate mortali.
6: Lo yogurt 100% greco deve essere certificato benessere animale, avere 6 miliardi di probiotici per porzione, senza conservanti e coloranti, come Zeus comanda.
7: Se tu smacchi, igienizzi ed elimini gli odori, cosa fa il tuo detersivo? Prova il nuovo Dash, il detersivo che fa il suo lavoro. Smacchiatore, igienizzante e attivatore di freschezza. Tre additivi integrati per un pulito impeccabile e zero pensieri. Relax, lava Dash.
8: Da Lidl scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come gelati ricoperti a 3,69 euro, noci sgusciate a 4,99 euro, e con le mega offerte caciotta a 1,99 euro e asciugapiatti 10 pezzi a 8,99 euro. Lidl, vale davvero.
9: Punta verso la linea nemica. Rigore!
10: Arbitro, ma dov'è il dischetto?
11: Io faccio i dischi, mica faccio i dischetti.
12: Quanto mi manca il calcio vero.
11: Ma ce l'avete Team Vision?
13: Con Team Vision hai tutta la Serie A su DAZN e la UEFA Champions League di Prime a 19,99 euro al mese.
12: Era fuori?
11: Tu sei fuori.
12: Magari, sono 33 anni che non esco.
13: Vieni nei negozi.
4: Dall'originale gusto Baci Perugina nasce la Pot Baci Gelato. Tutto per il tempo di un bacio.
14: Problemi alle vie urinarie? O ti senti così? O ti senti ACT? Cystit ACT favorisce la regolare funzionalità delle vie urinarie. Provalo!
15: Capelli deboli che cadono? O ti senti così? O ti senti ACT?
16: Miliocres ACT è l'integratore alimentare che favorisce il benessere dei capelli e delle unghie.
17: Gothic Novels, una collezione esclusiva di volumi, con preziose copertine ed egis illustrati. Primo volume Dracula, solo 2,99 euro, in edicola e su Hachette.it.
18: E ora passiamo alle grandi offerte hotel su Trivago. Jürgen, questo hotel di solito costa 310 euro a notte. E bam! 185 euro!
19: Con Trivago è facilissimo.
18: Fai centro su Trivago. Confronta i prezzi e risparmia fino al 40%.
19: Ecco come si vince da campioni.
18: Hotel Trivago.
20: Alla Coop c'è il 40% di sconto su tutta l'uva. Conviene al tuo portafogli e a te, che l'estate la ami dolce e fresca allo stesso tempo. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. La Coop sei tu.

0: Primo weekend di rientri dalle vacanze, traffico in crescita su strade e autostrade, bollino rosso per tutta la giornata di domani e per il pomeriggio di domenica. Agropoli, 21enne accoltellato al torace durante una lite tra ragazzi, è in prognosi riservata, arrestato per tentato omicidio, l'autore del gesto è un 18enne. Sicurezza stradale, focus sui monopattini, a Napoli sono oltre 2000, da quest'anno obbligatoria targa e assicurazione, in Italia nel 2025 23 vittime di incidenti. Calcio, domani al via la Serie A, Napoli in trasferta contro il Genoa, Allegri, 8 squadre in lotta per le posizioni di vertice, la società è vigile sul mercato. Serie B, esordio in casa domani sera per Avellino e Benevento contro Arezzo e Modena, il tecnico biancoverde Nesta, Palumbo resta con noi, è al centro del progetto. Buonasera dalla redazione della TGR Campania. Inizia un fine settimana di traffico intenso per i primi rientri dalle vacanze. Facciamo il punto con Claudia Marra.
1: Sì, 4.6.8.20 subito dopo l'emissione di Caserta Nord.
2: Rientro dalle vacanze al via già oggi con previsioni per l'intero fine settimana da bollino rosso.

0: monitor accesi e telecamere puntate su tutti gli snodi nella sala operativa di Napoli del COA, il centro operativo autostradale, monitorato dalla sezione della Polizia Stradale di Napoli per il controllo e la sicurezza della viabilità autostradale ordinaria.
1: Questo fine settimana sarà una settimana di lavoro per noi della Polizia Stradale e ovviamente tanta pazienza per gli automobilisti, e naturalmente domenica si assumeranno a costoro anche quelli che i pendolari della vacanza, quindi probabilmente domenica pomeriggio ci sarà un'ulteriore intensificazione del traffico, soprattutto di rientro verso Napoli.
0: E mentre i monitor mostrano ancora una Napoli vuota, le code si concentrano sulle arterie della Salerno-Reggio Calabria per chi viaggia in queste ore.
1: Utilizzare le cinture di sicurezza, soprattutto anche per i passeggeri posteriori, che sono quelli in caso di incidente che rischiano di subire danni maggiori. Ovviamente non utilizzare il cellulare e ovviamente non va sempre a ribadirlo, ossia non bere.
0: La Polizia Stradale consiglia massima prudenza.
2: La distanza di sicurezza, ci sono le code. Come si fa a essere in sicurezza in coda?
1: Ci vuole molta attenzione.
3: A Torre del Greco la Guardia Costiera ha sequestrato oltre 200 tra tavoli, sdraio, ombrelloni e lettini. Servivano a occupare i posti su un tratto di spiaggia libera. L'inviato Vincenzo Perone.
4: Ombrelloni, lettini e sdraio come bandierine per fare occupare il posto in spiaggia alla famiglia che in questo modo se l'era prenotato per il giorno successivo, trasformando il litorale di Torre del Greco a San Giuseppe alle Paludi in una spiaggia privata senza alcuna concessione. La spiaggia invece era rigorosamente libera e pubblica, e quei 1500 metri di arenile riqualificati a spese del comune, che ha prima ripulito la costa, sistemato perfino le docce pubbliche, realizzando un passaggio pedonale sotto il cavalcavia delle ferrovie, avevano permesso ai cittadini di riappropriarsi della spiaggia, ma diverse famigliole poco dotate di senso civico hanno pensato che quello fosse un lido privato e chi prima se lo accaparrava meglio si stendeva al sole, e così hanno iniziato a portare sedie, ombrelloni, lettini e tavolini, lasciandoli incustoditi al tramonto allo scopo di riservarsi lo stesso stallo per il giorno dopo. Una pratica illegale interrotta dagli uomini della Guardia Costiera di Torre del Greco insieme a carabinieri e vigili urbani, che hanno dovuto utilizzare anche un piccolo flex per spezzare le catene con le quali le attrezzature balneari erano state assicurate per evitare spostamenti o furti. Un blitz che ha visto il sequestro di oltre 200 tra ombrelloni, sdraio, tavolini e lettini, mentre un'operazione analoga era stata portata a compimento nella zona del laghetto a fine dello scorso mese di luglio.
3: Un 82enne è ricoverato in gravissime condizioni all'ospedale Cardarelli di Napoli durante la sostituzione di una bombola di gas in casa. A San Giuseppe Vesuviano c'è stata un'esplosione. Federico Marconi.
5: Le immagini che vedete sono della casa del signor Francesco, 82 anni, in questo momento versa in gravissime condizioni, ricoverato al reparto grandi ustionati dell'ospedale Cardarelli di Napoli. Stava cambiando la bombola del gas oggi pomeriggio, quando questa è esplosa, dando fuoco alla cucina. Al momento è in serio pericolo di vita, era da solo nella sua abitazione, a San Gennaro Vesuviano, una villetta a due piani. Dopo l'esplosione, carabinieri e vigili del fuoco sono intervenuti per soccorrerlo e sedare l'incendio che stava bruciando la cucina. La moglie, in quel momento, non era presente in casa. Sono ancora in corso accertamenti sui motivi dell'esplosione, ma dalle prime ricostruzioni sembrerebbe che l'uomo stesse verificando la giusta installazione della bombola. Una volta messo in sicurezza l'immobile, anche i tecnici del comune hanno effettuato un sopralluogo.
3: Questo pomeriggio un incendio si è sviluppato all'interno dell'ospedale San Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona di Salerno. Il rogo è divampato dai motori esterni dei condizionatori nell'area dell'emergenza ed è stato subito domato dai vigili del fuoco. Solo un grosso spavento per degenti e personale sanitario, non ci sono stati feriti né intossicati. Ancora cronaca, un 18enne è stato arrestato dai carabinieri per tentato omicidio. Sarebbe lui ad aver accoltellato un 21enne durante una rissa ad Agropoli. Alessia Meloni.
6: Sangue e violenza per futili motivi tra i giovani nel Salernitano. Un 18enne è stato arrestato ad Agropoli con l'accusa di tentato omicidio dopo aver accoltellato gravemente un 21enne. È finita nel sangue la serata di mercoledì scorso ad Agropoli, una lite apparentemente banale, poi il fendente, improvviso e profondo. Al torace, poi la fuga. La vittima si trova ora ricoverata in prognosi riservata all'ospedale Cardarelli di Napoli. Dopo l'aggressione, il 18enne tenta di cancellare ogni traccia, lancia il coltello insanguinato sul tetto di un palazzo, corre a casa, si spoglia e nasconde i vestiti sporchi in uno zaino. Un piano di

0: disperato che crolla nel giro di poche ore. I carabinieri recuperano l'arma e lo rintracciano a casa. Per lui scattano le manette. La Procura della Repubblica di Vallo della Lucania ha ora ottenuto dal GIP la convalida del fermo e la detenzione in carcere per il 18enne. Le indagini proseguono per chiarire il movente della vicenda.
1: A Tellese Terme, in provincia di Benevento, i carabinieri hanno arrestato un uomo per maltrattamenti in famiglia. La vittima ha denunciato 4 anni di episodi violenti ai suoi danni, avvenuti anche in presenza della figlia di 3 anni. Aggressioni fisiche, verbali, minacce di morte, umiliazioni da parte del compagno, a volte in stato di alterazione per abuso di alcol e stupefacenti. Cambiamo argomento, parliamo di bradisismo. Protestano i residenti del rione Artiaco di Pozzuoli, danneggiato dall'ultima scossa. Giorgio Saracino.
2: Incertezze, rabbia, delusione, domande tante e la ricerca di risposte per far sentire la loro voce. Gli abitanti del rione Artiaco si sono incontrati davanti alla sede della RAI di Napoli. Forte grido di protesta, la scritta alle loro spalle, campi flegrei uniti sul loro petto.
3: Vogliamo risposte reali. I genitori la notte si stanno appoggiando da me, ma in una situazione molto critica, perché non è che c'è una casa grande, in una situazione critica si appoggiano da me e tutto il giorno però loro stanno lì e io sto con loro, perché comunque non è facile abbandonare dove sei nata, dove sei cresciuta, dove hai vissuto la tua vita.
4: Io ho l'ingresso del palazzo, la parete che divide i due appartamenti, che sono, uno è stato sgomberato e l'altro forse in via di sgombero. Io quella parete, quando salgo le scale, a me fa paura, se quelle sono state sgomberate, cioè voglio dire, io è vero che abito di sopra, però io devo scendere da lì.
2: Paura in casa, ma non solo.
5: Molte scuole, anzi quasi tutte le scuole di Pozzuoli sono comunque o inagibili o parte delle scuole inutilizzabili. Io ad oggi vorrei sapere se le mie figlie a scuola possono rientrare, ma soprattutto rientrare in sicurezza.
6: Noi vogliamo che Pozzuoli diventi una piccola Tokyo, perché dobbiamo rendere antisismici i palazzi.
1: Furti d'auto, triste primato per la Campania. Sono oltre 26.000 all'anno. Ogni ora vengono rubati 3 veicoli. Gianluca De Martino.
7: Con scasso, con una chiave clonata, su una strada o in un garage, ogni ora vengono rubate 3 auto in Campania, numeri che valgono il primato tra le regioni, con 26.445 furti l'anno, davanti a Lazio e Sicilia. I dati diffusi dal Ministero dell'Interno dicono che nel 2024 è stata Napoli la provincia in cui sono sparite, per modo di dire, più vetture. Ben 18.853. Seguono Caserta e Salerno, rispettivamente con poco più di 4.000 e 3.000 furti in 12 mesi. Infine Avellino e Benevento, con 298 e 162 sottrazioni. La classifica per regioni cambia se si considerano i mezzi a 2 ruote. Per le moto il primato è del Lazio, per i ciclomotori è la Sicilia a superare di poco la Campania. Napoli è la provincia campana dove si rubano più motocicli, 4.607 in un anno. Nonostante i numeri così alti, solo il 6,9% degli automobilisti campani ha sottoscritto una polizza assicurativa contro i furti. Questi reati, analizza l'osservatorio di Facile.it, aumentano nei mesi estivi, quando a causa delle vacanze le auto si lasciano per un tempo prolungato in strada o nel garage. Quindi è consigliato seguire alcune regole, evitare di parcheggiare in zone isolate, poco illuminate o nascoste da vegetazione fitta, non lasciare oggetti in vista nell'abitacolo, accertarsi sempre di aver chiuso bene i finestrini, chiudere l'auto preferibilmente a chiave per evitare la clonazione del telecomando.
1: La nostra campagna estiva sulla sicurezza stradale stasera punta l'attenzione sui monopattini. Vediamo il servizio di Fabio Forlano.
8: Un secondo per guardare il telefono, un secondo per accelerare, un secondo per dire tanto a me non succede, sulle strade, un secondo può essere fatale.
9: Targa e assicurazione obbligatorie sono le principali novità introdotte quest'anno nell'universo dei monopattini elettrici, un trend recente spinto dai servizi di noleggio disponibili nelle grandi città. A Napoli i mezzi sono più di 2.000, una soluzione green, comoda soprattutto per tragitti brevi, ma attenzione perché anche qui i pericoli si nascondono dietro l'angolo.
10: Nei monopattini vengono amplificati dalle caratteristiche del mezzo, quindi dalla ruota che ha un diametro ridotto e quindi può determinare delle criticità anche in presenza di dissesti che altri veicoli potrebbero gestire bene, quindi determinare la caduta del conducente, dal fatto che non c'è un posto a sedere, quindi il conducente è in una situazione di equilibrio precario, per così dire.
9: Il numero degli incidenti che riguardano i monopattini elettrici è in crescita, così come quello dei mezzi in circolazione. 3.900 sinistri lo scorso anno in Italia, 23 le vittime, nessuna nella nostra regione. Fondamentali, specie in questa fase, sono i controlli in strada.
10: In orario notturno devono essere attivate le luci, devono essere presenti gli indicatori di direzione, deve esserci il conducente deve indossare un giubbino retroriflettente. Viene fatto un controllo sull'età, quindi sui requisiti del conducente, perché i monopattini non possono essere condotti da persone con meno di 14 anni. Viene verificato l'utilizzo del casco, che è obbligatorio per tutti.
9: In assenza della targa o dell'assicurazione obbligatoria, le multe vanno dai 100 ai 400 euro.
1: Il nostro ospite questa sera al telegiornale è Renato Giordano, direttore artistico del Festival Benevento Città Spettacolo. Buonasera.
11: Buonasera, buonasera, grazie.
1: 47esima edizione della manifestazione nel capoluogo sannita che prende il via il 25 agosto fino al 30 di agosto. Partiamo dal tema scelto per questa edizione, ovvero Mediterraneo.
11: Il tema ci è stato suggerito da Maurizio De Giovanni, che è amico del Festival, amico di Benevento Città Spettacolo. Mediterraneo perché deve unire, Mediterraneo è un mare che unisce tante culture, deve fare da ponte alle diverse culture, tutto questo per cercare una contaminazione che possa migliorare la nostra cultura e possa migliorare la cultura, il Mediterraneo come ponte per unirci e non come mare che ci divide, quindi l'idea è il ponte per unire tutte le culture.
1: E Maurizio De Giovanni sarà protagonista di uno dei primissimi appuntamenti del Festival che, come da tradizione, poi ospita anche il vincitore dell'ultimo premio Strega.
11: Assolutamente sì, il 25 apriamo con Maurizio De Giovanni all'Hortus Conclusus, il giardino bellissimo di Mimmo Palladino, e poi abbiamo sempre il 25 mare, il vincitore del premio Strega, e poi per seguire tante altre serate, abbiamo Vincenzo Salemme, abbiamo Alessandro Siani, abbiamo il concerto per i giovani Kid Yugi il 27, sempre per i giovani un rapper che si sta facendo conoscere negli ultimi periodi che è Dipinto, e poi 12 eventi a sera, molti eventi gratuiti, quindi Benevento diventa una festa a cielo aperto, dove cultura, musica e divertimento sono di casa, quindi siete tutti invitati a Benevento.
1: Ci sarà anche un omaggio a Peppino Di Capri, una delle prime iniziative dalla sua scomparsa.
11: Assolutamente sì, il 28 a Piazza Santa Sofia, che è una cornice bellissima perché è sotto l'alto patronato dell'UNESCO, ci sarà questa serata condotta da Gigi Marzullo con Lina Sastri, Enzo Gragnaniello, Monica Sarnelli, è voluta da Casarummo, e quindi quest'anno sarà la prima edizione di personalità leggendarie voluta appunto da Rummo, e sarà la prima edizione, si spera, poi di tante altre. Quest'anno Peppino Di Capri mi sembra perfetto, che è stata una grande personalità leggendaria.
1: Grazie a Renato Giordano, direttore artistico del Festival Benevento Città Spettacolo, per essere stato nostro ospite. Noi adesso cambiamo argomento, passiamo al calcio, Serie A al via. Domani il Napoli affronterà il Genoa in trasferta. Le dichiarazioni oggi di mister Allegri in conferenza stampa. Il tecnico azzurro ha fatto il punto anche sul mercato. Vediamo il servizio di Fabrizio Cappella.
12: Tanto domani inizia il campionato e siamo tutti a zero punti. Ci sono 7 squadre che comunque, 8 con l'Inter, Napoli, Juventus, Milan, Como, Fiorentina, Roma e Atalanta, che comunque potranno dar vita a un bel campionato, soprattutto per le posizioni d'alto vertice, quindi tutto un mondo da scoprire, ecco.
13: È una griglia allargata quella che Massimiliano Allegri ipotizza per il prossimo campionato. Alle spalle dell'Inter, per il ruolo di antagonista, c'è anche il suo Napoli. Un mese di lavoro è bastato al tecnico toscano per farsi un'idea precisa della rosa a disposizione.
12: La rosa è un'ottima rosa, la società è vigile sul mercato, però in questo momento ci sono dei giocatori molto, molto bravi all'interno della rosa. A volte si pensano che i giocatori dentro siano meno forti di quelli fuori, e invece bisogna dare valore molto ai giocatori che abbiamo in rosa.
13: Favasuli e Badiashil non hanno ancora annunciato gli unici due acquisti. Tra i rinforzi però va considerato anche De Bruyne, assente per gran parte della passata stagione.
12: Non credevo che dopo 10 giorni, 12 giorni che è con noi, fosse già in questa condizione. può giocare De Bruyne, può giocare i grandi giocatori, i giocatori che sanno giocare a calcio possono giocare ovunque, soprattutto perché riescono in campo a trovare la posizione meglio in quel momento della partita o in quella partita.
13: Si parte col Genoa domani alle 20.

0: 20:45 l'esordio degli azzurri. Anche per Allegri, alla fine, la risposta del campo sarà comunque una scoperta.
1: C'è sempre curiosità, perché comunque la prima giornata è sempre una giornata di grande curiosità, soprattutto perché comunque sono da un mese con la squadra e da parte mia c'è grande curiosità di vedere cosa saremo capaci domani di fare a Genova. Bisogna fare una partita anche molto buona sotto il punto di vista tecnico, ma soprattutto solida.
2: Serie B domani sera, debutto in casa per Avellino e Benevento contro rispettivamente Arezzo e Modena. Daniele Meloni.
3: Palumbo? Ma no, Palumbo è centrale nel nostro progetto. Palumbo è un giocatore forte per noi e ce lo teniamo. Non è mai stato in discussione Palumbo.
4: L'espressione del volto di Alessandro Nesta fuga ogni dubbio. Martin Palumbo non si muove da Avellino, anche perché ora, dopo il KO di Coppa Italia contro il Monza, si fa sul serio.
3: La Serie B, ho detto già il primo giorno, è un campionato difficile e perciò adesso dobbiamo far sul serio. Per me la squadra arriva al punto giusto, stiamo lavorando bene.
4: Gli Irpini apriranno la stagione contro l'Arezzo al Partenio domani sera alle 21. Sul serio farà anche il Benevento, altra delusa di Coppa, ma determinata a rifarsi subito, stessa ora e stesso giorno, al Vigorito contro il Modena. Floro Flores si aspetta maggiore concentrazione in difesa per ottenere risultati in campionato.
5: A Firenze, al di là di quello che ci siamo presi, abbiamo fatto una buona partita sul piano del possesso, sul piano dell'occasione. Poi giochi contro una squadra talmente forte con valori diversi. È stata una bella lezione, una bella batosta e ci ha fatto più che bene.
4: Chiuderà il turno domenica alle 21 la Juve Stabia Palermo. Le Vespe hanno ufficializzato le cessioni di Mateus al Potenza e di Confente Correi al Pisa, da cui è arrivato il portiere croato Ante Vukovic.
2: Musica jazz a Montecorice, vediamo il servizio.
6: Montecorice celebra la grande musica jazz e l'umanità di una terra accogliente, affacciata sul Mediterraneo. Al celebre trombettista Fabrizio Bosso le chiavi della città in occasione della 12ª edizione del Montecorice Divine Jazz Festival.
7: Sono felicissimo anche per questo, vuol dire che dovrò tornare spessissimo. È una grande emozione perché porto dei ricordi fantastici delle altre edizioni dove ho avuto modo di suonare e risalire su questo palco in più avendo insomma, questa riconoscenza è una cosa veramente speciale.
8: Il gradimento della gente ovviamente alla grande musica che viene rappresentata qui in queste due serate fa sì che il Festival The Wind Jazz di Montecorice abbia avuto un eco diciamo regionale e poi addirittura nazionale.
6: La Kermesse valorizza il territorio cilentano coniugando la magia del jazz con le eccellenze vinicole cilentane.
9: Il vino non è solo bevuto in questo contesto, ma è comunicato e poi con consapevolezza le persone prendono il calice, sentono bellissima musica.
2: È tutto, buona serata.
10: Il meteo regionale è presentato da Natural Bibo, piatti e bicchieri compostabili per la tavola.
11: Sulla Campania, locale instabilità, ora in dettaglio le zone climatiche. Su pianura campana e vesuviano, presenza di fenomeni sparsi e intermittenti e migliora dalla sera con possibili foschie notturne. Sull'Appennino campano, piogge e temporali fino al tramonto con successive aperture su gran parte del settore considerato. Sul Salernitano, rovesci anche diffusi tra la mattina e il pomeriggio con nubi in parziale dissolvimento nottetempo. Temperature stazionarie nei valori minimi, in lieve diminuzione invece in quelli massimi.

0: Poltrone Sofà, doppi sconti, doppi risparmi su tutti i divani. Palagano a 699 euro. Via Rovere a 799 euro. Amola a 999 euro. Braglie a 799 euro. Tornarezza a 869 euro. Casellette a 999 euro. Romitaggio a 1199 euro. Fino al 50% di sconto più un ulteriore 10. Ma terminano domenica.
1: Poltrone Sofà, solo divani di qualità.
2: Scopri Nutella gelato. Con il gusto inconfondibile di Nutella, tutto da condividere. Nutella gelato, un cucchiaino di felicità.
3: E grandi! La tenerezza è importante.
4: Bastano gesti piccolini.
5: Imparate da noi.
6: Capito?
7: Tenderly, un mondo di tenerezza.
8: Moraiolo, Frantoio, Coratina, Leccino, Taggiasca, Carolea. Sono solo alcune delle oltre 500 varietà di olive del nostro paese. Ogni extravergine di qualità italiano dà ai tuoi piatti un gusto diverso. È venuto il momento di conoscerli tutti. Così la tua cucina si riempirà di capolavori firmati da te. Scegli olio italiano. Controlla la provenienza dell'olio riportata in etichetta.
9: Andiamo allo zoo?
10: Sì!
9: Guarda com'è alta la giraffa!
10: I pinguini sono simpaticissimi!
11: Gli animali del mio zoo! La collezione di libri e dei tuoi animali preferiti per imparare e giocare.
9: Allo zoo? Vengo anch'io!
11: Prima uscita, l'umba e il leone e la giraffina. Solo 2,99€.
12: Punta verso la linea nemica! Rigore!
13: Arbitro, ma dov'è il dischetto?
14: Io faccio i dischi, mica faccio i dischetti.
12: Quanto mi manca il calcio vero.
14: Ma ce l'avete Team Vision?
15: Con Team Vision hai tutta la Serie A su DAZN e la UEFA Champions League di Prime a 19,99€ al mese.
12: Era fuori?
14: Tu sei fuori.
12: Magari, sono 33 anni che non esco.
15: Vieni nei negozi.
16: Ti sei mai chiesto dove andrai quando non ci sarai più? Forse nel luogo che desideri da sempre. Forse dove non avresti mai pensato. Potresti trovarti in un villaggio della Somalia a nutrire il coraggio di una madre che non si arrende alla carestia. O forse in Siria, tra le macerie di case e speranze, per rimettere insieme i pezzi di un futuro che sembrava distrutto. Di certo, se sceglierai di fare un lascito all'UNICEF, sarai sempre nel posto più bello del mondo, accanto a un bambino da salvare.
17: Sono Stefania Cenzi. Sono qui per aiutarti in una delle decisioni più belle e importanti della tua vita. Fare un lascito testamentario, piccolo o grande che sia, per i bambini più poveri e dimenticati della terra. Chiama ora l'800 91 60 29 oppure scrivimi subito un messaggio direttamente dal nostro sito o inquadrando il QR code. Grazie.
18: Con la testa puoi fare tutto. Si vede che l'alleni con Enigmistica Mia. Tra giochi, rebus e cruciverba per rilassarti e tenere la mente attiva. Enigmistica Mia, il settimanale di giochi per tutti. Il prezzo da perdere la testa, solo 50 centesimi. Cairo Editore.

0: A 10 anni dal sisma sono tornato ad Amatrice e a Norcia, con gli stessi perché. Quando si parla di terremoti non è questione di se, ma di quando.
1: Con Mario Tozzi, Sapiens, un solo pianeta. Eccezionalmente, questa sera alle 21.20, Rai 3.
2: Torna la grande notte che accende Melpignano, tra musica, danza e tradizione. Maestro concertatore, Ermal Meta. Conducono Emma Stoccolma e Aurora Leone. La notte della Taranta. Sabato 21.20, Rai 3 e Rai Radio 2.
3: Quante cose che non sai.
4: Avete mai approfondito la vostra storia familiare? Avete mai pensato che un documento dimenticato, un racconto tramandato di voce in voce, una foto sbiadita potessero dirvi qualcosa di nuovo e sorprendente sulle vostre origini? La storia di ogni famiglia è un tassello della grande storia italiana e lo scopriremo con i nostri ospiti. Vi aspetto alle cose che non sai.
5: Con Eleonora Daniele, le cose che non sai. Prossimamente su Rai 3.
6: Does anybody know the word media? This is serious media.

0: È un collega, un giornalista, Milo Infante. Ciao Milo,
1: Ciao Dario,
0: benvenuto
1: grazie.
0: nella famiglia di Mediaset intanto.
1: Grazie.
0: E perché Milo Infante è qui?
2: Il concetto è che bisogna cercare. Ah, c'è arrivata la contestazione. Bene, no, facciamoli entrare. Sì. No, riprendiamo, riprendiamo.
3: Sì, assolutamente. Andiamo avanti, dai, intanto.
2: Il problema.
3: Sì, andiamo avanti, che è un esempio di grande democrazia contestare chi esprime le sue idee. Vabbè, funziona così di questi tempi. Non dico che...

0: anche quando c'è poca luce, con un amico in più.
1: Loro pensano che siccome è morto Fidel e che tanti giovani se ne vanno, allora ci arrenderemo. Ma non è vero. Patria o muerte, per sempre, per i cubani e le cubane.
2: Che non so che los más jóvenes se van a rendir. Esta es una juventud de patria o muerte. Aquí no hay rendición para nosotros los cubanos ni las cubanas.
3: Andate a Costanza, voglio sapere Costanza com'è la situazione oggi lì a Ceuta. Se mi sente Costanza? Costanza, mi riesce a sentire?
4: Amici di Rai 1, buongiorno e benvenuti al consueto appuntamento con le notizie sulla viabilità di oggi, venerdì 21 agosto.

0: Ecco, alle mie spalle, oltre la grata, vedete, si stanno compiendo delle prime operazioni di identificazione perché sono sbarcati tutti e 48 i migranti dalla life supporting.
1: Qualche minuto di pubblicità e poi torniamo qui con Uno Mattina. Vi aspettiamo.
2: No, no, ma manco per niente. Ma che pubblicità? Dobbiamo fare le prove col reparto audio.
3: Quindi, amore estremo, sesso estremo.
4: Già caldo.
3: Ok, allora, mondo marino, Maria Sole, chi
4: Sì.
3: è, qual è l'animale che nei
4: Animali.
3: sottofondi marini lo fa un po' in maniera un po' estrema?
5: Intanto cominci a leggere bene le carte di tutto. Per scrivere certe cose non hanno letto bene le carte.
6: Unico passo indietro, quello sull'annunciata querela, la PM Clementina Forleo, che su Facebook aveva scritto: chi sta ricattando Ranucci? In un paese normale sarebbe già stato indagato.
5: La querela non gliela faccio perché ha detto correttamente che ha ripreso notizie fatte dal foglio e da Sottile, no? Dal blocco di Sottile, quindi ha tracciato i mandanti, diciamo così, in questa maniera. E quindi adesso sposteremo l'attenzione. Loro per scrivere quelle cose sicuramente hanno le prove. Ce l'hanno le prove? Sai quanti articoli ci sono stati oggi sui giornali complessivamente su me? 200. Se io dovessi smentire tutte le cazzate che scrivono, cioè non campo, ma non posso parlare, dai, ciao.
7: A far l'amore comincia tu.

0: amore comincia tu.
1: La linea dura del governo Meloni contro l'immigrazione clandestina fa scuola in Europa. Difesa dei confini, accordi con i paesi terzi e lotta ai trafficanti.
2: E il nucleare è stato realizzato in Italia, perché prima del referendum, dopo il disastro di Chernobyl, disastro sovietico-comunista, quando ci fu quel referendum, l'Italia era, pochi se lo ricordano, la terza potenza al mondo, la prima in Europa a produrre energia nucleare civile.
3: Eh sì, le carcasse delle auto che si intravedono nel buio, le palazzine disintegrate all'ingresso dell'ospedale pediatrico in questo quartiere di Kiev, centrato nel violentissimo attacco missilistico della notte scorsa.
4: È appena scoppiata una rissa tra gruppi di migranti, si stanno picchiando, bastoni, tavolini, si lanciano di tutto. La situazione è veramente pericolosa.

Che cosa significa? Che se c'è una piccola colonna d'acqua preme poco sulle nostre portiere, se la colonna d'acqua è alta invece preme forte sulla portiera e non si riesce più a

0: Gianni.
1: Permesso, prego.
0: Ci può dare qualche notizia?
2: Il fatto che sia negativo alla ricina. Come mai, se lo spiega?
0: Gianni, ma perché questo confronto proprio con questa donna?
3: Gianni, che cosa è successo? Quali sono le incongruenze che hanno reso necessario questo confronto con questa signora, con questa amica?
4: Filippo, aspetti perché devo fare un altro giro, così non riesco ad andare da nessuno. Aspetti Filippo, voglio andare da Costanza. Non voglio chiudere, però Filippo mi ascolti, perché sennò le devo far mi ascolti però, perché siamo in tanti e dobbiamo parlare tutti. No, no, ma ha detto un sacco di cose.
5: Trombone e station marathon. Reggae e quale di queste tre?
6: Ma proviamo trombone.
5: Allora, reggae e trombone.

0: Ecco, no, e devo chiedere solo una cosa, solo una cosa. Finisce il discorso.
1: Digli che siamo in diretta, Enrico. No, siamo in diretta, diglielo, Enrico.
0: No, vabbè, solo una cosa, siamo in diretta.
2: Ho trovato più nuova. Sì, la raggio, sì. Ho detto raggio, sì.